capital, gold. Listen to the night. Shh. On Radio Capital.

0: Capital Gold. This is
1: Gold, Gold, Gold,
0: Gold,
1: Capital Gold.
2: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
0: Capital Gold.

0: Capital Gold.
1: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
2: Puoi dirlo forte.
3: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
4: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
3: Scegli ora ING Business Banking.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
5: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.

crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni, anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Little Gold.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
2: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
1: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
3: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
4: Sono le 6 a Radio Capital, buongiorno da Enzo Panizio. Si aggrava il bilancio del terremoto in Venezuela, 235 morti, 4.300 feriti e ci sono più di 40.000 persone disperse. Tra le vittime anche un italo-venezuelano di 56 anni, si scava tra le macerie delle decine di palazzi crollati, arrivano i primi aiuti internazionali. Il capo della Protezione Civile Italiana Fabio Ciciliano annuncia la collaborazione del nostro paese e parla delle difficoltà di comunicazione, spiegando che potranno volerci ancora dei giorni per capire la gravità dei danni. Sentiamo Ciciliano.
5: Vigili del fuoco, personale sanitario per poter lavorare in stretta sinergia e cominciare subito, immediatamente, a dare un contributo di soccorso a queste popolazioni. La situazione è particolarmente complicata anche per quanto concerne le comunicazioni. I terremoti, si tratta di due scosse importanti, sono stati particolarmente devastanti e l'area interessata è particolarmente ampia. Ci sarà bisogno di attendere qualche ora, se non addirittura purtroppo qualche giorno, per avere una contezza reale di quella che è la dimensione di questo tremendo terremoto. Ed è il motivo per cui l'Italia si è mossa immediatamente.
4: Definitive le condanne per la strage di Viareggio del 2009. L'ex amministratore delle ferrovie Mauro Moretti, condannato a 5 anni, andrà in carcere. Definitive anche le condanne per altri 10 ex dirigenti e tecnici. Un treno merci con del GPL si ribaltò vicino alla stazione, causando la morte di 32 persone. So che mi state cercando. Con queste parole si è presentato in caserma un 55enne arrestato con l'accusa di aver accoltellato un 35enne fuori a un bar del quartiere romano di Ostia Antica. Ha detto che non voleva uccidere nessuno e di aver colpito con un piccolo coltellino che usa come portachiavi. Notte mondiale, impresa Ecuador. Batte per 2-1 la Germania qualificata e accede ai sedicesimi dei mondiali di calcio da terza. A

0: Avanti anche la Costa d'Avorio che ha battuto il Curaçao, Svezia-Giappone 1-1, Olanda-Tunisia 3-1, passano Olanda e Svezia, il Giappone incontrerà il Brasile. Appena finite Turchia-Stati Uniti 3-2 con gol di della Turchia allo scadere e Paraguay-Australia 0-0. Prossima edizione di Capital News alle 7.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
4: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.

0: Cioè chi lo guarda e chi mente, Laura, perché scusami, no, se, altrimenti i numeri non sarebbero questi, quelli di Temptation Island, il reality, come si chiama, dei sentimenti, che è un successo straordinario, è un fenomeno di costume, non si può non dire due cose, cioè che ha raggiunto una quantità di spettatori impressionante, il 27,6% di share, 3 milioni e mezzo di spettatori, telespettatori, ha battuto quindi tra l'altro i mondiali di calcio trasmessi su Rai 1, leader assoluto della serata, prima e seconda fascia, vista anche la durata, ha avuto picchi di 4 milioni e 360 mila spettatori, del 38,4% di share in alcuni, appunto, in alcuni picchi, ma tra i giovanissimi, allora media del 55,6% di share sul target 15-19 anni e del 47,74% di share appunto tra 15 e 34 anni. Boom, anche sui social, Temptation Island è stato l'argomento più discusso in Italia. Quindi è assolutamente un fenomeno di costume, merita dire due cose. Ma intanto bravi loro, nel senso che questi numeri ci dicono che effettivamente il format funziona, direi che funziona alla grande. E poi chi lo guarda però? Perché ora, voglio essere sincero, a me è capitato in passato di guardare qualche spezzone, non ho mai guardato l'intera puntata, ma perché... Non mi diverte così tanto, e poi perché è molto ripetitivo, alla fine succede sempre la stessa cosa, chiamano queste persone a confrontarsi, uomini e donne, coppie, insomma.
1: Guarda,
0: da
1: in prima battuta io ti avrei detto in prima battuta ti avrei detto, tenuto conto dello share che mi hai detto alto tra i 15 e i 18 anni, sai, in quella fascia d'età insomma iniziano anche un po' ad affacciarsi i ragazzi alle dinamiche amorose, rapporti di coppia, si prendono, si lasciano, quindi magari potrebbe essere questo l'occhio con cui lo guardano. Detto questo, però, le coppie che sono all'interno del programma, ricordiamo il programma ideale da Maria De Filippi, sono un po' più age rispetto a un target di quel tipo lì, quindi non so se le problematiche che possono trovare all'interno siano affini, insomma.
0: Speriamo di no, insomma, perché succede veramente di tutto. Tra l'altro una coppia è al centro di una polemica, Sara e Gabriele, perché a quanto pare i due protagonisti avevano registrato una live hard da contenuti espliciti qualche anno fa, e soltanto che la produzione se n'è accorta adesso. Poi questo video ha cominciato a girare sulle piattaforme.
1: Classico, sì.
0: Sì, in realtà non doveva girare, su questo, insomma, doveva stare lì in quella piattaforma a pagamento, però qualcuno, non so come, insomma, ha cominciato a far girare questo video su tutte quante le piattaforme, e adesso bisognerà capire, ecco, se continueranno, non continueranno, insomma, non lo so. È un video girato 4 anni fa.
1: Comunque ho pensato anche a un'altra interpretazione, cioè l'insoddisfazione delle coppie magari nella vita quotidiana, e insomma tante persone che guardano il programma per vedere come uscire dai propri problemi eventualmente, nel confrontarsi con gli altri.
0: Sì, magari è così, secondo me è molto più semplice, è che siamo, posso dirla male?
1: No, fermo, non dirla.
0: È che siamo tutti un po' delle merde, e quindi eccola. Guardare persone che ci sembrano ai nostri occhi peggiori di noi, più ignoranti, meno capaci di gestire un rapporto di coppia, più assurde, tutte quelle più assurde, noi ci sentiamo un po' migliori, ci sentiamo elevati a guardare, secondo me, Temptation Island, ma guarda questo che ha fatto, e quindi diventa una cosa anche abbastanza triste, perché è chiaro che queste persone vengono scelte perché sono così.
1: No, chiaramente, la scelta non è casuale, non è che vanno
0: per
1: strada.
0: Però è un po' antipatica questa cosa, no? Perché se poi leggi i commenti online sono tutti insulti, prese in giro.
1: Ti ricordo che i social sono così un fulcro di questo genere di commenti.
0: Sì, tra l'altro, se parliamo di TV non possiamo non dire una cosa sulla Sciarelli, che lascia chi l'ha visto, e vedremo insomma chi prenderà il suo posto. E poi c'è un aggiornamento su Alessandro Baracchini, il giornalista

Vista di Rai News, Rai News 24, che è stato sospeso dalla conduzione del TG perché prima lui pensava di essere fuori onda, ha mandato tutti a quel paese, ha fatto il gesto del dito medio, lui voleva ancora parlare, pensava di essere ormai fuori onda, invece no, ha fatto questo gesto tra l'altro con tutte e due le mani, era proprio insomma furioso. E Federico Zurzolo, che è il direttore della testata, ha preso questa decisione, insomma, anche per tutelare.

0: appunto di Alessandro Baracchini. Sono le 6.12, 26 giugno, cominciamo, sigla.
1: Good morning.
2: Bonjour.
3: Guten Morgen.
4: Zao shang hao.
5: Buon dia.
6: Kalimera.
7: Buon dia.
8: Ohayo.
9: Buongiorno Capital con Marco Maisano.
0: È da Temptation Island a Mark Rutte, segretario della NATO, è un attimo. No, c'è un
10: aggiornamento. Magari guarda anche lui Temptation
0: guarda,
10: Island.
0: Se i numeri sono questi, magari sì. Allora, no, perché cosa è successo? Insomma, lo sapete, Rutte in un'intervista a Fox News ha detto che dall'Italia sono partiti 500 voli americani in direzione dell'Iran e quindi subito si è alzata una polemica legittima, giusta, perché Giorgia Meloni aveva negato agli Stati Uniti l'utilizzo della base di Sigonella. E dunque sembrava che l'Italia non avesse partecipato in maniera neanche indiretta all'operazione Epic Fury, quella appunto in Iran. Quindi l'opposizione ha chiesto chiarimenti, eccetera, eccetera. Giorgia Meloni si è difesa assieme anche a Guido Crosetto, ministro della difesa, dicendo che quelli però erano operazioni logistiche previste dai protocolli e che pertanto non richiedevano un'autorizzazione del Parlamento, ma che soprattutto non erano un aiuto diretto, ecco, alla guerra stessa. E per quello che le autorizzazioni stesse non servivano. Cosa fatta non soltanto dall'Italia, dicono quelli da parte, insomma, il governo dice non soltanto noi, ma di fatto tutta quanta Europa, ma lo stesso Rutte lo chiarisce. Però ieri è intervenuto dicendo, Rutte sempre, a una conferenza cui appunto ha rilasciato alcune dichiarazioni, ha detto l'Italia ha fatto quanto previsto dai trattati bilaterali con gli Stati Uniti e nulla di più. Chiarimento che arriva a valle anche di una telefonata distensiva che ci sarebbe stata ieri tra il ministro Tajani e il suo omologo, quindi ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi. Tajani ha detto l'Italia non ha mai preso parte ad alcuna iniziativa militare. Poi è intervenuto anche Rubio, segretario di Stato americano, a proposito di questo presunto tradimento dell'Italia, perché appunto Trump si è arrabbiato con Giorgia Meloni per Sigonella, per cui se 500 voli fossero reali, fossero in questi termini, non ci sarebbe motivo di essere arrabbiati con Giorgia Meloni. Ma insomma, Rubio dice le nostre relazioni con l'Italia proseguono senza intoppi a tutti i livelli. Ovviamente Trump è molto deluso con l'Italia e altri paesi, perché ritiene che in un momento in cui affrontavamo una minaccia che riguardava non solo noi ma l'intera Europa, molti paesi europei non si sono dimostrati all'altezza della situazione e non hanno fatto abbastanza. Purtroppo l'Italia, dice, è tra questi. Tra l'altro Rubio era in visita in Bahrain, terza tappa di un tour nel Golfo che doveva appunto servire a rassicurare gli alleati arabi che un accordo con Teheran non lascerà fuori i loro interessi.

0: sono Marco, mai guardato Temptation Island e non ho intenzione di guardarlo perché penso che il mio stomaco non potrebbe reggerlo, però mi diverto tantissimo a guardare i video dei creator su TikTok che parlano di Temptation Island. Intanto voglio dire, anche se non lo seguo, riesco a capire benissimo le dinamiche.
1: Ma certo.
0: E veramente ci sono dei creator che mi fanno scompisciare, mi danno un buon umore.
1: Certo.
0: Voilà, ciao.
1: Però vedi, in un qualche modo anche tu lo guardi, poi ok, non lo guardi in diretta, però sai cosa succede, magari conosci anche i nomi di alcune coppie, segui in un qualche modo, no? Quel contenuto lì, poi ecco, questa è una cosa interessante. Guarda, giochi sarà Giovanna, secondo te, Laura?
2: Me è un Giovanni.
1: Giovanni, la mia coinquilina di 23 anni è fissata e si videochiama con l'amica per guardarlo, ma non ho, cioè non mi stupisce, è veramente un fenomeno, niente viene guardato così, non c'è un programma che alza così tanto l'attenzione, il dibattito, cioè è oggettivamente incredibile, ma perché io credo che tu poi lo guardi e quando lo guardi dici io non farei mai una cosa così, cioè lo guardi per dire cosa non faresti o cosa faresti.
2: Tu hai presente, cioè, bene la dinamica?
1: Sì perfettamente.
2: Tu parteciperesti? Se te lo chiedessero, al di là del piacerti o meno, tu saresti disponibile?
1: Ma Laura,
2: dimmi.
1: Guarda, non mi va di dire di no perché sembro snob, è semplicemente una cosa irreale, cioè una domanda che si basa su nulla, cioè non ha questa cosa, semplicemente non esiste. Però voglio dire di no perché sembri snob, capito? Ah, io non mi sporco le mani, dico che semplicemente è una cosa che è lontana anni luce da me, da come sono fatto, non credo, no? Cioè faccio fatica a dire, non so, dove sono stato ieri, a chi non conosco, poi se vado in TV, ma poi cosa? No, non...
2: Vabbè, tu rimani felicemente tra le mura domestiche, va bene così.
1: Sì, okay. Sono, diciamo, abbastanza riservato. Però dico, tu lo guardi, chi lo guarda e dice io non farei mai questa cosa. E secondo me è quello che funziona. Sono dinamiche vere, reali, di gelosia,
2: certo,
1: di rabbia, di amore.
2: Tradimenti,
1: esatto. E tu lì rivedi un po' anche te stesso, magari non riconoscendoti in quella persona, non lo so, capisci meglio come sei fatto, per esempio. Oppure dici avrei fatto lo stesso.
2: O forse vedi nell'altro quello che potresti fare anche tu e cerchi di evitarlo.
1: Esatto. Ma infatti è proprio, ripeto, è un esperimento, e secondo me anche per quello che questo successo è così tanto. No, è incredibile, perché oggettivamente non so quali altri programmi facciano questi numeri in Italia, secondo me nessuno.
2: Credo al momento nessuno.
1: Non esistono, insomma, però è bene, insomma, è giusto parlarne, perché vedi poi quanti messaggi, perché in realtà un sacco di persone guardano Temptation Island.
2: Che mi fa sorridere, perché tanti invece ti scrivono dicendoti che lo criticano, che non lo guarderebbero mai, però comunque si stanno prendendo del tempo per commentarlo con noi.
1: Certo, ma perché effettivamente crea dibattito, no? Oggettivamente, se così tante persone se lo guardano, vuol dire che poi, perché poi così, tante persone lo guardano, poi c'è quello che non lo guarda ma entra comunque nel dibattito, esattamente come stiamo facendo noi, per chiedersi com'è possibile. Io onestamente non penso che questo sia un paese più ignorante, no? E dice, ah, in Italia funzionano questi format perché gli italiani

0: sono ignoranti, non credo, insomma.
1: Io penso che nella vita ci voglia un po' di tutto, un po' di leggerezza, un po' di cose più serie.
0: Ma poi la verità è che questi format funzionano ovunque, non è che in Gran Bretagna non abbiano contenuti simili, anzi forse anche peggiori. Lo stesso vale per gli Stati Uniti, ma anche per tanti altri paesi europei, quindi non c'è alcuna differenza. Forse questo è lo spirito del nostro tempo, chissà.

0: Babi, il male minore alle 6.27 su Radio Capital. Danny dice: so di molti psicologi che guardano Temptation Island con occhio clinico, semmai questa è la cosa che un po' manca forse nel programma, è un qualche appunto, cioè in alcuni momenti forse sarebbe bene chiarire che alcune cose non sono tanto normali, no? Perché altrimenti si rischia di normalizzare anche un certo tipo di atteggiamento aggressivo, quando la gelosia supera il limite, no? Forse non sarebbe male puntellare un po' il programma con così, dei chiarimenti da un punto di vista diverso, ecco, no? Perché effettivamente certo. a volte forse si esagera. Allora, però, scusami Laura, 2 settimane fa mi pare avevamo parlato di quel finto pilota, ti ricordi?
1: Sì, che aveva... non ricordo di che nazionalità.
0: Era
1: però
0: il pilota che non era un pilota, insomma.
1: Esattamente, ma, che aveva pilotato un sacco di aerei senza avere il brevetto.
0: Per anni. Sai che a me queste storie appassionano, allora certo. Oggi vi riporto una notizia simile, perché questo è un fatto tutto quanto italiano. Una donna si è finta per un bel po' di tempo una dottoressa, uh-huh. Ha visitato centinaia di pazienti, donna torinese di 59 anni che ha solo la terza media. Soltanto la terza media, è riuscita a fingersi una dottoressa, insomma. Ieri è stata condannata a 3 anni di reclusione al pagamento di 15.000 euro di multa. Insomma, è anche andata così male. Dovrà ovviamente anche risarcire quasi 30.000 euro alle parti civili, cioè l'ASL 1 di Imperia, l'Ordine dei Medici di Milano e Cura Medica e la società, stiamo parlando della società di gettonisti che l'aveva reclutata per l'ospedale Licule, perché lei era appunto una gettonista. Infatti risalgono al 2023, questa donna si era iscritta sulla piattaforma web Indeed, dove tu cerchi e trovi lavoro, proponendosi come specialista in medicina interna, e da lì a quanto pare è riuscita a ottenere una serie di colloqui in videoconferenza con l'amministratore della società appunto Cura Medica. Sono esperta in geriatria, ha detto, perché sono stata direttore sanitario in un RSA di Recco e ora lavoro in carcere a Torino. Una ti dice così, tu effettivamente è talmente incredibile, ma chi finge di essere un medico? Ci sta che uno ci caschi, dai.
1: Beh, ma sai quanti fingono di essere medici? Dentisti.
0: Ma no, spero di no, insomma.
1: Purtroppo sì.
0: Beh, insomma, danno grave. In seguito lei aveva inviato una email con tutte le dichiarazioni sostitutive, perché tu quelle poi, no, magari non mandi la laurea, non è richiesta, c'è la dichiarazione sostitutiva. Lei diceva di essersi laureata in medicina all'Università di Milano Bicocca nel 1991, specializzazione poi in medicina interna nel 97, iscrizione all'Ordine dei Medici di Milano, addirittura con il numero di iscrizione. Quindi ha firmato il contratto di collaborazione e poi per un bel po', insomma, si è presentata all'ospedale di Bordighera come dottoressa. Ma tu ti immagini la scena? Cioè, tu sai che questa ti ha visitato, magari ti ha detto cose. Qual era il medico, quello dei Tenenbaum, che si fingeva, te lo ricordi, con Gene Hackman? Lui si fingeva medico, ovviamente complice era Gene Hackman stesso, che sparava cose a caso, dava diagnosi a caso.
1: I film e i telefilm si basano sempre su fatti che poi accadono nella realtà.
0: E poi le ha preso lo stipendio, comunque ha incassato dei bonifici per circa, dice, 10.300 euro.
1: Che secondo me dovrebbe restituire tutti quanti.
0: Ma sì, credo che dovrà restituirli, però veramente quanto è fragile il sistema, cioè, se tu ci pensi. No? Io domani mi iscrivo a questa piattaforma, parlo con chi mi dovrà eventualmente assumere, dico di essere un medico.
1: Voglio, dice, okay, io ti chiederei le procedure per un intervento.
0: Ma magari non le devi sapere, insomma, un medico di medicina interna non è che deve sapere queste cose, magari. Cioè, sai, ti vergogni anche, no? Tu mettiti nei panni di chi ti deve assumere, sì. Che si sente dire da te che sei un medico, non è che si mette a interrogarti, non so.
1: Vedi, tante volte nei colloqui di lavoro magari ti chiedono cose tipo lo stato di famiglia, se hai figli o no, e poi non vanno ad approfondire invece su cose che sono basilari, proprio per svolgere la mansione.
0: Sì, però non mi sento onestamente di prendermela con chi l'ha assunta, perché oggettivamente è una cosa talmente rara e io, cioè, do per scontato che sia tutto vero, voglio dire. Lei addirittura dice di essere stata direttrice sanitaria, ecco, in un RSA, quindi, boh, non lo so. Però storia comunque notevole, devo dire, notevole.

0: butta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
1: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
0: Guarda, scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
1: Ciao, sì, ciao.
2: Radio Capital, solo bella musica. Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com. In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e noBordersMusicFestival.com. In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

0: Tanta su Radio Capital, allora è venerdì, quindi chi c'è venerdì? C'è la Valentina Paolucci, la dottoressa dei bambini. Ciao Vale, buongiorno.
1: Che di sicuro ha tutti i titoli in regola.
0: Ah, esatto, giusto, perché Vale, stavamo parlando di un medico, di una dottoressa che non era dottoressa, insomma.
2: Con la terza media, ho letto anch'io.
0: Quella con la terza media, però devo dire impressionante,
2: fingersi. Il fatto che non abbia lasciato cadaveri sul suo percorso, perché ho letto che ha gestito tantissimi casi in pronto soccorso, è veramente stupefacente, in effetti.
0: È stupefacente, ma come avrà fatto? Come?
2: Come la gestisci? Fortunata.
0: Molto fortunata, tu dici, sì, effettivamente molto fortunata, però è anche il sistema che evidentemente non fa tutti quanti i controlli, anche se io prima dicevo non è che se devo assumere un medico mi metto a chiedergli come faresti qui, come faresti là, a un certo punto chiederò i titoli e se quelli non arrivano, penso che sia andata così, manderò via quella persona, no? Cioè...
2: Ma poi spesso i titoli sono il tuo curriculum, quindi difficilmente
0: certo.
2: Poi vanno a verificare se è tutto cose veritiere.
0: Allora, Vale, io avrei una domanda centrale oggi, perché ne abbiamo parlato io e Laura durante la messa in onda, ma anche fuori, sull'aria condizionata ai bambini, ovviamente. Fa male, non fa male? Io la uso e ammetto, insomma, non credo faccia male, ecco, ma è così, sbaglio?
2: Sfatiamo questo mito, l'aria condizionata non fa male, però va utilizzata con intelligenza. In primis dobbiamo pulire i filtri, questa è un'abitudine che non tutti hanno, sia quelli in casa che quelli in macchina andrebbero puliti molto frequentemente, almeno una volta a stagione se vogliamo andarci leggeri, ok? Quindi è fondamentale perché si possono annidare all'interno batteri, funghi, muffe, il più pericoloso è la legionella che dà una polmonite molto grave, quindi

0: massima attenzione sia se ci sono bambini, anche anziani, ma in generale per tutti noi, quindi igiene costante. E poi volevo sfatare un'altra cosa, perché si dice sempre sì, ma per i bambini si può usare il deumidificatore, come se il deumidificatore fosse meglio del condizionatore. Questo non è vero, nel senso che a meno che non ci sia un'umidità dell'aria pazzesca, in effetti in queste giornate di questa bolla di calore è un po' più umido, però in generale il deumidificatore non aiuta affatto, perché asciugando molto l'aria ambientale molto spesso si presenta, e vi sarà capitato, quella tossetta secca fastidiosa durante la notte, proprio perché si è asciugata troppo l'aria. Quindi meglio il condizionatore, tranne ecco quelle situazioni limite che ho detto prima. Però diciamo che sappiamo che intanto la temperatura che spara, diciamo, il getto del condizionatore è sempre molto bassa, se non erro è sui 16-18 gradi, alle volte 12, quindi non è il numero che noi impostiamo. Quindi il getto non deve essere direzionato verso il bambino o verso la persona che alberga nella stanza. E poi cerchiamo di evitare lo sbalzo, cioè fondamentalmente noi potremmo anche stare a 20 gradi dentro casa. Ve lo sconsiglio comunque, perché diciamo l'ideale sarebbe avere una differenza fra l'interno e l'esterno di 7-8, questi giorni fa veramente caldo, 10 gradi.
1: Perché quindi diciamo in casa 25 gradi, insomma, più o meno.
0: Sì, ma anche se io vi parlo per anche da mamma, noi in casa siamo sempre sui 26, la notte anche 27, si sta benissimo lo stesso, perché una volta che il clima si è stabilizzato è gradevole, quindi non serve. È più, diciamo, stressante per l'organismo il passaggio da un ambiente molto caldo umido a uno molto freddo rapidamente, come può avvenire ad esempio alle volte in macchina, no? Mettiamo questi bambini che passano da questa temperatura folle esterna a 18 gradi, allora quello poi è anche un altro concetto, fa male, ma non è che fa male nel senso che causa delle patologie gravi, ok? È un grosso stress per l'organismo, può dare contratture muscolari, può dare una congestione diciamo digestiva, è un discomfort, ecco.
1: Sì, non succede nulla di grave, però ecco, è bene dirlo. Sì. No, perché questa storia dell'aria condizionata effettivamente, soprattutto qui da noi in Italia, è vista come il male assoluto, però se uno la utilizza, come dici tu, stando un po' attenti, insomma, con un minimo di accortezze, anzi, fa bene, penso sarà peggio esporre il figlio
0: molto
1: a 36
0: meglio.
1: Gradi. Certo.
0: Meglio avere invece un ambiente condizionato in casa, sia per i bambini che per gli anziani, che hanno un sistema di termoregolazione un pochino diverso dal nostro, e quindi fanno molta più fatica poi a tollerare queste temperature. Quindi assolutamente utilizzatelo tranquillamente con intelligenza, solo questo, ecco, magari le magliettine super bagnate quando entriamo in casa se c'è condizionatore, o in macchina o nei supermercati, magari portiamoci un cambio, quello sì, in modo che andiamo a togliere quella maglietta bagnata e possiamo tollerare meglio quello sbalzo termico.
1: Valentina Paolucci, la dottoressa dei bambini, su Instagram e qui ovviamente su Radio Capital. Grazie mille, Vale, ci sentiamo la prossima settimana.
0: Grazie, buon weekend.
1: Ciao anche a te.
2: Buongiorno Capital.

0: tra l'altro condizionatori a palla e poi blackout, è una cosa che prima non abbiamo detto, ma un sacco di città si sono ritrovate al buio con le candele. No, scene incredibili, perché? Perché troppi condizionatori accesi. La rete non regge, evidentemente, ma lo capisco, insomma, stiamo utilizzando veramente tantissimo. Qualcuno dice anche, però Marco, occhio, perché l'aria condizionata raffresca l'interno e inevitabilmente scalda l'ambiente esterno. Certo, buon punto, Marco, da dire. Però come ne vieni fuori?
1: Vedi, no, però, se usi il deumidificatore, il consumo elettrico è leggermente più basso.
0: È una stronzata.

0: te.
1: Cioè, almeno per quello che mi riguarda, perché sì, poi uno, io uso le pale, uso i ventilatori, non scaldo l'esterno e sto benissimo.
2: Benissimo. Non lo so, com'è possibile stare benissimo? Beh, certo, lui lo dice, io. Noi ci crediamo, giusto? Sergio ci crede, tu Laura ci credi, certo.
0: Ci credo.
2: Ma qui dentro andiamo di pale, tu ti immagini qui dentro con le pale?
0: Guarda.
2: Immagini l'inferno, dice vado a morire. No, secondo me non ce la fai. Un po' l'aria che si muove fa bene, certo, ma quando è un po' più fresca, ecco, quindi ti si muove attorno aria fresca. Se è un getto di aria calda, perché poi quello è, muovi l'aria calda, non lo so, ecco, anche in bicicletta infatti non è che stai bene, non cambia nulla, ma neppure il motorino è caldo, cioè l'aria è calda, quindi non è che se arriva più forte allora ti raffredda, no
0: però hai quella sensazione di pseudo sollievo, sì, rispetto alla cappa, che
2: niente, certo,
0: esatto
2: che morire, cioè,
0: poi comunque c'è anche una questione molto soggettiva di percezione, ci sono persone che al caldo soffrono leggermente meno rispetto ad altre che sono più sensibili.
2: Penso di essere tra quelli.

0: Quindi pale e finestre spalancate, questo è il consiglio di molti, dicono sì sì, pale che vanno, finestre spalancate, non lo so, poi entrano le zanzare, insomma mi sembra tutto un po' lo so.
1: Che vita difficile,
0: no, vita
1: che
0: difficile,
1: hai Marco.
0: Per carità, no, non è assolutamente difficile. Buongiorno Capital, finisce qui, arrivano le ultime notizie, poi come sempre The Breakfast Club, noi ci sentiamo lunedì, buon weekend a tutti, ciao.
2: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
3: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
4: L'amo, che tu ci credo.
2: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
5: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
2: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
6: Jerry Calà per Seat, prima.
7: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
6: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
7: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
6: Sì, Jerry.
7: Doppia libidine!
6: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
7: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
6: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
7: Libidine coi fiocchi!
8: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
9: Le notizie delle 7 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Il Venezuela devastato dal terremoto, si aggrava il bilancio provvisorio, 235 persone sono morte, 4.300 ferite e ci sono più di 40.000 dispersi, tra le vittime anche un italo venezuelano 56enne, in arrivo i primi aiuti internazionali, alcune persone si sono salvate perché i cellulari Android hanno rilevato il terremoto e mandato un'allerta 30 secondi prima delle scosse, percependo la vibrazione. Brutto incidente stradale in provincia di Foggia. 2 uomini e una donna sono morti dopo che l'auto su cui viaggiavano si è ribaltata sulla statale verso Manfredonia. Ancora da chiarire la dinamica. Salvini costringe l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato alle dimissioni dopo i ritardi dei treni e i lavori sulla rete. Simone Di Gregorio.
10: Un incontro, poi l'annuncio. Stefano Donnarumma lascerà l'incarico prima della scadenza naturale del mandato, prevista ad aprile prossimo. Dimissioni concordate, dice il ministro dei trasporti, Matteo Salvini, ma che suonano come una resa dei conti per l'amministratore delegato di Ferrovie a causa dei continui guasti, rallentamenti e disagi che hanno coinvolto sia l'alta velocità sia il traffico regionale, alimentando critiche nei confronti della gestione dell'azienda. La scorsa settimana i disservizi sulla linea avevano portato Salvini a esprimere una certa irritazione, ma il rapporto con Donnarumma sembrava essere sereno. A quanto si apprende, al posto dell'attuale amministratore delegato, che completerà nei prossimi giorni alcuni importanti dossier, arriverà l'attuale amministratore delegato di Trenitalia, Giampiero Strisciuglio.
9: Attivato il circuit breaker alla borsa di Seul, sospesi per 20 minuti gli scambi per l'indice di riferimento COS, in crollo dell'8% perché gli investitori vendono i titoli delle aziende tecnologiche ad alta capitalizzazione. Le borse asiatiche procedono in calo. 3 serbatoi da 15.000 litri depositati sull'isola di Alicudi. Iniziano i lavori per la realizzazione dei dissalatori nelle Eolie, ma i residenti protestano. Elisa Matta.
11: Oggi sono le navi cisterna a trasportare l'acqua potabile sulle isole di Alicudi, Filicudi, Panarea e Stromboli, con costi alti e problemi di dispersione idrica. Da qui il progetto, finanziato per 7 milioni di euro dal PNRR, per realizzare impianti di dissalazione dell'acqua marina sulle 4 isole. Nel piano però emergono criticità legate soprattutto alla tutela dell'ecosistema marino. Secondo la valutazione di incidenza ambientale della Regione Sicilia, sia la costruzione delle condotte sia gli scarichi minacciano la sopravvivenza dell'alga posidonia in un'area ambientale protetta. I residenti poi lamentano danni al paesaggio, inquinamento acustico e la mancanza di coinvolgimento nel progetto.
9: Festa: Ecuador batte per 2-1 la Germania qualificata e accede ai sedicesimi dei mondiali di calcio da terza. Avanti anche la Costa d'Avorio, che ha battuto il Curaçao. Svezia-Giappone 1-1, Olanda-Tunisia 3-1. Passano Olanda e Svezia, il Giappone incontrerà il Brasile. Non serve a nulla la vittoria della Turchia di Montella per 3-2 sugli Stati Uniti già qualificati. Passa anche l'Australia dopo il pareggio per 0-0 con il Paraguay, che invece deve sperare di finire tra le migliori terze. Ora c'è The Breakfast Club, prossima edizione di Capital News alle 8.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
12: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
13: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Superstition, Stevie Wonder alle 7-8 minuti. Vedo delle facce contente qui in studio come se fosse l'ultimo giorno di lavoro. Ragazzi, qualcuno qui
1: perché mi guardi?
0: Vuole festeggiare in anticipo. Sergio Martelli, Riccardo Quadrano.
1: Vabbè, dai,
0: se la ridono perché per loro sta iniziando un breve periodo, una breve sessione di vacanza.
1: E infatti, appunto, stiamo a darvi due buone notizie: la prima che torna Imma lunedì, la seconda che non ci sono io. Qualcuno sarà contento, magari.
0: Beh, è una combo perfetta, diciamo.
2: Radio Capital, The Breakfast Club.
0: La particolarità di Imma Baccellera è che lei non vuole essere disturbata fino al momento dell'entrata in radio, che vuol dire che noi comunque questo programma va preparato un pochino, prima, il giorno prima, ci si confronta sulle idee.
1: Voi non avete idea dei frenetici scambi sulla nostra chat della trasmissione durante il pomeriggio.
0: Un po' alla Zalone ne fa una questione tecnica, dice: io sono ancora in vacanza, quindi oggi non posso,
1: posso
0: rispondere alle vostre sollecitazioni.
1: Sappiate che da lunedì, quando io sarò in vacanza, assolutamente qualsiasi cosa dovesse succedere, di qualsiasi cosa doveste aver bisogno, qualsiasi comunicazione, lasciate perdere, cioè proprio non
0: chiamate un altro,
1: chiamate qualcuno.
0: Per
1: no,
0: fortuna
1: scherzo, a distanza io assisterò sicuramente a tutti i vostri scambi perché mi state nel cuore.
0: Ascoltare, anche ascoltare a me, la radio quando sono fuori.
1: Anzi, quando sono fuori sai che faccio accumulare i messaggi e poi me ne risento tutti insieme con una specie di podcast, capito? Faccio così.
0: C'è Elisa Lancia,
1: ciao,
0: informissima,
1: come sempre.
0: Beh, l'esperta di moda, diciamo.
1: Sì.
0: Ogni volta con un vestito diverso, una scarpa diversa, uno smalto diverso, insomma, che ci insegna che la mattina si può essere belli.
1: Certo.
0: Ok, Sergio?
1: C'è il dress code Lancia del mattino, che potrebbe essere lanciato anche sulle passerelle di tutto il mondo.
0: Allora, ragazzi, abbiamo sentito nei giornali radio anche l'apertura dei giornali continua a essere questa del Venezuela, no? Con ovviamente ieri i dati erano parziali, si parlava di 30 morti, ma vedendo le immagini era impossibile pensare.
1: Era
0: no?
1: evidente che il bilancio sarebbe stato aggiornato lì da qualche ora, l'abbiamo sentito appunto nel nostro giornale radio di Enzo Panizio, però insomma stiamo parlando di almeno 235 morti. Più di 4.000 feriti, ma soprattutto 45.000 dispersi, ed è questo che potrebbe dare un aspetto davvero devastante a questo terremoto violentissimo che ha scosso
0: più di 40.000 il Venezuela.
1: Dispersi. E siccome c'è una folta comunità italiana, tra l'altro già una tra le vittime accertate c'è un italo venezuelano, ci sono dei contatti molto frequenti con la Farnesina, tra Caracas e la Farnesina, per cercare un po' di fare il punto della situazione, perché diversi nostri connazionali, almeno nelle ultime ore, non avevano ancora risposto alle chiamate, alle sollecitazioni, per cercare di capire cosa stesse
0: molti
1: succedendo.
0: Molti italiani sono andati a lavorare tanti anni fa in Venezuela e hanno formato, diciamo così, i venezuelani di seconda generazione, per così dire. Tra le notizie di cronaca ci ha colpito questa del miracolo degli smartphone, cioè persone che avevano il cellulare hanno ricevuto qualche secondo prima dei crolli un'allerta tramite lo smartphone, in particolare telefoni Android.
1: Chi possedeva come sistema operativo Android, sì, perché c'è questo sistema operativo sviluppato da Google, che è presente in quasi 4 miliardi di dispositivi, che qualche istante prima delle scosse più forti riesce ad avvertire i possessori degli smartphone, che in quel caso hanno la possibilità, ma si tratta veramente di pochi secondi, 30, che però possono essere davvero determinanti in questi casi, dicevamo, hanno la possibilità di mettersi in salvo, comunque di provvedere a lasciare l'abitazione e cercare dei posti più sicuri.
0: Allora, vi racconto questo meccanismo che è molto interessante, è stato illustrato da Google nel luglio del 2025 in uno studio pubblicato, firmato dall'ingegnere Mark Stogen. Il sistema sfrutta l'acceleratometro presente negli smartphone, lo stesso sensore che permette di ruotare lo schermo.
1: Lo sappiamo, quando si ruota lo schermo e segue il movimento dello smartphone.
0: Ogni telefono Android può accorgersi dell'onda P, la prima e meno distruttiva, che precede l'onda S, quella che può far crollare i muri. Quando un telefono fermo avverte quella vibrazione, invia ai server di Google un segnale e una posizione approssimativa. Incrociando le segnalazioni di molti dispositivi nella stessa zona, il sistema, che è integrato nei telefoni e va attivato nelle impostazioni

0: Ma non è disponibile in Italia ancora.
1: No, non ancora.
0: Distingue un vero sisma dal rumore di fondo, ne stima la posizione e magnitudo e fa partire l'allerta verso le aree che l'onda distruttiva non ha ancora raggiunto. È una corsa di pochi secondi, vinta perché un messaggio viaggia alla velocità della rete e il terremoto no.
1: E soprattutto ci sono altri due distinguo che fanno di questi alert una cosa che può salvare vite, ma ovviamente non sono dei prodigi.

0: stati solo per terremoti di magnitudo pari o superiore a 4.5. I dispositivi vengono avvertiti, c'è questo alert che viene diffuso alla popolazione. Ovviamente non si deve avere la sfortuna di essere troppo vicini all'epicentro, perché in quel caso lo scuotimento è più violento e quindi c'è meno possibilità di salvezza. Però sono delle situazioni, quei 30 secondi, lo sappiamo, chi ha raccontato vicende di terremoto può dire che sono degli attimi eterni, anche pochi secondi. Quindi sappiamo che 30 secondi può essere una risorsa importante per cercare di mettersi in salvo.
1: Una particolarità: il terremoto è stato doppio, fortissimo, no? Due scosse
0: ravvicinate, molto forti.
1: Molto ravvicinate, non è una rarità, dicono gli esperti, però è davvero un caso particolare. Cosa sta succedendo? Si parla della faglia del Pilar, semplificando, è perché il Sud America si sta spostando verso ovest rispetto ai Caraibi. Il movimento relativo è di circa 2 cm l'anno, 2 metri in un secolo, confermano gli esperti. In questa occasione è possibile che la faglia che separa il Sud America dai Caraibi e che corre per oltre 1000 chilometri si sia attivata per almeno 150 chilometri. Nel tratto interessato si potrebbe essere verificato uno slittamento verso occidente di 5 metri in una sola volta, quindi una botta di 5 metri che, come avete visto, ha fatto crollare insomma le case, edifici, e provocato tantissimi morti che ancora si stanno cercando.

0: la particolarità di Imma Baccelliere è che ha ragione, pure quando non è in radio.
1: Ma lo sappiamo.
2: Esatto. Cioè, il fantasma di Imma Baccelliere è sempre presente.
1: È sempre
2: questo...
1: fra noi.
2: Infatti,
1: però...
2: questo si chiama Pala Imma Baccelliere.
1: Il Pala Imma Baccelliere è stato ribattezzato così e sappiamo che comunque sono le ultime ore che vi separano dal ritorno di Imma, che lunedì sarà regolarmente qui in postazione e mi darà il cambio, diciamo così.
2: Allora, una notizia, diciamo, economica con l'addio di Donnarumma alle Ferrovie dello Stato, in polemica con Salvini, diciamo i titoli dei giornali spingono sulla versione che Salvini lo ha fatto dimettere.
1: Esatto, lo avrebbe portato alle dimissioni,
2: diciamo.
1: Sì, sì, accompagnato
2: perché
1: all'uscita.
2: I treni stanno andando male, anche ieri un sacco di problemi sulle reti locali, gente non è riuscita a prendere l'aereo a Fiumicino perché il trenino che da Termini collega a Fiumicino non è partito e ne sono tanti che non ne sono partiti, insomma, quindi paga lui per ora, Salvini non paga, rimane al suo posto, vediamo che cosa succederà e in che modo, no, cambieranno. E poi c'è la questione invece sempre legata alle ferrovie, ma di una tragedia del 2009, alle 23:48 del 29 giugno 2009, un treno merci con 14 cisterne cariche di GPL deragliò alla stazione di Viareggio, un incredibile caso sfortunato che portò un semiasse uscì fuori, quindi poi esplose e ci furono decine di
1: 32 morti per l'esattezza, tra cui 3 bambini, feriti. Lunghissima serie di feriti. E ieri la Corte di Cassazione ha deciso di confermare quello che erano stati i verdetti usciti dal secondo grado di giudizio, dall'appello, con la condanna, tra gli altri erano 12 gli imputati, per l'ex amministratore delegato di RFI Mauro Moretti, che è stato condannato a 5 anni, 4 anni, 2 mesi e 20 giorni per l'ex amministratore delegato di RFI Michele Mario Elia, pene tra i 2 anni, 10 mesi e 6 anni per le altre persone finite alla sbarra tra ex dirigenti e tecnici delle società coinvolte nella gestione e manutenzione del treno. Posso dire che sono rimasto un po' colpito da alcune dichiarazioni di un virgolettato di Ambra Giovane, che è l'avvocata che assiste Moretti, che ovviamente non è d'accordo con questa decisione. So già che i legali di Moretti, ed è ovviamente nelle loro facoltà, hanno chiesto gli arresti domiciliari per il loro assistito, però la Giovane ha detto: aspettiamo l'ordine di esecuzione, poi Moretti si costituirà.
2: Andrà in carcere, certo.
1: E andrà in carcere, dice: dispiace molto che alla fine chi festeggerà saranno i familiari delle vittime che già hanno organizzato un concerto.
2: Come fai a dire una cosa del genere?
1: Mi sembra una dichiarazione francamente piuttosto inopportuna, considerando che stiamo parlando appunto di familiari di vittime, cioè di persone che sono morte
2: che
1: a seguito di questo incidente.
2: Un familiare, davvero.
1: Mi sembra proprio stridente.
2: Incredibile. Allora, secondo appunto l'accusa, nessuno degli imputati ha mai mostrato segni di ravvedimento, offerto risarcimenti personali o ammesso le proprie responsabilità. Un muro difensivo costruito per negare e distorcere la realtà dei fatti, una tesi confermata anche nella requisitoria del procuratore generale in Cassazione. I familiari dicono, insomma, lo vogliamo vedere in galera perché lui è il principale responsabile, Mauro Moretti, che ha 72 anni e ha guidato per tanti anni le ferrovie. Tra i commenti mi ha colpito quello di Giorgio Gori, che è comunque un esponente di centro-sinistra, dice: spero di non mancare di rispetto a nessuno né ai familiari se dico che considero assurda la condanna definitiva inferta oggi a Mauro Moretti, che per me rimane uno dei migliori manager pubblici che questo paese abbia avuto. Quindi Giorgio Gori collega la bravura di un manager con la sua irresponsabilità, insomma la sua responsabilità. Secondo lui un bravo manager non può essere colpevole di un atto. Non capisco questo tweet di Giorgio Gori, che oggi mi è comparso così quasi casualmente, che però mi ha colpito un esponente di centrosinistra come Giorgio Gori, che dica: no, siccome è un bravo manager sicuramente sarà innocente.
1: C'è stato comunque un ultimo sfogo appunto di Moretti, che dopo la sentenza ha detto: affronterò la prigione, ma è stata ferita la certezza del diritto. Queste le parole dell'ex AD di RFI.

0: così, io te credo lo so, perché non sapevo fa freddo, fa più calore.
1: Questa è Radio Capital.
2: Radio Capital, solo bella musica.
3: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hotpoint Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portati. Oh, oddio, ma mi viene...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con Visa.

0: vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
5: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
7: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel.

0: Robbie Williams alle 7.35 su Radio Capital. Dunque, la Terra è incandescente anche vista dallo spazio, incredibili queste immagini che arrivano dall'ESA, dall'Agenzia Spaziale Europea, e un satellite sta fotografando la Terra e misura la temperatura alla superficie del pianeta. A Madrid si registrano quasi 50 gradi, 46 a Poitiers in Francia e Saragozza in Spagna e 44 a Roma. La temperatura alla superficie è più alta di quella dell'aria, specialmente se c'è l'asfalto. Pensate, a Roma la massima ieri era 36, ma l'eccezionale ondata di caldo sull'Europa è ormai notizia anche sui comunicati dell'ESA. Ci sono delle città europee che sono altamente impreparate. Pensate che a Londra hanno dovuto cancellare un evento sul caldo estremo a causa del caldo estremo, cioè avevano preparato proprio questo grande incontro sul cambiamento climatico, ma l'hanno dovuto cancellare perché gli organizzatori hanno spiegato sui social che la sede dell'evento, come gran parte degli edifici storici di Londra, non è dotata di sistemi di aria condizionata e di raffreddamento. Quindi dice, sottoporre relatori e ospiti a temperature insopportabili, oltre che a viaggi sui mezzi pubblici in cui spesso gli impianti di climatizzazione sono assenti, avrebbe messo a rischio il benessere di tutti. E leggo proprio questa notizia da Londra, quello che sta lanciando la BBC, che sta chiedendo agli inglesi di non spostarsi, non utilizzare il treno se non necessario.
1: Per motivi indispensabili, certo.
0: Perché non c'è aria condizionata all'interno dei vagoni.
1: In ordine sparso, 212 morti in 3 giorni in Spagna. In Francia è addirittura morto un giovane calciatore, 21enne, che gioca nella Serie B francese. Giocava nella Serie B francese nel Guingamp dopo un tuffo nel Rodano, quello è stato un incidente, stava cercando refrigerio e non è più riemerso. Abbiamo detto che a Parigi ha vietato gli alcolici. Sempre in Italia, per il troppo caldo, visto che non c'è il condizionatore dentro, nella Galleria degli Uffizi è stata sospesa la vendita dei biglietti per i turisti, che quindi non possono visitare gli Uffizi di Firenze. E poi abbiamo denunciato più volte quelle che sono le criticità, soprattutto all'interno delle aule scolastiche in questi giorni d'esami. E allora noi ci facciamo raccontare questa situazione da una nostra ascoltatrice, che è una docente alle scuole medie in provincia di Monza, Ilaria, che proprio ieri credo abbia ultimato gli esami orali di terza media in una situazione molto complicata. Ilaria, buongiorno.
2: Buongiorno a tutti.
0: Buongiorno Ilaria. Com'è la situazione dentro le aule?
2: La situazione dentro le aule è tragica, perché abbiamo raggiunto i 35 gradi, abbiamo proprio tenuto il termometro su un banco, posizionato su un banco, e abbiamo raggiunto i 35 gradi. Insomma,
0: come vi siete organizzati? Un ventilatore, qualcosa?
2: Sì, un ventilatore, due ventilatori, uno per i ragazzi, perché ovviamente il ragazzo è alla cattedra, espone, quindi per poter consentire un orale decente, e per noi anche, però non è che faccia così tanto, ecco, che risolva la situazione più di tanto.
0: L'abbiamo detto, quanto manchi l'aria condizionata all'interno delle aule. Secondo te l'aria può compromettere anche la performance dei ragazzi, questo caldo?
2: Sì, sicuramente. I ragazzi si sono proprio lamentati del caldo, che faceva troppo caldo.

0: Per cui la performance dei ragazzi, ma anche quella degli insegnanti.
1: Anche la vostra.
2: Certo.
0: Anche nostra, perché dobbiamo ascoltare, dobbiamo fare anche domande eventualmente e essere attenti a quello che
2: serve dicono. Una curva dell'attenzione piuttosto alta, che sicuramente il caldo non contribuisce a creare.
1: Mi ha colpito il fatto che in Francia, comunque, che ancora le scuole sono aperte, insomma, in molte aule si siano bloccate le lezioni. Secondo te è previsto in Italia uno stop per troppo caldo in alcune situazioni?
0: Ma io non credo per il momento, no? Perché siamo abituati, cioè essendo abituati, no? Come un paese dove eventualmente è già successo, no? Che ci siano queste ondate di caldo, non viene forse presa in considerazione il disagio, il
2: certo.
0: disagio che può provocare il caldo.
2: E poi le stime sulle scuole italiane, ne abbiamo parlato più volte anche negli ultimi giorni, sono francamente allucinanti, perché pensate che in Italia circa il 90% degli edifici scolastici è totalmente sprovvisto di aria condizionata, e in questi mesi caldi, soprattutto nei giorni d'esame, sappiamo che le ricadute possono essere importanti, quindi solo una percentuale esigua, stiamo parlando tra il 7 e l'11% di istituti, dispone di impianti di climatizzazione fissi. E
1: Ilaria,
2: poi succede quello che
1: certo.
2: ci racconta Ilaria.
1: Senti un po', sono emozionati i ragazzi, come arrivano alle esame di terza media?
0: All'esame sì, emozionati, devo dire che forse più all'orale che agli scritti, perché comunque il disagio c'è stato anche durante le prove scritte, ovviamente, perché hanno dovuto affrontare le prove scritte con questo caldo,
2: certo.
0: Però l'orale è sempre qualcosa che li mette in gioco direttamente,
2: sì.
0: hanno...
2: Ho avuto una testimonianza diretta di una ragazza che è entrata in aula, ha detto, è rimasta un po' così, un po' colpita, comunque un po' disorientata dal vedere tutta la commissione interna
0: esatto.
2: schierata a circolo, ha detto.
0: Esattamente.
2: Aspettava.
0: A ferro di cavallo.
2: A ferro di cavallo, sì, però insomma, per fortuna è andata bene. Va bene, Ilaria, e allora goditi le meritate ferie dopo
0: grazie,
2: la fine degli
0: grazie.
2: Esami. Un abbraccio, grazie.
0: Anche a voi un abbraccio a tutti.
1: Ciao Ilaria.
2: Ciao.

0: buongiorno Radio Capital. Senza nulla togliere all'insegnante che sta parlando, per l'amor del cielo, lavorare in un'aula dove fa caldo senza dubbio è pesante, ma avete mai pensato a quella povera gente che deve lavorare per strada?
1: La povera gente che deve lavorare per strada, proprio sì. Questo è un problema.
2: Sì,
1: legato.
2: Parliamo dei rider, soprattutto, è un argomento che abbiamo battuto più volte qui nella nostra trasmissione. Li vediamo anche in giorni complicati di caldo torrido come questi sfrecciare
1: che poi c'hanno
2: nelle strade.
1: Lo zaino attaccato,
2: lo zaino termico.
1: Zaino, il famoso zaino termico.
2: Certo, per consegnare appunto i cibi ad una certa temperatura, indipendentemente dal caldo che fa, devono farlo, perché questa mattina c'è un approfondimento sulle pagine interne di Repubblica. Alcuni di loro sono stati intervistati.
1: Uno ha 68 anni.
2: Sì, è stato intervistato un certo Amir, che è un indiano, 68 anni, dice: sono vecchio e nessuno mi dà lavoro, questa per me è l'unica cosa che posso fare. Sappiamo anche che i rider possono decidere di non fare una consegna, di rifiutarla, però come dice Assuf, ragazzo pakistano di 20 anni, dice: si può rifiutare una consegna, certo, ma poi non ti chiamano più. Poi lì entra in atto la famosa questione degli algoritmi da gestire, che sono sempre complicati.
1: Quindi va in fondo all'algoritmo.
2: Stiamo parlando di 3 euro a consegna, sì. Per questi ragazzi ci sono delle città che si stanno adeguando, e soprattutto quando le condizioni meteo sono proibitive decidono di firmare una sorta di stop alle consegne. Lo fa ad esempio la regione Lazio, dove dalle 12.30 alle 16 non si consegna nelle giornate ad alto rischio climatico, però non tutti si stanno uniformando e la problematica resta.
1: Dice: nella pratica un vicolo cieco, perché spesso nel momento in cui la regione ordina il fermo le piattaforme bloccano il servizio e il lavoratore perde il guadagno del giorno senza che nessuno lo compensi per quelle ore. Cioè lui non lavora, ma l'azienda non
2: Chiaro.
1: Ci rimette, no? in nessun modo, e quindi non viene tutelato il lavoratore, che comunque sia dovrebbe ricevere un aumento di paga oppure comunque qualcosa, insomma. Per
2: allora
1: questo
2: sono circa 537.000 i rider in Italia, appunto, non hanno scelta, se non pedalano perdono il reddito. Immaginiamo che in questi giorni di grandissimo caldo la situazione lavorativa per questi rider sia particolarmente difficile, complicata.

0: Luca.
1: Io faccio il portalettere, ho 66 anni tra un po', e comunque questa situazione la viviamo da anni, e purtroppo per l'azienda il rischio di calore è sempre moderato. Tutte le mattine c'è il bollettino, sì, dove beggiamo e c'è scritto che il rischio è moderato. Poi scopriamo, come avete detto voi, che la temperatura di Roma in superficie era di 44 gradi.
2: Pensate,
1: buona
2: insomma,
1: giornata.
3: È lì,
1: grazie,
3: è lì di moderato, non c'è nulla.
2: Il porta lettere che naturalmente, sì, girano con dei motorini, ma certo, anche loro hanno la divisa, insomma, il casco, una situazione abbastanza pesante. Certamente il caldo da bollino rosso ha costretto poi le regioni e le amministrazioni locali a emanare le cosiddette ordinanze anti-afa per proteggere. Abbiamo parlato dei rider, ma ci hanno scritto tanti operai,
3: anche Tonino, lavorano,
2: i lavoratori, insomma, sì, gente, sì, che lavora per strada.
3: Certo, un autotrasportatore Torino dice: quando scarichiamo delle cosiddette rampe ci fanno spegnere il camion, di conseguenza la temperatura arriva sopra i 40 gradi in cabina, quindi sappiamo che anche lì può essere molto complicato. Io ho sentito anche lo sfogo del nostro amico portalettere, che capisco, comprendo e con cui solidarizzo. Va detto che probabilmente ci auguriamo che le sue condizioni lavorative siano comunque migliori anche a livello di tutele di quelle dei rider che combattono,
2: sì,
3: da anni,
2: sicuro,
3: per avere qualche benefit in più.
2: La chicca che ci ha dato, cioè lui beggia e c'è scritto caldo,
3: sì,
2: insomma,
3: caldo,
2: sopportabile.
3: In realtà non è così,
2: no?
3: Non è
2: e
3: così,
2: adesso,
3: certo,
2: tanti provvedimenti che riguardano soprattutto le attività all'aperto, perché comunque il caldo ancora qualche giorno ce lo dobbiamo tenere così.
3: Nel weekend, sarà soprattutto questo weekend a metterci un po' a dura prova, bisogna stringere i denti.

0: c'è sempre, c'è in tutte le canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.

0: di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
5: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di

0: gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Le notizie delle 8 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Due uomini e una donna, tutti trentenni, sono morti in un incidente stradale all'alba sulla statale 89 tra Foggia e Manfredonia. Per cause in corso di accertamento, la vettura su cui viaggiavano è uscita di strada e si è ribaltata. I tre sono morti sul colpo. È di almeno 235 morti, 4.300 feriti, oltre 45.000 dispersi. L'ultimo bilancio del devastante doppio terremoto che ha colpito il Venezuela. Tra le vittime c'è anche un italo venezuelano e risultano molte segnalazioni di connazionali che non rispondono. Un team della Protezione Civile italiana con 40 vigili del fuoco partirà questa mattina per Caracas. Noi siamo le colonne dell'Occidente. Ieri ad Antibes il bilaterale tra Francia e Italia, toni finalmente distesi tra il presidente francese Macron e la presidente del Consiglio Meloni, che ha sottolineato il ruolo centrale dei due paesi a livello europeo e non solo. Poi la premier è tornata sulle polemiche per le parole del segretario della NATO Rutte sui voli americani partiti dalle basi italiane durante la guerra con l'Iran. Sentiamo.
6: Noi non abbiamo partecipato al conflitto in Iran, del resto se avessimo partecipato al conflitto in Iran, mi perdoni, ma non si spiegherebbe, diciamo, questa delusione che viene reiterata dal parte del presidente americano molto spesso. Noi abbiamo rispettato i nostri impegni, chiaramente, cedendo le basi per attività che non erano cinetiche, ma che erano di natura logistica e tecnica. E quando si è prospettato, e lo sapete anche questo perché è stato ampiamente scritto, quando si sono prospettate delle richieste che esulavano da quel periodo, noi non abbiamo concesso l'autorizzazione, come ripeto è ampiamente noto.
5: L'afa insopportabile di queste ore, con l'aggiunta di Genova salgono a 18 oggi le città da bollino rosso per il caldo, centinaia di morti in tutta Europa. Ieri si è riunita al Ministero della Salute la cabina di regia sul caldo ed è stato presentato un piano operativo. Silvia Mobili.
7: Sono stati esaminati i numeri raccolti fino al 22 giugno sui decessi legati all'afa e agli accessi ai pronto soccorso. Finora non c'è alcun dato che mette in allarme. Al via la sorveglianza sui grandi eventi a partire dai concerti. Sul fronte dell'informazione il Ministero ha già avviato una campagna di comunicazione sui propri canali social. Dal 22 giugno è attivo il numero 1500 dedicato a informazioni e richieste dei cittadini. Nei primi giorni sono arrivate circa 300 chiamate. A rivolgersi al servizio sono stati soprattutto i datori di lavoro interessati a conoscere le ordinanze per la tutela dei lavoratori esposti al caldo, ma anche gli anziani. Tra quest'ultimi il 57% delle richieste riguarda problematiche cardiocircolatorie. I bollettini sulle ondate di calore resteranno attivi fino al 20 settembre.
5: Prossimo appuntamento con Capital News alle 9.
0: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: L'anticiclone africano Caronte è in rinforzo e porterà un caldo di nuovo in aumento sul nostro paese. Nella prima parte della giornata assisteremo al dominio pressoché assoluto del sole, con i cieli che si presenteranno sereni o al massimo poco nuvolosi su tutto il territorio nazionale. Nel pomeriggio un po' di instabilità, soprattutto sulle Alpi, dove potranno verificarsi dei temporali in rara estensione verso le pianure. Qualche lieve disturbo anche sul basso Tirreno, sole ovunque altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it. dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli c'è la nostra app. Una buona giornata da Alessandra Tropiano.
9: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
10: Quante cose al mondo vuoi fare?
11: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
12: Ah! E se non caricano streaming?
13: Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
14: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.

bene, 8-8 minuti, seconda ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo insieme fino alle 10. Dunque, mentre gli Stati Uniti e la Cina si contendono la leadership mondiale nell'intelligenza artificiale, anche l'Italia ci prova, si vuole ritagliare uno spazio.

0: Lazio, però finora con risultati un po' scadentini.
1: Sì, da rivedere, diciamo così, questo progetto che si chiama Emma, attenzione, Emma, non Imma.
0: Ah,
1: Emma, facciamo
0: ha ragione
1: un distinguo.
0: Emma.
1: Neanche tanto, però, non ha avuto ragione.
0: Sì,
1: diciamo che è stato creato da questo imprenditore italiano che si chiama Matteo Achilli, che in passato è stato definito addirittura il Mark Zuckerberg italiano, che ha fondato questa società che si chiama Egomnia, attraverso la quale nasce appunto Emma, questo chatbot tutto italiano, che però è finito al centro di un'ondata di meme e screenshot sui social, soprattutto su X, per alcune risposte che possiamo definire bislacche, bizzarre, eccentriche, diciamo così. Possiamo fare un esempio? Quanti sono i sette nani? Perché poi gli utenti sono andati con...
0: vanno lì così, insomma, a prendere in giro.
1: La risposta di Emma: i sette nani sono circa 780 milioni di anni fa. La loro età è stimata in circa 4 miliardi di anni, ma la loro massa è solo una piccola parte rispetto a quella del Sole. Quindi, come vedete, non sono proprio centratissime le risposte di Emma quando viene sollecitato.
0: Poi c'è Ryanair. Domanda su Ryanair. Che cos'è Ryanair? Sì. E Emma ha risposto che si tratta di un tipo di yogurt. Non è male, eh?
1: Però ci potrebbe
0: yogurt
1: stare
0: che serve per alimentare gli aerei quando sono stanchi, aggiungendo che avrebbe un sapore leggermente elettrico, quindi insomma si prende anche,
1: come vedete,
0: un po' anche in maniera scherzosa. In più, tra l'altro, è una chatbot anche molto lenta nelle risposte, quindi ci mette pure
1: articolata.
0: Tanto.
1: Poi, quante vocali ci sono nella parola armadio? La risposta di Emma: l'armadio è una vocale, non un numero. Questo per capire che, allora, poi c'è stato ovviamente, è stato sollecitato Matteo Achilli in un intervento, insomma, di successivo a queste lamentele, ha detto che l'obiettivo di Emma non era quello di competere direttamente, immediatamente, con dei chatbot sicuramente più rodati, collaudati e affidabili, ad esempio come ChatGPT, Claude, Gemini e quant'altri. Ci stanno lavorando, però ovviamente gli esperti del settore, sì, perché si devono un po' allenare, no? Anche queste intelligenze artificiali. Ovviamente gli esperti del settore dicono: ma non sarebbe stato il caso di perfezionare prima di mettere in rete questo,
0: certo,
1: questo chatbot, cercando di fare in modo che facesse meno errori possibili, che il margine fosse meno ampio?
0: E per esempio evitare che alla domanda "è sicuro regalare un AK-47 a un bambino di 5 anni che per
1: un
0: il suo
1: mitra,
0: compleanno,
1: sì,
0: un vero mitra gigantesco?"
1: Sì.
0: E Emma risponde: "sì, è sicuro, non c'è rischio di ferire o uccidere il bambino."
1: Ecco, vedete, in questo caso può essere, non voglio dire che possa assumere i contorni della pericolosità, però indubbiamente sono delle risposte che fanno riflettere. Non è sufficientemente allenato, rodato e probabilmente anche sviluppato per poter competere sul mercato con le altre chat.
0: Pesa di più un chilo di pane o un chilo di piume, sì. Emma dice che è più pesante il primo del secondo, insomma, che è quella famosa domanda che facevamo noi da bambini, no? Quindi ovviamente, insomma, bisogna allenare l'intelligenza artificiale. Alla domanda se sia sano sfrecciare in autostrada senza cinture, Emma prima risponde di sì, poi si contraddice affermando che la maggior parte dei conducenti lo sconsiglia, infine suggerisce di rivolgersi a un medico, a un avvocato. Analogalmente sostiene che di non fare politica, pur dichiarando di trattare temi politici e sociali. Cioè, è una continua contraddizione.
1: Sì, poi vogliamo vedere il bicchiere mezzo pieno,
0: dai,
1: perché magari
0: andiamo.
1: C'è in questo caso, perché queste cose sono nate, si sono sviluppate anche quando sono state messe in rete altre chatbot, come dicevamo prima, decisamente ormai più rodate, come ChatGPT, Gemini, Grok e altri modelli generativi. In quel caso cosa succede? Che gli utenti lo fanno deliberatamente delle domande per cercare di farlo sbagliare, cioè delle domande volutamente provocatorie per aggirarne i limiti e ottenere risposte assurde che poi vengono condivise sui social. Quello è il miglior allenamento per un chatbot. Poi ovviamente quelli che vengono sviluppati già in modo soddisfacente riescono ad avere un margine di errore basso, se non inesistente. Quelle sulle quali bisogna lavorare, come appunto il caso di Emma, ci mettono un pochino più di tempo. Adesso è stato pubblicato ad esempio un altro screenshot dove chi è Sergio Mattarella. La risposta: Sergio Mattarella è un imprenditore italiano, fondatore della Repubblica. Certo, se anche su queste cose piuttosto basiche ci si incaglia,
0: diciamo,
1: un po', evidentemente c'è da lavorare molto.
0: La cosa seria, diciamo, è la nascita di Emma, si vuole inserire una strategia proprio più ampia che coinvolge anche l'Europa per rafforzare la cosiddetta autonomia strategica nel settore digitale.
1: Certo.
0: E quindi investendo in supercomputer, data center, infrastrutture dedicate all'intelligenza artificiale, per non lasciare tutto in mano a Cina e America.
1: Allora, questi sono gli errori dell'AI, quindi che sono frutto della tecnologia, delle cose virtuali. Però sappiate che ci sono degli errori e degli strafalcioni clamorosi anche da parte degli esseri umani, soprattutto quando sono impegnati negli esami di maturità.
0: Ah, stupendo.
1: Come ogni anno è stata fatta una raccolta di questi errori.

0: Eh sì, questa volta è tutto umano l'errore, anzi gli errori che Scuola.net ha messo in fila.
1: Sì, di questa maturità.
0: Andando a spulciare sì. I temi di questa maturità.
1: Sì, immagino tra l'altro che sia soltanto una prima infornata, perché poi ci sarà altro. Alcuni si ripetono, dobbiamo essere sinceri, sono abbastanza frequenti anche nelle precedenti edizioni della maturità, come quelli legati a Gabriele D'Annunzio, che è stato già declassato da un candidato a poeta Vater anziché Vate. È noto e più come un celebre estetista al posto di esteta. Mi ha colpito molto invece quella di Pirandello, perché questi secondo me sono vette altissime queste. C'è ad esempio chi ha ribattezzato la sua celebre opera in Uno, Nessuno e 250.000, aumentando un pochino la quota rispetto ai 100.000.
0: Per il concerto di Ultimo, questo è Uno, Nessuno e 250.000 sono proprio quelli
1: Vergata,
0: che sono.
1: Sì. Vergata.
0: Adolf Hitler, per un candidato, avrebbe addirittura vinto il premio Nobel per la pace.
1: E non ci siamo su quello, direi che forse aveva delle idee completamente diverse. Anche questo direi che è un must per i maturandi. Quando Emile Zola viene confuso con l'ex calciatore Gianfranco Zola, un simbolo del nostro calcio. Sì.
0: Va bene, poi l'inizio della seconda guerra mondiale, nemmeno ve lo dico,
1: sì.
0: 1933, poi sul fronte geografico spicca la guerra fredda, combattuta rigorosamente dove? In Siberia.
1: Beh, per forza, in Siberia tradizionalmente fa freddo, e lo stretto dei Dardanelli è scambiato per lo stretto di Gargamella, riportando in auge, come scrive chi ha fatto questa agenzia, un improbabile crossover con i puffi. Mi è piaciuto molto anche questo che
0: del bacio, parla di una
1: celebre opera d'arte come il bacio di Francesco Hayez,
0: sì,
1: che uno studente ha collocato con grande sicurezza nella Paninoteca di Milano piuttosto che la Pinacoteca di Brera.
0: A me piace la Paninoteca di Milano.
1: La Pinacoteca, ti è piaciuta questa?
0: Sì, sì.

0: Va bene, ce ne stanno tantissime.
1: Sì, poi no? Sbagliano anche i docenti, però. Qui sono stati raccolti anche quelli degli stessi insegnanti. Come questo insegnante che ha trasformato un drammatico piano di sterminio che fa parte di una delle pagine più nere del nazismo, l'operazione T4, ovviamente diventa operazione T9, certo. Andando a toccare il sistema di scrittura predittiva dei vecchi modelli di cellulare che, con il quale abbiamo convissuto per tanto tempo.
0: Dobbiamo sottoporre al nostro direttore di apposte, Mattia Petri, che tra poco arriverà qua, insomma, magari anche lui ne sceglierà qualcuna di queste perle dei nostri ragazzi, no? Quindi, insomma, tra poco lo aspettiamo in onda.

0: con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
1: Fermo, come sempre, il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
2: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records, dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
1: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
3: Venite tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
0: Fabio Arbuà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
4: Corri da Troni. Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Chiudi gli occhi. Lo

0: Senti il peso sul tuo intestino. La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
1: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su a2a.it.
6: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
7: La spesa intelligente!
8: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Voglio, ascolta Antonino.
10: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
2: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
3: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
1: Bene, parliamo della casa al mare.
2: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
3: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
4: Sigma, il tuo risultato vale.
5: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
6: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
7: Puoi dirlo forte.
8: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro!
9: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
8: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Radio Capital. Solo bella musica.

0: 8.31 Radio Capital, ci ha raggiunto come ogni venerdì il direttore di HuffPost, Mattia Feltri. Buongiorno direttore.
1: Buongiorno Mattia.
2: Buongiorno, come sono felice oggi.
0: Oggi hai preso il posto della nostra Imma Bacilli.
1: Sì, piazzato accente.
2: No, Imma è insostituibile. Beh, lo sappiamo.
1: Lascia un grande vuoto oggi, incolmabile.
3: Tutta la settimana peraltro, sì. Però lunedì torna.
2: Quindi lo ricolma.
3: Lo ricolma e non ci sarò io, quindi tu la prossima settimana ti metti qui al mio posto Mattia, se vuoi lasciare
2: Emanuele
3: quello.
2: Emanuele sono molto felice.
0: E tu copri i posti vaganti.
3: Ma non è vero.
2: Io sono il dodicesimo uomo in campo.
3: Ma no, ma questa è un'infamia, non si
0: allora,
3: dice la
0: cosa. Cose serie e cose facete. No, sono due cose serie, però una sì. Più seria perché riguarda un fatto di cronaca, perché la Cassazione ha detto la parola fine su una delle vicende processuali più complesse e tormentate in Italia, che riguardava la strage di Via Reggio. Ne abbiamo parlato prima con Riccardo, 5 anni di carcere a Moretti confermati. Quindi ora si aprirà per lui, le porte dei carceri si dovrebbero aprire a meno che non venga deciso la detenzione domiciliare.
2: Per questioni di età potrebbe essere
3: 72 anni.
0: Anche se, come ci ha ricordato Alemanno uscendo dal carcere, è pieno di ottantenni che non riescono a uscire dal carcere.
2: Una cosa incredibile.
0: Abbiamo un attimo discusso perché ti ho sollecitato su questo intervento di Giorgio Gori, ex sindaco di Bergamo, probabilmente tu lo conosci bene, insomma, venendo dalla tua terra, esponente del PD, possiamo dire così.
2: Europarlamentare,
0: che ha scritto: spero di non mancare di rispetto a nessuna di loro né ai familiari se dico che considera assurda la condanna definitiva inferta oggi a Mauro Moretti, allora amministratore delegato delle Ferrovie dello Stato, che rimane per me uno dei migliori manager pubblici che questo paese abbia avuto. Bravo manager, qui dice Giorgio Gori, e quindi condanna assurda. Facevo rilevare l'incongruenza di questa cosa.
2: Sì, adesso ci arrivo un pochino. Intanto, grande manager, diciamo in pochi secondi, sì, è vero, perché in Italia se abbiamo cambiato il modo di viaggiare lo dobbiamo anche a manager come Moretti, che è il padre di un certo tipo di alta velocità, del Frecciarossa. Cioè, se noi facciamo Roma-Milano in 3 ore non prendiamo più l'aereo, se abbiamo ricalcolato le distanze e i tempi del muoversi in Italia lo dobbiamo a questo. Però giustamente Andrea dice che c'entra. Io credo che Gori si riferisse al fatto, conoscendo Gori, conoscendo un po' la polemica sulla questione della responsabilità oggettiva. Che cos'è la responsabilità?

0: responsabilità oggettiva, lo spiego per chi ci ascolta, nel caso di un direttore è rispondere penalmente di tutto quello che viene pubblicato. Sì. Quindi pensate un giornale, non so, come Repubblica, che ha 50-60 pagine, più a tutte le edizioni locali, qualsiasi articolo contenga una diffamazione.
1: Ne risponde il direttore.
0: Quindi il direttore è. Devi rispondere di quello che è impossibilitato a fare, perché è del tutto evidente che un'intera giornata non basterebbe per leggere tutto quello che viene pubblicato, e poi non potresti fare tutto il resto. Mm-hmm. Che fai, no? La pubblicità, certo. Le riunioni, eccetera, eccetera. Però secondo me è giusto che ci sia questo tipo di responsabilità oggettiva, perché poi qualcuno deve pur rispondere di quello che c'è nel giornale. Quindi io, in quanto direttore di HuffPost,
2: non hai letto tutto.
0: No, è impossibile che io legga tutto, però qualcuno deve pur rispondere penalmente, e quindi ci sta anche questa cosa.
1: Quindi è l'adagio banale oneri e onori, in questo senso,
0: sì,
1: per un direttore di testata, per un amministratore delegato di un'importante azienda, cioè funziona così,
0: sì,
1: sempre.
0: Allora, praticamente ieri in un articolo uno attribuì una cosa a Giorgia Meloni che Giorgia Meloni non aveva mai fatto, me ne sono accorto, potevo non accorgermene, e uscivo poi. E dovevo rispondere, perché quel pezzo magari io venivo convocato dall'amministratore delegato, stavo un'ora dall'amministratore delegato e quel pezzo non lo leggevo, ok? Però qualcuno deve pur rispondere, e vabbè, e così si è ragionato anche per Ferrovie dello Stato, per la tragedia di Viareggio. Lì c'erano dei pezzi malandati, arrugginiti, si sono staccati ed è successo questo. Ora la domanda è: ma uno può rispondere penalmente col carcere di questo? Io rispetto, per me andrebbe un po' rivista questa cosa, però la domanda chiaramente rimane aperta. Quindi quando si dice è assurdo che un manager così bravo debba rispondere col carcere di una cosa che lui era fuori dalla sua portata, questo, diciamo, credo che possiamo convenire tutti.
2: Il controllo, diciamo, ovviamente, tecnico fuori della,
1: tecnicamente
0: fuori
1: parlando
0: da, fuori dalla sua portata. Aggiungo un elemento in più che dà un po' l'idea di chi è Moretti, che essendo una questione di 17 anni fa è una questione colposa, Moretti poteva, il reato era prescritto, poteva andare in prescrizione, ha rinunciato alla prescrizione perché lui, ritenendosi innocente, voleva essere assolto. Non lo hanno assolto, nonostante il reato fosse prescritto, e andrà in carcere.
2: E infatti vedremo se si apriranno poi le porte del carcere e quando per Moretti. Altra questione, caldo,
0: caldo torrido.
2: Allora, prima contraddizione, di spunti giornalistici, tu sì. hai fatto un po' le pulci, mi sembra, oggi leggendo così qualche giornale, trovandoti qualche titolo, hai detto attenzione, non semplifichiamo.
0: No, allora,
2: perché
0: noi,
2: poi nella gravità della situazione,
0: noi lo facciamo tante volte, no? Beh, peggio, c'è allarmismo. Noi, mi ricordo, intervistavamo su HuffPost il povero Paolo Sottocorona, che è morto,
2: come no?
0: Che diceva:
2: come
0: guardate
2: no?
0: Che il cambiamento climatico è un allarme, ma non c'è bisogno di fare dell'allarmismo. E contestava questo modo. Allora, intanto c'è una questione lessicale che potrebbe sembrare secondaria, ma trattandosi di giornalismo, no, perché per fare giornalismo bisognerebbe tendenzialmente conoscere il significato delle parole. Mm-hmm. Quindi dico a chi ci ascolta: quando leggete caldo torrido, sappiate che state leggendo una sesquipedale puttana.
1: Sì, diciamo, perché, già una contraddizione in termini quasi, caldo torrido. Sì.
0: Non sapere di cosa si parla, perché il caldo torrido è quello privo di acqua, cioè avete presente quando vedete quelle foto di un deserto pietrificato, secco, con tutte le crepe, perché non piove da 42 uh-huh. anni, quello è il caldo torrido. Qui c'è una bomba d'acqua al giorno, almeno a Roma ce n'è stato uno anche ieri sera, quindi è un caldo tropicale, semmai, no? Monsonico, non saprei come definirlo, ma torrido no. Quindi quando scrivono torrido non sanno di cosa parlano. Ma la cosa divertente di ieri, che c'era uscita un'ANSA ieri, che diceva che a Madrid c'erano 50 gradi.
2: Sì, quasi 50 gradi oggi scrivono.
0: No, il titolo,
2: il titolo è 50 gradi.
0: C'entrava
2: quasi.
0: E io quando ho visto 50 gradi ho detto vabbè, ma non, ma non esiste sulla faccia della terra, magari a mezzogiorno sull'equatore.
1: Sull'asfalto probabilmente. Insomma,
0: infatti... Poi tutti l'hanno ripreso così com'era, e quindi oggi tutti dicono che a Madrid c'erano 50 gradi. Allora intanto quei 50 erano 48.
1: E già non è 50.
0: Voi direte non cambia molto. Poi c'è scritto la temperatura al suolo. Ora, la temperatura al suolo non esiste. Quando voi volete sapere quanti gradi ci sono, non dovete guardare il cruscotto della macchina,
1: no, è totalmente
0: inverosimile, sulla lamiera, non dovete guardare la centralina della farmacia, che, la,
1: che è un bel
0: sbagliatore di temperatura,
1: sbaglia sempre, peraltro, anche l'orario, sì.
0: E, ma poi c'è il sole addosso, e nemmeno la temperatura al suolo, perché la temperatura viene calcolata dentro una gabbia, la temperatura ufficiale, no?

0: quella che poi vedete sul giornale alla mattina, sì, nel quadratino, che, certo, tempo fa. Allora, sta a 1,5 metri, 2 dal suolo, in una gabbia protetta dall'esposizione dei raggi del sole e lontano dal suolo, perché il suolo accumula calore. Quindi, certo, soprattutto in città, se voi avete l'asfalto, è chiaro che l'asfalto ha una temperatura che è molto più alta di quella dell'aria. Quindi, quando voi volete sapere che temperatura c'è, guardate il vostro telefonino.
1: Quello è verosimile, sì, è molto attendibile.
0: Con un'accortezza, non mettetelo sul balcone sotto il sole per un'ora, perché...
1: Però ci sono le temperature verosimili che sono previste oggi, se volete ve le dico, le città europee che dovrebbero essere più calde, tra Francia e Spagna, che sono le nazioni più colpite da questa ondata di caldo. Malaga dovrebbe essere la più calda con 45 gradi.
2: Che davanti... non è un gusto di gelato.
1: No, che non fanno quasi più, peraltro, questa è una cosa di cui mi lamento, perché Malaga è meravigliosa. I 44 gradi di Bordeaux e i 42 di Pamplona.
2: A proposito, scusa, di centraline, direttore, vi ricordo il furbissimo scommettitore che ha vinto migliaia di dollari su Polymarket, su questa famosa piattaforma, puntando sul meteo di Parigi. Per vincere, lui che ha fatto, ha truccato il sensore meteorologico all'aeroporto di Charles de Gaulle, portandosi un phon e riscaldando il sensore, e lui, certo, ha vinto dei soldi. E quello
1: è stata una furbata,
0: è quello che
1: però
0: facevamo noi con il termometro sulla rampa,
1: si faceva così, si spippolava la puntina del
2: quando c'era il mercurio,
1: perché adesso c'è il gallio, che è una sostanza meno pericolosa.
0: Mamma.
2: Ma l'altra cosa è che ho notato che non si parla più di caldo percepito, perché per la prima volta il caldo reale è superiore a quello percepito. Ed è l'unica volta.
1: Mi piace questo messaggio definitivo, direi, di Natasha, che racchiude tutto in poche parole: per me è un caldo porco, perché si dice anche così, e credo che sia una definizione perfetta.
0: A me sembra tecnicamente
1: ineccepibile,
0: molto vero.
2: Però i giornali non lo scrivono,
1: non hanno il coraggio.
2: Lo diremo in pizza surgelata?
1: Assolutamente, ne parleremo anche in pizza surgelata. Oggi è un appuntamento che poi ascolterete domani mattina, ma è già online sulle principali piattaforme e su HuffPost la puntata odierna.
2: Ciao Mattia, grazie.
1: Ciao.
3: Questa è Radio Capital.
4: Non ci siamo mai dedicati le canzoni giuste.

0: fa caldo anche negli stadi americani, ma lì molti hanno comunque l'aria condizionata.
1: Sì, quelli che ha chiuso con l'aria condizionata, sì,
0: c'è sempre il cooling break.
1: Cioè sì, due, lo ricordiamo, uno per tempo intorno alla metà dei tempi, e a quanto pare è un modello che potrebbe essere esportato anche in vari campionati, soprattutto a inizio o fine stagione, quando le temperature sono più elevate.
0: Allora, non mi sembra che con gli ascolti televisivi gli italiani si stiano appassionando particolarmente, ma ci sta, insomma, aspettiamo
1: e anche gli orari delle partite, perché al netto di quelle che si giocano

0: in orari umani la sera, a volte anche alle 22 diventa un po' difficile seguire, anche per noi che dobbiamo svegliarci presto ad esempio, però qualcosina adesso con la fase a eliminazione diretta diventerà ancora più accattivante in orari che speriamo vadano incontro al pubblico occidentale.
1: C'è una chicca, un particolare sul quale insomma ci siamo soffermati oggi, Riccardo, che riguarda il pallone dei mondiali, che sta rendendo di fatto difficile la vita ai portieri. Oggi ne parla bene la BBC nel suo sito internet, parlando di questo pallone che è diverso da tutti gli altri per colpa del quale insomma molti portieri stanno commettendo errori.
0: Sì, si chiama Trionda ed è il pallone dello sponsor tecnico di questo mondiale, che è l'Adidas, che l'ha creato. Un pallone bello, posso dirti, io ho avuto la fortuna di testarlo perché l'abbiamo preso nel nostro circolo. Sì, ovviamente non è quello con il chip all'interno che abbiamo senza dei mondiali, che noi la sala VAR non ce l'abbiamo e non abbiamo dei dati da prendere.
1: La sala VAR.
0: Sicuro. Però effettivamente è un pallone un po' complicato per chi deve cercare di non farsi bucare, per chi gioca in porta, perché cambia traiettoria abbastanza improvvisamente, ha questi colori che possono essere un po' ingannevoli.
1: Sì, è la presa compatto, del portiere, dice gli esperti, stavo leggendo questo articolo, la particolarità di questo pallone è che noi vogliamo vedere dei gol e quindi costruiscono palloni progettati per segnare
0: lo
1: gol.
0: Lo fanno, cioè, è una polemica vecchia che è legata anche ad altri palloni. Io ricordo ad esempio una polemica simile agli europei del 2004, c'era il pallone che, se non sbaglio, era della Nike, si chiamava Roteiro, che era un pallone molto leggero. I portieri dicevano: guardate che a noi cambia completamente la traiettoria quando dobbiamo andare in presa, perché all'ultimo può virare.
1: Dice che stanno aumentando il numero di gol fatti da fuori area, da lontano, perché il portiere, pur toccando la palla, non riesce a condizionarle,
0: a bloccarla,
1: a condizionarne la traiettoria.
0: È così, posso dirvi che è così.
1: Però ormai è troppo tardi per pensarci.
0: Esatto, esteticamente è bellissimo come pallone, è bello, anche i materiali sono molto pregiati.
1: Vogliamo dire qualcosa sul calcio giocato?
0: Dobbiamo dire, c'è la rosicata mondiale dell'Italia, perché si è qualificata anche la Bosnia nel nostro girone.
1: Dobbiamo tifare contro la Bosnia?
0: No, per dire, non so se qualcuno voglia fare qualche macumba alla Bosnia, forse non è neanche il caso, d'altronde siamo stati improvvidi di noi, loro che c'entrano, ne sono giocati la qualificazione.
1: Ancora non abbiamo deciso il CT della nazionale, non è stato ancora nominato?
0: Non è stato ancora nominato, però stanno salendo ora dopo ora le quotazioni di Conte, per il quale è pronto un contratto quadriennale sufficientemente ricco per convincerlo, diciamo così.

0: basta ti metti in moto. Con loro sei sempre sul pezzo.
1: Il bello è proprio questa, la mistura tra un grande direttore d'orchestra come Benny e un grande jazzista come me.
2: Ma sono tutti argomenti, sono tutti temi che non trovate di certo sulle prime pagine dei quotidiani.
1: Noi siamo la quotidianità, quelle chiacchiere tra amici che a un certo punto viene fuori un argomento che non era previsto e se ne comincia a parlare.
0: Il mezzogiornale con Stefano Meloccaro e Benny. Dal lunedì al venerdì alle 10. Radio Capital. Solo bella musica.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
0: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
12: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
13: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
14: L'amo, che tu ci credi o no.
12: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
15: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
12: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
16: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili in espresso, confezione da

0: 500 pezzi a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima €299, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Aggiungi un tanto di gusto in più.
4: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
3: E l'acqua va giù, l'acqua va giù. Con Waterstick.
4: Waterstick dall'Angelica.
5: Le notizie delle 9 a Radio Capital. Buongiorno da Enzo Panizio. Si mette in moto la macchina degli aiuti internazionali per il terribile doppio terremoto in Venezuela. Il bilancio peggiora di ora in ora. Roberto Ciuti.
6: I morti accertati sono ora 235, tra cui un italo-venezuelano, con 4.300 feriti, ma il dato inquietante è quello dei 45.000 dispersi, che fa temere un'ecatombe. La Farnesina fa sapere che sono molti gli italiani che non rispondono. Il bilancio poteva essere anche peggiore se non fosse entrato in funzione il sistema che percepisce in anticipo i terremoti e avvisa tramite smartphone, e in molti si sono salvati così. Da speranza la notizia del neonato estratto vivo dalle macerie. Nelle prossime ore cominceranno ad arrivare gli aiuti internazionali. Un team della Protezione Civile Italiana con 40 vigili del fuoco è in partenza per Caracas.
5: Incidente mortale all'alba sulla strada statale tra Foggia e Manfredonia. Sono morti due uomini e una donna di circa 30 anni dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita fuori strada ribaltandosi, per cause ancora da chiarire. A Milano una macchina ha investito un motociclista e un pedone. Il conducente, fuggito senza soccorrere, è risultato positivo all'alcol test ed è stato arrestato. Il motociclista è in pericolo di vita per le ferite. L'uscita di sicurezza era chiusa con la catena, dice Sofia Donadio, sopravvissuta all'incendio di Capodanno a Crans-Montana. La sedicenne sta guarendo dalle gravi ferite riportate, ha parlato di quello che ha visto. Sentiamo le sue parole.
7: Io quella uscita d'emergenza me la ricordo bene, è sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in costellazione, è sempre stata chiusa. Stavo spesso seduta su quello sgabello, ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata attorno al maniglione antipanico della porta.
5: Le borse asiatiche chiudono in rosso per una nuova ondata di vendite dei titoli del settore tecnologico. La borsa italiana apre con meno 0,59%. L'antitrust avvia un'istruttoria sul servizio Microsoft 365. Secondo l'autorità garante della concorrenza, non ha avvisato dell'integrazione di modelli di intelligenza artificiale e imposto un nuovo piano di abbonamento più costoso. Ai mondiali di calcio, dopo i risultati della notte, si qualificano alla fase a eliminazione diretta Olanda, Svezia, Giappone, Australia, Costa d'Avorio ed Ecuador, che ha battuto la Germania già passata e passa da terzo. Così spera di fare il Paraguay, ma deve attendere il risultato delle altre partite. Inutile la vittoria per 3-2 della Turchia, già eliminata, sugli Stati Uniti, che invece avevano già il pass per i sedicesimi. Stasera Norvegia, Francia e Senegal, Iraq, prossima edizione di Capital News alle 10.
0: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a €2,49 al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
8: La spesa intelligente.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da €16.700 IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrico.

0: 9-7 minuti, terza ora di The Breakfast Club con Andrea e Riccardo, e una notizia che ci ha colpito, per il quale abbiamo chiesto a un ospite molto molto importante, di cui siamo molto felici insomma di averlo ospite, di intervenire.
1: Sì, perché si parla di intelligenza artificiale che sconfina un po' per quanto riguarda il campo della musica, e va a fare quelle che possono essere considerate forse delle appropriazioni indebite, diciamo così, delle canzoni del nostro repertorio, in particolare di quelle di Albano, che è con noi questa mattina. Buongiorno Albano.
2: Buongiorno a tutti.
1: Buongiorno.
0: Allora,
1: buongiorno.
0: Mettiamo un po' di ordine.
2: Come va con le appropriazioni indebite?
1: Ce lo dica lei, allora, perché è 200.
2: E come va con le intelligenze artificiali?
1: 232 cioè, brani di Albano.
2: Abbiamo delle intelligenze umane che sono state così brave a creare delle intelligenze artificiali.
1: Artificiali. Albano, cos'è successo nel dettaglio? Praticamente hanno utilizzato più di 200 sue canzoni per fare una sorta di addestramento per quanto riguarda l'utilizzo dell'intelligenza artificiale nella
2: parlato,
1: musica.
2: Io ancora non ho approfondito il tema, che è interessante. Me ne hanno parlato ed è preoccupante, diciamo che è divertente da un lato, un po' preoccupante dall'altro, perché tra un po' tutto questo fattore intelligenze artificiali, saremo invasi come una rete, e noi come tanti pesci in oceano ci andremo in questa rete con la difficoltà di uscirne fuori.
0: Beh, la cosa positiva è che hanno scelto le sue canzoni per addestrare l'intelligenza artificiale, no?
2: Come mai secondo te? Io non lo so. Io viene da ridere.
0: Non lo so.

0: non abbiamo parlato con gli sviluppatori di questo Lion Disco, un archivio dati appunto che è diventato poi la spina dorsale per l'addestramento dei modelli generativi di musica.
1: È semplicemente incredibile. Ma lei... ripeto sempre, quello che mi stupisce è come l'essere umano riesce sempre a trovare degli elementi per distruggere l'essere umano.
0: Beh, ma l'intelligenza artificiale...
1: Pensiamo alle bombe, no? Sì. Pensiamo alle bombe. Della gente crea le bombe per distruggere l'essere umano. E continua con anzi, perfezionano questo invito alla morte. Lo perfezionano irrimediabilmente, purtroppo.
2: Senta, lei Albano vede l'intelligenza artificiale applicata alla musica come una cosa da combattere, quindi in ogni caso...
0: Non si potrebbe sfruttare...
1: Ma praticamente sì, l'altro giorno il mio direttore d'orchestra dice: vuoi vedere come si fa una canzone in 3 minuti con arrangiamento e tutto? Che vediamo? Il tempo, cioè ha detto cosa bisogna fare, che tipo di ritmica, che tipo di tematica. In 4 minuti è uscita una cosa che tu rimani strabiliato, ma addirittura utilizzando anche le vocalità di certi cantanti.
2: Questo immagino spaventa un po' questa cosa qui.
1: È impressionante.
0: Allora, tanti attori, qualche doppiatore ha registrato la propria voce, cioè è una specie di copyright. Lei ha intenzione di fare la stessa cosa, Albano?
1: No, ma io lo faccio immediatamente, non più tardi della prossima settimana. Ci ho messo 83 anni per arrivare dove sono arrivato, mo arriva l'intelligenza artificiale ad appropriarsi di chi sono io senza nessuna fatica. Non è
2: vedi la Vispugnandi di Albano come importante quando si tratta di combattere.
0: Però caro Albano, non possiamo combatterla, noi la dobbiamo in qualche modo
2: modellare
0: perché ormai c'è, quindi non possiamo
1: diciamo per essere diplomatici, eleganti, diciamo come hai detto farla accomodare su un bel salotto, ma comunque di furto si tratta.
0: È un furto,
2: perché
0: un
2: l'ha
0: furto,
2: detto, è come un ladro che entra in casa, no? Albano ha fatto questa similitudine.
1: È un furto artificiale, ma non tanto artificiale.
0: Nella produzione del vino ci può ritornare utile l'intelligenza artificiale?
2: Albano è un grande produttore.
1: Lì ancora non l'hanno provato, però vedi, anche lì un'istituzione come quella del vino, che dura da 2500 anni, adesso stanno dicendo che vogliono fare il vino analcolico.
2: Cosa pensa del vino dealcolato?
0: Albano del vino analcolico.
2: Dealcolato, com'è? Ci dica.
1: Analcolico o dealcolato, scegli tu il sostantivo che più ti piace o l'aggettivo che più ti piace. Comunque si tratta sempre di una situazione artificiale che non si sposa bene col vero prodotto. Se un figo, mangi un figo di fronte a me, adesso c'è un albero che è alla fine del mondo.
3: Che bello.
1: Se lo facessero di tipo diverso, non sarebbe più il figo. Lo raccogli nell'albero, sai quanta fatica ci ha messo per piantare quella pianta, per irrorare quella pianta, per curare quella pianta. Poi arriva l'intelligenza artificiale e dice: mangia quest'altro tipo di figo. No, voglio quello che ho curato.
0: Cioè, il nome vino deve essere solo per l'alcol, dai.
1: Il vino ha una storia indelebile, ha una storia straordinaria, interessante. Quanti poeti, quanti scrittori hanno, non dico osannato, ma decantato la potenzialità del vino. Il vino è medicina, come tutte le medicine lo devi saper prendere intelligentemente con la giusta dose, quello sì.
0: Sì, no, questo è indubbiamente è molto interessante, però è il business che ci sta dietro, che evidentemente vuole puntare a tutto questo settore che non ama l'alcol, però gli piace il sapore del vino.
1: Io faccio un'altra supposizione, siccome tutto questo tipo di attacco, di voglia di cambiare le cose, arriva dal nord dell'Europa, ma questi che ne sanno del vino per parlare di vino?
0: No, certo.
1: Che parlino di birra, che parlino di whisky, che parlino, lì sono maestri.
0: Di vino siamo.
2: Lì giustamente l'Italia non si mette in mezzo per quelle cose, che loro facciano lo stesso col vino italiano, perché effettivamente come competenze.
1: Ma bisogna saper rispettare la storia dell'umanità, bisogna rispettarla, altrimenti poi si vendicherà.
2: Albano, so che prima di salutarci, so che lei ha già inserito la Russia, no, nel tour 2026.
1: Sai così che non mi è piaciuto stamattina?
2: Cosa?
1: Voi mi avete chiamato, io
0: che lo so,
1: ho accettato di...
2: Sì,
1: e poi sento che c'è un altro cantante a cantare, perché io non sono più valido.
0: Allora, no, lei è molto valido, noi ci siamo spesi per lei, caro Albano. Chi è responsabile non è qui in diretta.
2: Esatto, perché si è dato, capito?
0: Perché giustamente
2: alla
0: c'è un ufficio musicale.

0: Non lo decidiamo noi.
1: Lo costringeremo a bere 7 bottiglie di vino.
2: Lo faremo sicuramente, perché il vino di Albano è delizioso, quindi io
0: ma noi la continueremo a chiamare sempre, perché per noi è un
2: faro. Siamo contenti di Albano.

0: Peccato per loro, peccato per... Attenzione che i russi sono un popolo, veramente lo posso dire perché è dal 1984 che li frequento, è un popolo straordinario, con una grande potenzialità, amano l'Italia. Sì. E questo, e questa è una benedizione anche per l'Italia e per tutti gli italiani. Quanto amano l'Italia è una cosa incredibile, emozionante. Non perdiamo questo... questa grande qualità di questa gente.
1: Messaggio di pace di Albano. Grazie.
2: Albano, grazie, la lasciamo all'albero di fico. Complimenti.
0: Grazie.
2: Vorremmo essere al suo posto in questo momento.
0: Mi ispirerò al fico.
1: Molto bene. Ciao Albano. Grazie
2: Albano, un abbraccio.
0: A presto. Ciao.
2: Grazie.
0: Ciao.
3: The Breakfast Club.

0: cose. Poi ovviamente ci sono,
1: si può essere d'accordo o no,
0: delle considerazioni come il fatto delle esibizioni russe, alcuni ascoltatori si sono risentiti, però lui è stato molto limpido, no?
1: Poi ha
0: anche
1: parlato
0: in questo
1: della popolazione,
0: la popolazione russa ha detto io vado lì per lanciare dei messaggi distensivi di pace, non possiamo identificare Albano come un guerrafondaio, cioè non è va lì a stringere la mano a Putin,
1: sfrutta la sua popolarità
0: giustamente
1: Russia,
0: è molto amato anche in Russia, riempie gli stadi e i palazzetti e va lì a fare il suo mestiere, che è quello di cantante, lanciando dei messaggi diversi rispetto a quelli che parlano di guerra.
1: 9:20, in questo periodo si parla tanto di carcerazione, di detenzione, di condizioni carcerarie, adesso poi l'uscita di Alemanno dal carcere di Rebibbia ha rinfocolato un po' anche le polemiche sulle condizioni dei carcerati, e c'è questa, noi ne avevamo parlato tempo fa, sì, ma insomma sì. Beh, bene ricordarlo, questo esperimento dell'Università Bicocca di Milano, che di fatto vi fa stare pochi minuti in una cella simulata.
0: Sì, l'hanno fatto diversi studenti, un gruppo di 138 partecipanti lo ha fatto grazie all'utilizzo di un visore di realtà virtuale che li immergeva per alcuni minuti in una cella carceraria, evidentemente non reale, oppure in un monolocale, per fargli vivere, ripeto, per una porzione di tempo molto contenuta le condizioni detentive, no? Soprattutto per verificare anche un impatto psicologico molto forte in questo senso.
1: Tanto far vedere com'è la condizione.
0: Certo.
1: Dice, l'obiettivo non è quello di far provare il carcere in senso proprio realistico o completo, cosa che è impossibile in pochi minuti, perché poi vivere in un carcere è tutt'altro che entrare in una stanzetta e vedere com'è fatta, ma verificare se una breve esperienza controllata all'interno di una cella simulata potesse attivare uno degli aspetti psicologici più rilevanti della detenzione, il sentirsi esclusi dalla società. Provare questo, l'esclusione dalla società. Nel primo studio 138 partecipanti hanno indossato questo visore.
0: Esatto, sì, che si usa ad esempio in alcuni videogame particolarmente evoluti, che ti, per una, diciamo, un'esperienza un po' più immersiva, no? Come si dice in queste circostanze. Però un numero più ridotto, ma comunque importante, di studenti, quindi stiamo parlando di 93 partecipanti, sono entrati proprio in
1: una cella vera,
0: che è all'interno proprio della Bicocca di Milano. È una cella di 8 metri quadrati che riproduce in tutto e per tutto una cella del carcere di San Vittore, con gli arredi che sono stati riprodotti in modo fedelissimo rispetto a quelli che sono realmente all'interno del carcere. E qui, anche in questa circostanza, i partecipanti a questo esperimento davvero singolare hanno potuto provare l'aspetto sia pratico che emotivo, certo, e psicologico della detenzione.
1: Alla fine i risultati dei due studi convergono: sia la cella in realtà virtuale sia quella fisica hanno aumentato nei partecipanti l'esperienza soggettiva di esclusione sociale, insomma, in particolare l'empatia emotiva, cioè il sentirsi più vicino e coinvolti nella sofferenza dell'altro, è risultata collegata a una riduzione del pregiudizio.
0: Ovviamente la cella fisica ha prodotto delle risposte più intense rispetto, certo, a quella virtuale, che si poteva vedere con il visore, dove magari si poteva pensare davvero che fosse una sorta di videogame, ma in realtà era tutt'altro esperimento.

0: proposito di realtà virtuale, in questo caso è un gioco che si chiama Catch Cat.
1: Sì.
0: Sì, praticamente permette a chiunque la scarichi di scattare una foto dal vivo a qualsiasi gatto di strada.
1: Sì, ricorderete un po' sulla falsariga di quanto accadeva con quel gioco che per diversi mesi aveva catturato l'attenzione di tutti, che era Pokémon Go. Che doveva andare in giro.
0: Che si aggirava.
1: Sì, virtualmente doveva catturare questi Pokémon.
0: Ma sai che mi è successo ultimamente di incontrare qualcuno?
1: Ancora lo fanno?
0: Sì.
1: Ancora attivo questo gioco?
0: No, sono qui perché c'ho un Pokémon che si aggira da queste parti.
1: Ah, quindi lo fanno ancora con i Pokémon. Qui si fa con i gatti.
0: Il primo passo è inquadrare il gatto che si vuole catturare.
1: Con la foto.
0: Poi l'intelligenza artificiale integrata in questa app verifica che sia un gatto effettivamente gatto, cioè non sono ammessi screenshot o gatti robot o esseri umani travestiti da gatti o cani che si spacciano per gatti. No. Il passo successivo è inquadrare il gatto per poi provare a catturarlo lanciandogli una scatoletta di cibo.
1: Sì, in quel caso se la cattura dovesse andare a buon fine il gatto verrà aggiunto a quelli già scansionati in precedenza in un archivio, ecco, molto simile, ecco dove sono i punti di contatto col Pokémon Go.
0: C'è un avatar 3D con dettagli sulla razza, la rarità, le statistiche e punti esperienza. Quindi alla fine, insomma, non è semplice, dice, come sembra.
1: Le dobbiamo avvertirvi, ecco, perché le scatolette di cibo necessarie alla cattura costano, perché c'è la versione Pro.
0: Certo.
1: Come al solito, che a pagamento si arriva a poterne consumare fino a 12 al giorno, le altre vanno pagate, bisogna sborsare i soldini per prendere parte al gioco.
0: Forse cosa più inquietante è che grazie all'intelligenza artificiale integrata è possibile anche creare nuove razze di gatto, incrociando quelli già catturati durante l'esplorazione.
1: Questa
0: è una specie di Frankenstein.

0: Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Ah! E se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
3: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione il primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente.
5: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
6: In collaborazione con Radio Capital, torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre, in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale. David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra Bari, Loco Rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
7: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda Combison a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: Dottore, telefono per mio marito.
1: Mi dica, che succede?
0: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
1: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
2: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
3: In settimana trasdolchiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, 2 mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e 2 di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
9: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Radio Capital, solo bella musica, altro che bellissimo sto pezzo degli A-ha, a parte i ricordi, a parte che adoro Morten Harket e gli A-ha in generale, perché sono dei musicisti fantastici.
1: Vero.
0: Questo pezzo è intramontabile, è una bellezza straordinaria. Ciao, sì, Antonio Di Cagliari.
2: È bello. Bravo. Quando fanno i disannunci dei dischi gli ascoltatori. Loro.
1: Sì, perché
2: bello,
1: poi uno degli A-ha magari si è, cioè, in mente solo Take On Me, no? Che è, diciamo, il loro successo probabilmente più iconico, ma anche questa Hunting High and Low è una che si fa ascoltare con grande piacere.
2: Elisa,
3: ma come
2: giovane.
3: Non le so, anzi vi volevo proporre, ma perché non chiediamo ai nostri ascoltatori di fare
2: i disannunci
3: e li mandiamo, li selezioniamo,
1: o anche gli intro, di prendere l'intro delle canzoni.
3: No, quella costa, perché lì sta Sergio a poi tagliare, cucire, veramente già. Mamma Sergio mia. Santo Sergio subito.
2: Allora, quando c'è Elisa Lancia vuol dire che si parla di dress code,
1: perché? Perché la notizia arriva dalla Francia, attenzione, questa è una notizia che vorremmo estendere anche al nostro direttore Edoardo Buffoni, se ci sta ascoltando.
2: Un appello.
1: Perché sappiamo che qui in redazione giustamente anche vige una sorta di legge non scritta di non indossare, per noi uomini naturalmente, bermuda, pantaloni corti.
2: Solo
1: una questione di decoro.
3: Di buon costume.
1: Sì. Allora, in Francia il ministro del lavoro Jean-Pierre Farandou, e sappiamo che i francesi sono grandi esperti di moda e di bon ton soprattutto, hanno detto: attenzione però, se un bel bermuda di buona fattura approvo.
2: Allora, adesso, detto che cos'è il bermuda? Quindi non quello con i tasconi laterali, diciamo,
3: no,
2: giusto?
3: No,
2: mi confermate?
3: Confermo.
2: Deve essere una linea.
1: No, il Pinocchietto, no.
2: Pinocchietto, ragazzi,
1: carità,
2: spero che l'abbiano abolito. L'ho avuto anch'io.
3: E invece no, ragazzi.
2: Ho fatto un errore da piccolo e ce l'ho avuto anch'io.
1: Ma tu potevi pure permettertelo, perché sei uno spilungone.
2: Ma non dipende da quello.
1: Ma insomma,
3: il Pinocchietto è terribile, so voi maschi. Sono i donne stile capri. Brigitte Bardot.
1: E lì servono gli zoccoli capresi, poi però, proprio quelli tipici.
3: Adesso li mettono con l'infradito di una nota marca brasiliana, okay, o quelli con il kit and heel,
1: con la
3: il
1: bandiera del Brasile. Sì.
2: Però in effetti posso dire, io ho comprato un paio di bermuda bianchi e sono
3: bianchi, cioè, devi stare attento alla mutanda, adesso quasi tocca a Margot.
2: C'avevo quelle rosse sotto, c'era una mutanda rossa,
3: quindi chi ti vedrà in giro dirà: no, il signore è scaramantico. Cioè,
1: adesso sappiamo anche che Lucatello va in giro con le mutande civettuone.
3: Voglio trovare tutti i colori.
1: Bianche e nere mutande, su,
2: no, non esiste.
1: O bianche
2: con i disegni anche.
3: Cioè
2: diaboliche.
1: Sì, vabbè,
2: io
1: ce l'ho una con la famiglia Adams.
3: Io sapevo di Star Wars, qua chiudiamo.
1: Va bene, dai, ma andiamo oltre sul discorso dell'intimo.
2: Il mio tessuto è spesso, quindi non si vede, dai.
3: È tanto spesso?
2: È un bel cartonato, l'ho pagato poco.
3: Però quindi restano, si piegano tipo foglie A4.
2: Esatto. In piedi.
1: Però riagganciandoci alle parole del ministro Farandou, lui dice: non faccio un lavoro fisico, quindi non sono un buon esempio. Perché lui ha detto che indosserà comunque sempre giacca e cravatta, nonostante peraltro le temperature proibitive a Parigi o comunque in Francia di questi giorni. Però se fossi imprenditore, ha detto, permetterei gli shorts in ufficio. Altra domanda sarebbe questa: per un uomo, per io almeno ragiono così, i bermuda devono andare rigorosamente un pochino parecchio sopra il ginocchio.
3: Beh,
1: non so se siete d'accordo con questa cosa.
3: Lì arriviamo al pantaloncino shorts.
1: Sì, però un pochino, cioè, capito, che tocca quasi la rotula.
2: E sotto cosa ci abbini? Di scarpe?
1: Beh, o le scarpe da barca, ne ho comprate un paio un po' di tempo fa che mi piacciono molto, quelle proprio da, capito, quelle.
3: Sì. Con la famosa marca
1: che
3: non dire.
1: E non so, adesso c'è la marca americana.
3: Avete chiamato me, ma il grande esperto è Riccardo Quadrano. Io qui non vorrei dire, ma
2: tu preferisci gonna o pantalone?
3: Pantalone.
2: Sempre. Pantalone lungo, mi sembra di capire.
3: Sì.
2: Bello, bello. Ragazzi, stiamo entrando nella vita privata.
1: Bermuda in ufficio, secondo me, al
2: suo perché. Dice in Francia bermuda, però chi decide se è di buona fattura sto bermuda francese?
1: Elisa Lancia.
3: Mandatemi le foto, infatti. Poi vi dico in o out, proprio per usare un gergo così anglofono.

0: Io però vorrei fare un commento semiserio. Sì. Come mai la donna può mettere la gonna corta e l'uomo non può mettere i bermuda? Mauro da Torino, ciao.
1: Elisa Lancia, rispondi immantinente a Mauro da Torino.
2: Ma infatti sarà questa seduta da Imma, però sarei lei sicuramente da lontano è d'accordo con me. Sì. Non è una questione della donna può, l'uomo può, è una questione di decoro estetico e anche di igiene, volendo. Cioè, è raro che una donna si possa mettere la gonna corta, giro, zone intime, diciamo.
1: Come si
2: così
1: vede però in questi giorni per strada, gli short sono sempre più corti.
2: Al lavoro no.
1: Al lavoro no. Sì, probabilmente c'è una questione anche di igiene, perché è bene che alcuni lombi siano ben protetti, proprio per evitare contatti con superfici che possono.
2: Quindi secondo me
1: problemi.
2: Non c'è una distinzione tra la donna può la gonna corta e l'uomo no, anche perché ripeto, non è scritto da nessuna parte, è solo di buon costume e di estetica, cioè di visione. Al lavoro non si può vedere il pelo dell'uomo che esce in maniera aggressiva dal bermuda, scusatemi.
3: Cioè tu sei per l'uomo depilato, quindi.
2: No, però
4: ragazzi,
2: volte...
4: buongiorno Vanessa da Sarchiano, il pinocchietto fa schifo, cioè ecco, qualunque
2: rovina le forme.
4: Il pinocchietto va abolito, sono d'accordo con Locatello. Dopodiché il capri è diciamo il pantalone trompette che non c'entra niente col pinocchietto.
2: Attenzione.
4: Il bermuda sull'uomo mi piace, tra l'altro messo di buona manifattura, ma messo con una bella camicia di lino, secondo me fa la sua bella figura. Un mocassino, una scarpa da barca e anche un bel sandalo di cuoio.
1: Ma già la barca.
3: E cioè, dove ci vai vestito così? Scusa,
2: cercasi capitano barca.
3: Sì, è quello poi. Dopo
1: Pollo botto, devo dire, già come
3: cioè,
1: atmosfera.
3: Non esci, insomma, in qualche modo.
1: Sì.
3: Va bene, se i nostri

0: Ascoltatori, qualcuno dice nel nostro ufficio, dice questo ascoltatore Mochi, il dress code rimane abbastanza rigido, però il casual Friday rimane,
1: il cosiddetto casual Friday, l'aria condizionata che ci consente di star bene anche con abiti, diciamo,
0: ricordate,
1: rigorosi.
0: Ogni tanto parte la polemica cravatta sì, cravatta no, ma dipende dall'aria condizionata molto spesso.
2: Dipende pure dal tessuto della cravatta e dei completi, perché ci sono tantissimi completi di lino molto eleganti come porta il direttore,
0: il nostro
2: Vittorio.
0: Mattia Feltri viene di tutto punto
1: sempre
0: vestito, certo, perché lui dice comunque scarpe di cuoio
1: a volte con la cravatta, a volte no, ma sempre assolutamente inappuntabile. Scrive Daniela: in alcuni uffici pubblici tipo tribunali o municipio le donne con la gonna possono entrare, gli uomini con i pantaloncini no.
0: Vabbè ragazzi,
1: no.
0: Poeta Baglioni diceva
1: avrai
0: pantaloni,
1: certo,
0: bianchi da
1: tirare fuori quando è estate. Vabbè, uno dei passaggi più belli,
0: però
1: più
0: non ha detto pinocchietti da tirare fuori,
1: pantaloni bianchi. Va bene
2: ragazzi,
1: tempo andava tanto.
0: È arrivato l'amico di Elisa Lanza.
2: Infatti vi saluto.
1: Giova.
3: È per te che sono verdi gli alberi e

0: di eleganza. Vogliamo parlare di Re Carlo che dice addio a Buckingham Palace.
1: Sì, lui che è un arbiter eleganziarum, una persona che ha sempre fatto questi
0: lavori di restauro, ma lunghi. Lui alla fine di questi lavori però in realtà non torna all'interno della storica residenza reale, che resta invece il cuore, diciamo, delle cerimonie ufficiali, degli eventi di Stato, insomma, è sempre un luogo per il pubblico, no? Proprio iconico.
1: E saranno molto contenti i turisti, perché noi sappiamo che quando la famiglia reale è all'interno di Buckingham Palace le visite sono molto contingentate, non si possono visitare tutti gli ambienti, quando invece non ci sono c'è la possibilità di girarli più liberamente, quindi da un punto di vista turistico per chi va a Londra questo può essere un bel colpo.
0: Dicono che sia una scelta simbolica che segna la fine di un'epoca. Buckingham Palace non sarà più la casa del re, ma un palcoscenico, diciamo, mondiale della corona britannica. Certo, insomma, non si sposta in un monolocale, ecco,
1: diciamo che troverà una sistemazione idonea. Ecco.

0: Buongiorno ragazzi, Nicola da Roma.
1: Ecco.
0: Siamo appena passati sotto i vostri studi sulla Cristoforo Colombo. Potevate pure aprire o offrire un caffè, eh?
2: Ma veramente,
0: buona scusate, giornata.
2: Era lui che doveva portare.
1: Ma tu dovevi portare i cornetti, cornetti a noi, scusa. Cioè, poi noi gli offriamo il caffè, tu porta le.
2: Allora,
1: le vivande.
2: Velocemente dobbiamo salutare in maniera più intensa Riccardo e Sergio Martelli, che mancheranno la prossima settimana.
1: Esattamente, farete a meno di noi.
2: Si è messo l'applauso.
1: Però qual è la notizia di due? È che torna Imma. Cioè
2: torna
1: lunedì torna Imma, qui c'è una sorta di cambio della guardia.
2: Io sto sempre qua.
1: Poi ci ritroviamo tutti insieme, almeno per un
2: va
1: po',
2: bene.
1: Perché non vi lasceremo mai neanche ad agosto.
2: Buon weekend.
1: Buon tutto. Noi ci risentiamo fra qualche giorno. Grazie a Sergio Martelli, Elisa Lancia e Simone Di Gregorio. In ogni caso, The Breakfast Club torna lunedì dalle 7. Buon weekend innanzitutto.
2: Ciao.
1: Ciao.
3: Tron, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Tron, non ci sono paragoni.
4: Jerry Calà per Seat prima.
5: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
4: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
5: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
4: Sì, Jerry.
5: Doppia libidine!
4: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
5: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
4: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
5: Libidine coi fiocchi!
3: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
8: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
7: E te lo dice Antonino.
9: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
10: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
11: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
2: Grande nonno!
1: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1° luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: Le notizie delle 10 a Radio Capital. Buongiorno da Roberto Ciuti. Cresce ancora il numero dei dispersi per il doppio terremoto in Venezuela, siamo a oltre 50.000 in un bilancio con 235 morti e 4.300 feriti. Tra le vittime anche un italo-venezuelano, risultano peraltro molte segnalazioni di connazionali che non rispondono. Si naviga regolarmente lungo lo stretto di Hormuz, secondo l'agenzia Bloomberg il traffico navale continua in entrambe le direzioni. Ieri l'attacco a una nave rivendicato dai pasdaran iraniani aveva indotto l'Organizzazione Marittima Mondiale dell'ONU a sospendere l'uscita delle navi dal Golfo Persico. Definitive le condanne per la strage di Viareggio del 2009. L'ex amministratore delle ferrovie Mauro Moretti, condannato, andrà in carcere. Enzo Panizio.
4: Moretti deve scontare una pena a 5 anni di carcere. La Cassazione mette fine alla lunghissima vicenda giudiziaria di uno tra i più gravi incidenti ferroviari italiani. Un treno merci carico di GPL si ribaltò vicino alla stazione causando un incendio e l'esplosione di 3 palazzine. Morirono 32 persone. Il deragliamento si poteva evitare con una corretta manutenzione, dice la sentenza. Moretti è condannato per responsabilità oggettiva. Sono fisicamente e psicologicamente pronto alla cella, ma questo è un precedente pericoloso per i manager, ha detto il 73enne Moretti. Confermate anche le condanne per altri 10 tra dirigenti e tecnici.
3: Ecuador ai 16esimi dei mondiali, grazie alla vittoria 2-1 sulla Germania, già qualificata, avanti anche la Costa d'Avorio che batte 2-0 Curaçao, l'Olanda passa da capolista col 3-1 sulla Tunisia, Giappone e Svezia pareggiano 1-1 e si qualificano entrambe, Australia avanti dopo lo 0-0 col Paraguay che invece spera nel ripescaggio, inutile il 3-2 della Turchia già eliminata sugli Stati Uniti, già qualificati. Capital News torna alle 11.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
6: L'anticiclone africano Caronte torna a rafforzarsi sull'Italia, favorendo un nuovo aumento delle temperature e condizioni generalmente stabili. Nella prima parte di giornata il sole dominerà quasi incontrastato, con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutta la penisola. Durante le ore pomeridiane sarà possibile qualche episodio di instabilità sulle Alpi, dove potranno svilupparsi temporali localmente in estensione verso le pianure. Lievi disturbi anche sul basso Tirreno. Sul resto del paese il tempo resterà soleggiato e caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza. Per tutti i dettagli consultate la nostra app. Un saluto da Alessandra Tropiano.
7: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
8: E se ci sono costi nascosti? Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
9: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Questa è la canzone della faida delle due famiglie Jackson, una è inglese, l'altra ovviamente americana, è molto più conosciuta. Quella inglese è quella che ha scritto la canzone, la famiglia Jackson, quella di Michael Mick Jackson, tra l'altro si chiamava proprio come Michael, vedi, delle volte, e presentarono questa canzone in un festival a Cannes. Il papà di Michael, quello americano, diceva: ma sei carina sta canzone, quasi quasi, era il periodo in cui
1: suona.
0: Il periodo in cui si potevano anche un po' rubare le canzoni così, e allora la propose ai ragazzi e vennero fatte due registrazioni, andarono in onda a distanza di un giorno l'una dall'altra.
1: Diciamo che in quel tempo la verifica dei pezzi, il fatto che tu prendessi, avevi sentito delle cose che venivano dall'America e magari le importavi in Europa, cioè era un tantino meno ferrea di
0: alla
1: oggi.
0: Fine, qual è la versione che ha avuto più successo, quella americana o quella inglese secondo voi?
1: Beh, americana.
0: Quella che abbiamo appena ascoltato. Americana.
2: Il mezzogiornale.
3: Fate fine con sorpresa.
4: Siete sempre

0: meglio che c'è.
1: Calore, calore. Ieri intorno alle 10 è venuto giù una bella acquazione, almeno qui dalle parti mie.
2: Intendi
1: poi...
2: dire alle 22?
1: Alle 22, 10.
2: Se fosse alle 10 tu saresti stato in onda.
1: Alle 10 p.m., 10 p.m. Yeah. E dicevo, ah, adesso rinfrescherà. A proposito, tra l'altro c'era Mara Venier che stava registrando, se non sbaglio, in Piazza di Spagna.
2: Beh, nulla che non le fosse già accaduto.
1: Bravo, il premio Biagio Agnes, che è stato un grandissimo presidente della RAI, certo, degli anni passati, ed è successo esattamente quello che le successe a Lecce, se non sbaglio, assieme a Katia Ricciarelli.
2: A Katia Ricciarelli, quella è famosa, quando piove e se ne andarono tutti compresi i cameraman, tutti.
1: Ma quella era in diretta, certo, quindi la RAI fu costretta a mandare il nero, cioè a fermare tutto. Qui credo fosse registrata e quindi, ma dove andate tutti? E quindi è successa ancora una volta a Mara Venier.
2: Allora salutiamo Chef Blues e Sara Moretti che lavorano con noi e che non abbandonerebbero mai. La nave, neanche in caso di temporale, neanche in caso di fortunale in studio, che non può accadere, perché lo studio è coperto.
1: Sì, assolutamente.

0: anche con il caldo, nel caldo torrido, niente.
1: Il caldo favorisce l'attività degli insetti.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Attenzione stamattina, amici ascoltatori, 342-342-2190, Benny, arrivato in radio. Purulento.
0: No, che purulento.
1: Purulento, coperto di piaghe.
0: Ma no,
1: cioè, coperto di sostanze.
0: Qui sull'avambraccio che sinistro. Mi prudeva, ho detto, ma che è sta cosa? Mi sembrava una zanzara, però no. Perché il morso della zanzara si nota subito, no?
1: Più che morso parlerei di puntura.
0: La puntura della zanzara. In questo caso, ecco, secondo me è un ragnetto.
1: Tu dici?
0: Io spero che non sia quello che suona il violino lì, il ragno violino. Del quale...
1: Allora, chef, per dedicarla a Benny, mi trovi la canzone per bambini Whisky Ragnetto?
0: Ma che è Whisky Ragnetto?
1: Mi trovi Whisky Ragnetto, sale la montagna, la pioggia lo bagna e Whisky scade giù. È molto carino.
0: Ma comunque,
1: abbiamo qualche minuto.
0: Credo che sia un ragnetto. Credo.
1: Ma tu desumi.
0: Allora, se non è una zanzara, cosa può essere? Un ragno? Che può essere?
1: Che ne so, a casa tua, a Roma Sud avete specie animali.
0: È vero, è un po'.
1: Perché tutto questo, sai che succede, Benny? Perché non hai. Questo te ne ho già parlato in onda, non mi hai dato ascolto, ma adesso te lo ridico. C'è questo nuovo dispositivo medico tascabile che si collega allo smartphone e utilizza del calore concentrato per alleviare rapidamente prurito e dolore da punture di zanzare, api, vespe e tafani. Boh, quello sarà un tafanetto.
0: Ma non lo so, io so che i tafani o tafani, dove va la
1: zanzara? Secondo me si dice tafano.
0: Tafano fa male quando ti punge, fa proprio male.
1: Allora, è un cazzillo che tu inserisci.
0: È questa.
1: Attenzione, tutti insieme, amici.
0: Ma che tu io non la conosco, che tutti insieme.
1: Ho capito, però sentila e poi la conosco.
2: Sale la montagna.
1: Tutti insieme.
0: Bene.
1: Sostituite a Whisky Benny e funziona.

0: Benny.
1: Ma che?
0: Va bene. Ti dicevo, Benny, tu mi prendi, questo si chiama Heat.
1: Heat.
0: Scritto Heat, come i Miami Heat. Come una squadra NBA.
1: Sì.
0: È un cazzillo. Lo metti nella presa
1: del telefono,
0: quella da dove lo carichi. C'è un'app. E a seconda del, hai capito? A seconda del tipo di puntura, ti consente di personalizzare il trattamento, imposti la durata, lo appoggi.
1: Ma puntura di ragno anche?
0: Puntura di zanzara, ape, vespa, tafano.
1: Addirittura.
0: E quello ti dà un benefico calore, è il Vicks Vaporub delle nuove generazioni. 342-342-2190 punture, ragnetti.
1: Mamma mia, sta tecnologia dove ci sta portando davvero. Sara Moretti mi ha detto comprati il Benteland, che quello ti è sempre utile.
0: Ho capito,
1: addirittura.

0: specchio, specchio dell'Italia. Benny che nel fuori onda dice lavorate, lavorate, lavorate. Oddio, oddio, devo andare in onda. Cioè, lavora tu.
1: Ma questa quanto dura sta canzone?
0: Che cosa? Un minuto e dieci.
1: Troppo poco, troppo poco. Allora, beh, estate crudele, le Bananarama in qualche modo, certo. Che entrano come il cacio sui maccheroni.
0: Assolutamente, avevano già capito tutto le Bananarama.
1: Beh, allora abbiamo parlato dei morsi di Rai, questa l'estate porta, perché dormendo con le finestre aperte purtroppo entrano.
0: Ma tu ipotizzi che sia avvenuto nel sonno, Benny, questo tuo?
1: Mi ci sono svegliato, a meno che, non lo so.
0: Perché il whisky ragnetto arriva quando meno te lo aspetti.
1: Comunque morsi di insetti, sì. Durante l'estate, cosa fare? Tu ci hai consigliato questo cazzillo.
0: Si chiama
1: Hit. Cazzillo che si mette sul telefono.
0: Sì, si attacca proprio come se fosse una propaggine. No, sì.
1: C'è chi consiglia di mettere l'olio essenziale, la menta piperita, no? Gli agrumi, per esempio. Però gli agrumi di sto periodo.
0: Attenzione ad una cosa tradizionale. Sì. Tiziana dice: pare che fare un cerchietto con l'abiro attorno alla puntura arresti il veleno. Benny, tatuati. Benny,
1: ho un abiro in mano in questo momento. Come lo devo fare il cerchietto?
0: Fa il cerchietto, vedi un po'.
1: Tutto intorno così.
0: Così adesso, oltre al veleno del ragno, entra pure il chiostro della birra.
1: Morirò nel giro di 10 minuti.
0: È possibilissimo.
1: Allora, c'è Rita che dice: probabilmente sei stato morso da un tarlo.
0: Ebbene, e anche lì il grande autore. Testa strani tarli. Hai capito? Tu, secondo me, siccome hai in testa strani tarli, se ti punge un tarlo, sai cosa devi cantare? Devi cantare a un certo punto.
2: Perché hai in testa strani tarli.
1: Perché io sono un uomo solo, e quindi, come però, tutti gli uomini soli.
0: Però, amico Facchinetti, no, a parte questo, non è Facchinetti, questo è, secondo me, è Canzianna. È il pezzo che. No?
1: Il pezzo che canta.
0: Credo che sia Canzianna.
1: Vabbè, adesso.
0: Comunque sia, perché Benny la punto sul braccio, perché se l'avesse punto in testa, secondo me.
1: Un tarlo però deve essere.
0: Beh certo, perché forse in testa.
2: Perché hai in testa strani tarli.
1: Tu vedi in testa dei tarli?
0: No, vedo un bel cavoscione, ma non dei tarli. Casomai dentro quella testa potrebbero esserci dei tarli.
1: Allora, quindi abbiamo anche dei vocali sui morsi di ragni?
0: Sì.
1: Beh, sentiamo.
3: Benny, attento che non siano i tarli del legno.
1: Ancora.
0: Vedi?
3: A mia suocera è capitato poco fa.
0: Ma lo vedi?
3: Cortisone, ospedali, pronto soccorso. Un casino, attento.
0: No, no, non gli dico così a Benny, no, che sennò dobbiamo sospendere la trasmissione. Si fa venire a prendere da una unità coronarica.
4: A me non appunto nessun ragno, ragnetto, però volevo dire grande Radio Capital, perché non c'è nessuna che spazia da i Pink Floyd a whisky dragnetto.
1: Capito.
0: Lo spread è abbastanza ampio.
1: Diciamolo in giro, fatelo sapere.
0: Fatelo
1: però.
0: Sapere, ragazzi.
5: È la domanda, ma il ragno punge? Così per curiosità, mi è nuova sta cosa.
0: Allora, credo che un quelli degli insetti sono gli entomologi. Sto per dire una cazzata.
1: Ma
0: come si chiamano quelli che studiano gli insetti? Forse allora io me la gioco.
1: In generale è l'etologo,
0: apprezzate.
1: Credo sia, però,
0: secondo me quello degli insetti è l'entomologo. Poi magari si scopre che è uno che studia la prostata.
1: Io però, scusami, se tu dici insettologo, fai prima.
0: Allora, secondo me uno che studia gli insetti ti direbbe che è improprio, perché il ragno non punge. Il ragno probabilmente mordicchia perché si vede minacciato.
1: Certo.
0: Se tu il ragno lo lasci nella sua ragnatela, non gliene frega niente.
1: Sì, certo, ma come tutti gli animali, certo. Se si sentono in pericolo.
0: Ma chiaro.
6: Anzi, un po' di precisazione: il tafano non punge.
1: Morde.
6: Letteralmente dà un morso, mangia pezzi di ciccia e succhia il sangue.
0: Sì. Benny.
6: Ciao Alessio dalla Maremma.
0: Alessio, grazie, è esattamente quello che sto vedendo sul braccio di Benny.
1: Ma non
0: manca
1: è vero,
0: della carne che ha mangiato il ragno.
1: L'ho mangiata ieri, ho mangiato le polpette.
0: Cioè, io già vedo il ragnetto che sta con lo stuzzicadenza così.
1: Comunque sì,
0: ha lasciato del sangue.
1: Non c'è nessun sangue. Avevi ragione, l'entomologo.
0: Veramente?
1: Sì.
0: Oh, ragazzi, eccolo qua: entomologo, biologo, naturalista specializzato nello studio degli insetti.
1: Io direi che possiamo chiudere
0: secondo
1: anche
0: me qui chiudiamo la trasmissione. Grazie per averci ascoltato.

0: Vorrei essere un sorriso ed incollarmi su di te. Puoi disegnare il paradiso e regalartelo.
1: Subsonica, respirare, anche se la cosa ci risulta un po' difficile, soprattutto in quest'ultimo periodo. Attenzione, perché oggi e domani arriverà il picco, Pim! La temperatura andrà ancora su, soprattutto nelle città dove si formano queste isole di calore.
2: Pensatemi domani, amici. Sì. Io a Londra domani la massima. No, domani è ancora 30. Da lunedì la massima è prevista di 23.
1: Ah, che meraviglia!
2: Improvvisamente sì. Torno al clima che noi qui dalle nostre parti abbiamo avuto a marzo, credo, l'ultima volta 23 gradi, no, a maggio ancora faceva freddo.
1: Però attenzione, a proposito di isole di calore, ma anche di insetti, o quantomeno di nomi che richiamano per l'appunto.
2: Beh, abbiamo parlato di ragni, insetti. Dal ragno alla vespa è un attimo.
1: Esatto, la vespa, ho visto che dalle parti tue c'è questo raduno mondiale addirittura.
2: Allora, ieri a un certo punto tornavo verso casa mia, io abito a Monte Mario, sulla collina. A un certo punto sai quando
1: queste quelle di una volta,
2: ma quelle sono la maggior parte delle vespe, sì. Sono di una volta, eh. E ci sono anche con la marmitta truccata, improvvisamente, insomma, vespe in ogni dove,
1: ovunque,
2: anni, direi la maggior parte sono 80 70 60, uh-huh. Con qualcuna molto antica e anche moltissime modernissime,
1: sì,
2: ok, ma stanno arrivando tutte davanti al Foro Italico, zona Stadio dei Marmi, quei parcheggioni che sono, uh-huh. Lì ce n'erano una marea e molte anche un po' particolari, tipo una mi è rimasta impressa,
1: che era

0: veramente fatta con i LED, perciò sì, tu vedevi sta cosa che luminescente. Questa aveva messo una sorta di mini macchina del fumo sul parafango anteriore. per cui, aspetta, LED blu, LED blu, Vespa azzurro, shocking, fumo che usciva davanti. E amplificatori dietro, okay, con musica a volume che ma manco il concerto di Ultimo alla, dov'è che lo fa? A Tor Vergata.
1: E chi era? Ghetta è venuto.
0: E erano tutti là intorno a fare fotografie. Però credo che ci sia anche un concorso, vincerà la Vespa più personalizzata, la più particolare.
1: Ma
0: comunque,
1: sì, ma anche perché quando
0: miliardo
1: si fanno questi raduni, no? Che possono essere delle Vespe, possono essere anche di macchine, di 500, certo, il raduno a cosa, nel senso, uno va lì, ah che bello,
0: a radunarsi.
1: Ok, e poi dopo che cosa fanno? Allora, premieranno qualcuno?
0: Ovviamente c'è una parte, intanto si festeggiano gli 80 anni della Vespa, ne abbiamo già parlato. Sì. C'è una parte anche commerciale, stand, ricambi, cose di questo
1: panini
0: tipo.
1: Panini con la salsiccia,
0: quello
1: ci sono.
0: Sicuramente, dai, se magna, se suona, se canta, se balla. Sì. E su ogni Vespa, tra l'altro, partecipante, sullo scudo anteriore c'è la città da dove tu provieni, perché ti devono timbrare, no? Ti dicono ok, tu sei parte del raduno, ma Sicilia, a Val d'Aosta, Cuneo, qualsiasi cosa, e anche Croazia, anche mondo.
1: Okay.
0: E tu vedi queste Vespe che arrivano con la tenda montata davanti, con il sacco a pelo dietro.
1: Bello, però dai, ma allora uno che viene dalla Croazia, già dalla Croazia è complicato, ma uno che viene, che ne so, da Colonia, come ci viene con la Vespa? Viene con la Vespa?
0: Allora, è la domanda che ha fatto mia moglie ieri. Lei mi ha detto, ma queste le hanno portate col camion e loro vengono con l'aereo? Io dico, guarda, temo di no. Nel senso che il vero appassionato di Vespa...
1: No, vabbè, ma si fa tutto con la Vespa, dalla Croazia fino a Roma.
0: Sì, allora, secondo me è mezzo e mezzo. Cioè, qualcuno arriva col carrello, con la macchina, con la roulotte.
1: Sì,
0: okay,
1: sì.
0: Ma ce n'è anche, credimi, li ho visti, li vedi dalla faccia. Ce n'è anche qualcuno che si è fatto 1000 chilometri con la Vespa. Sono sicuro, però follia, sai quanti appassionati ci stanno ascoltando?
1: No, certo.
0: 342 342 2190.
1: Tra gli appassionati ci sarà sicuramente anche Bruno Vespa, che è più vecchio della Vespa, però attenzione,
0: ha più di 80 anni.
1: Non sfugga questo particolare, perché se la Vespa compie 80 anni, il famoso stabilimento Piaggio di Pontedera in Toscana, eccetera, Bruno Vespa ne ha 82, quindi io fossi in Bruno Vespa
0: sono praticamente coevi.
1: Coevi, ma chiederei comunque le royalties, eh? Cioè, caspita, cioè, sei Bruno Vespa,
2: se mai andremo in onda.
1: E comunque c'è anche la Vespa di Dolce e Gabbana, che è stata messa all'asta. Ah, se
0: giusto? Sì, leopardata, però quella, cioè, quella è moderna.
1: L'hanno messa all'asta, sì, però è una Vespa leopardata fino ad ora, perché sono andato a vedere su Catawiki, che è il sito che ha messo l'asta. Fino ad ora l'offerta è 11.000 euro, ma contano di perché è in beneficenza, ovviamente, contano di arrivare a 20.000.
0: Beh, calcola che una Vespa moderna di quelle GT3, credo si chiami, quelle degli ultimi anni, già se la compri normale, fa facilissimo pagarla usata, 6, 7.500, 6, 7.
1: Si può arrivare a 20.000.
0: Quindi
1: la Vespa di DNG sarà profumata col profumo di DNG, quantomeno. Harry Styles, la nuova su Radio Capital, Dance No More.

0: Mio nipote di 30 anni sta arrivando a Roma con la sua Vespa dalla provincia di Savona in Liguria.
1: Con questa guidi verso casa. Con loro ti tieni aggiornato.
2: Libri, canzoni.
3: No, scusa, che stai facendo, Doris?
2: Mobili.
3: Mobili, che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
2: Mobili, bentornata.
3: Pensavi che ti saresti poi liberata di me.
2: Era un arrivederci. Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
3: Ok.
2: Pronti, pronti, pronti, pronti. Vai, vai, vai.
1: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana a 1,99 euro e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: In collaborazione con Radio Capital torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio. Dopo il primo assaggio, con Despar Premium, qualità, passione e tradizioni si incontrano. Fino al 4 luglio da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90 euro e avocado Ass da 200 grammi.

0: The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Capital Red Carpet.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
1: Capital Red Carpet.
6: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
7: Yeah. Ragazzi, ma lo sapete qual è il più grande guidatore di quel mezzo viaggio? Guido Laverne.

0: Desire su Radio Capital, inaugurare il secondo quarto del mezzogiornale di questo venerdì 26 di giugno.
1: Che però risente ancora delle vaste eco del primo.
0: Assolutamente, abbiamo parlato un po' di morsi di ragni, di acari e di tarli, eccetera, eccetera.
2: In testa strani tarli.
0: Esatto, ma abbiamo escluso. Robby ci scrive: Roberto, sono sulla Salaria, direzione Rieti, e sto incrociando decine di Vespa in direzione Roma. Per il raduno mondiale delle Vespe.
1: Perché ieri erano arrivati i primi e già erano una marea. Io secondo me devono aprire lo stadio olimpico, perché non vedo cioè già ieri era tutto pieno e ne stanno arrivando ancora.
0: Viaggi mirabolanti con la Vespa anni 80, andate e ritorno Brescia Amsterdam con una Vespa 125, partiti in 7 e tornati in 3.
1: Ragazzi, sono andato in Marocco da Roma Sud con la Vespa 200 Electronic nel 79, 2500 km in un mese. Benny, comunque questo fesso che ti sta parlando, noi andammo da Rieti, Ancona, Traghetto, Patrasso, Meteore,
0: Grecia.
1: In Grecia con la Vespa, tra l'altro primi anni 80, senza casco e senza neanche un giubbotto, cioè andammo come se dovessimo andare al lago di Piediluco. Noi andammo alle Meteore, dormendo sulle panchine,
0: che è un posto tra l'altro bellissimo.

0: Grecia.
1: Se vi capita, andate. Sì.
0: Allora, abbiamo anche qualche vocale da sentire. Andiamo, Sara, andiamo. Chi c'è?
2: Ciao, sì. Ragazzi.
0: Ciao.
2: Sono Marino da Como. Sì. Nel 1979 partiti, sì, e andati con tre amici con Vespa Primavera 125, sì, nella ex Jugoslavia, uh-huh, fino a Dubrovnik e ritorno.
0: Beh,
2: favoloso.
0: Bene, bene, bene.
1: Ex, ma al tempo era ancora Jugoslavia.
0: Ah, era ancora, sì, lo era.
3: A me lo, io e la signora, Novi Ligure Cesenatico, tutta una tirata su un Vespone dell'82. Una libidine!
0: Ma manco la pipì hai fatto fare.
1: Beh, Novi Ligure Cesenatico, secondo me sono 350 quasi, anche 400, più o meno. Più o meno.
0: Novi Ligure, che ovviamente, attenzione, perché è sempre quel problema lì che molti lo posizionano in Liguria, ma in Piemonte.
1: Sì, sì, no, sì, Piemonte. Infatti adesso ti dico quanti chilometri sono. Vai.
4: Ragazzi, il vero appassionato di Vespa ci va in Vespa. C'è la porta sul carrello. Chi ha questa passione ci va in Vespa. Certo. L'ex sindaco del mio paese è andato in Vespa a Capo Nord. Si è preso un mese, è andato e tornato. Mio cugino con la Vespa 2 anni fa se n'è andato in Portogallo con una Vespa 150, un PX 150.
0: Quindi questo vuol dire che è una moto assolutamente affidabile.
1: Ha un motore. Il bello della Vespa è che ha un motore, diciamo, che non viene stressato, perché è un motore che non ha tanti cavalli, non è un motore troppo spinto, no? Per cui se gli fai una buona manutenzione, e noi negli anni 80 non facevamo una buona manutenzione, ma regge comunque, ci puoi mettere dentro qualsiasi cosa.
5: Partecipa anche il Vespa Club di Lussemburgo e le Vespe sono, sì, arrivate, sono state spedite, la spesa non è stata pagata dai vespisti ma direttamente dallo Stato lussemburghese con un finanziamento.
0: Quelli sono ricchi.
1: Sai che mi sa che ne ho vista qualcuna. Attenzione,
0: sì?
1: Quanti chilometri ti avevo detto? Cesenatico, Novi Ligure?
0: Quant'è?
1: Ti avevo detto 350-400?
0: Ebbene?
1: 356.
0: Oh, ma oggi stai andando che è una bellezza.
1: Neanche Delfo.
0: Non è possibile.
1: Neanche Delfo, te lo ricordi Delfo? Era un cavallo.
0: Ecco. E a questo punto io ho deciso.
1: Prego.
0: Voglio fare un raduno di scooter People.
1: Il tuo?
0: 150.
1: No, allora.
0: Ma deve essere color tabacco come il mio.
1: Allora, intanto tu non hai lo scooter, tu hai la sella color tabacco. O anche il resto?
0: Anche il resto. Il resto.
1: Vabbè, allora, mi interessa la sella.
0: Aspetta, perché la sella è color tabacco, ma la scocca, come si chiama? Sì. È color cioccolato. Cioccolato. Al latte.
1: Che classe, ragazzi. Comunque, allora, intanto tutti quelli che hanno uno scooter color tabacco si uniscano.
0: Riuniamoci.
1: 342-342-2190. Però, Benny, c'è un dettaglio. Normalmente si tende a fare raduni di qualsiasi cosa, sì, però si tende più con mezzi che abbiano una valenza storica, diciamo che tu nel 2038
0: adesso, no? 2038, beato chi c'ha un occhio, come si dice,
1: cioè tra una quindicina d'anni forse il tuo Kimco.
0: A proposito di motori, fammi salutare l'amico Walter, che anzi sei di Roma, Valtere, che ha un concessionario di auto.
1: Questa è geniale.
0: Che si chiama Capital Car e quindi voleva fare un gemellaggio con noi.
1: Avete l'amico Umberto Mattia,
0: ecco,
1: amico comune, ci ha mandato delle magliette
0: che
1: hanno uno, adesso le mettiamo su Instagram del Mezzogiornale,
0: certo,
1: insieme,
0: certo.
1: Abbiamo pubblicato anche il video della puntura di Benny,
0: esatto,
1: ragazzi, Instagram il Mezzogiornale,
0: sì.
1: E Capital Car auto e moto, è un bello stemma, un po' americaneggiante,
0: bello
1: però in effetti, sì. Ti ricordi, Benny, adesso noi abbiamo le nostre maglie per il quiz,
0: certo, ma c'è stato l'azienda.
1: Esatto, ma sì, c'è stato un periodo in cui ce le procacciavamo e questo sarebbe stato il colpo di genio,
0: sì,
1: cioè Capital Car.
0: Facciamo una gioia. Tra l'altro di aziende che si chiamano Capital, ce ne sono tante in giro. Molte, ho visto anche pubblicità in TV, sono fondi di investimento, va da sé, no? Banche,
1: beh,
0: Capital.
1: C'è anche la rivista in Italia Capital, è proprio una rivista di economia, di finanza.
0: C'è un Style Capital e fa abbigliamento. C'è, cioè, il Capital che fa gli orologi.
1: Beh, Capital, cioè, è qualcosa di, tende a essere un nome che evoca eleganza,
0: sì.
1: Guardate Benny.
0: Beh,
1: voglio dire, Capital vuol dire anche maiuscolo,
0: sì.
1: Guardate Benny,
0: sì, sì, tutto.
1: Capital vuol dire in qualche modo eletto, elevato, elegante.
0: Certo, Benny, tutto tagliato su misura su di me. Questa è Radio Capital.

0: Gabriel Dreams su Radio Capital 10:48. Allora, però in questi ultimi giorni ci siamo un po' fermati con il ballo della mattonella e il lento.
1: Beh, ballo della mattonella te lo sei inventato tu, perché hai sentito due canzoni Fred Buongusto, abbiamo deciso che era ballo della mattonella. In realtà è canzone fortemente evocativa, cioè è roba che ci riporta alla nostra gioventù.
0: Guarda, sì, l'una non esclude l'altra. E quindi a questo punto io,
1: allora,
0: che facciamo?
1: Allora,
0: se rimettiamo un'altra volta Fred Buongusto, però no.
1: Allora, siamo in effetti la nostra parte, diciamo la quota rosa antico,
0: ecco,
1: l'abbiamo già fatta.
0: Com'era il rosa antico?
1: Rosa. Cioè, nel senso, per i signori che hanno sulla settantina, 60,
0: no, sì,
1: oggi,
0: ho capito, no, ma proprio il rosa antico.
1: Rosa antico è un colore bellissimo.
0: Allora non è fluo, ecco, non è un rosa, è un rosa.
1: La rosa, quello un pochino pastellato, molto tenue.
0: Bravo, pastellato. Hai detto una cosa giusta.
1: Però capita che si abbiano anche degli ascoltatori, ma soprattutto delle ascoltatrici, tipo Sara Moretti, che magari invece vogliono qualcosa di più recente per ricordare quando erano adolescenti, perché tanto tutti noi ci sdilinguiamo quando arrivano pezzi che ascoltavamo quando avevamo 14 anni.
0: Ma questa è ballabile? Cioè, nel senso, si balla in coppia? Oppure...
1: Non è importante che faccia sognare. Sarà

0: tutto il giorno con da qualche.
1: Ma non è che io te...
0: Luca Sacchi da Riccione torna e mettila in heavy rotation questa.
2: Allora, duo pop composto da Silvio Magurno e Paolo Bianco 2002. Hanno partecipato a Sanremo con questa canzone e anche Festival Bar, perché dice vabbè, prendiamo l'onda lunga perché ragazzi, era primavera e estate, no?
0: Esatto. Sì, correva a scacciolò. Correva l'anno 2002. Eravamo felici, sì. E non lo sapevamo.
2: E non lo sapevamo, pensate. E sono andato sul sito Che fine ha fatto, perché esiste anche, certo, il sito Che fine ha fatto. Giustamente, che fine hanno fatto i Dual Gang? Non lo scrivono. Cazzo, cioè, allora vi chiamate, che no, fine allora, ha fatto?
0: Hanno partecipato di recente, sì, a un podcast, ok?
2: Sì,
0: e
2: capito,
0: quello che li ha intervistati ha, sì, detto che è stato molto colpito dal fatto che loro avevano un approccio molto leggero e consapevole. Certo, loro dicono: il nostro obiettivo non era la carriera, ma divertirci. Sì. Lo abbiamo fatto, le prove, i live, i festival, occasioni per suonare, per socializzare. Che ne so, ci avranno un'agenzia, non lo so, Anonimo Italiano, no, c'ha un negozio di autoricambi, questi ci avranno un'agenzia di assicurazione.
2: Come si chiama? Capital Autoricambi.
0: Sarebbe,
2: no, probabilmente lì hanno scritto su Che fine ha fatto, fanno altro,
0: sì,
2: però non l'hanno voluto specificare. Non è che
0: però io dico una cosa, Benny, di tante reunion, sì, che abbiamo dovuto sopportare.
2: È vero.
0: Dual Gang,
2: pensateci, tornate tra di noi. Rifate la stessa canzone però in versione 2026.

0: Perché gliela fa,
1: Sì, no,
0: fa?
1: Beh, chiaro, per un'ora.
0: Un'ora.
1: Parlavamo dei tempi, dicevamo, sì, un'ora.
0: Sì. Facciamo mezz'ora?
1: Ah, secondo me mezz'ora compreso tutto.
0: Tu, certo.
1: Compreso anche il taxi
0: tutto,
1: per arrivare.
0: E adesso.
1: Ah, no, si gioca. Parlavamo con Sara Moretti che diceva: mi avete rallegrato la giornata con quel pezzo, quello dei Dual Gang.
0: Sì.
1: E abbiamo scoperto che Sara aveva 15 anni nel 2002.
0: Pensate.
1: Tutti noi, ragazzi, siamo automaticamente le canzoni dei nostri 15 anni, non c'è niente da fare, sono quelle che ci rimangono.
0: Ci entrano nel cuore. Abbiamo le notizie, poi torniamo.

0: con loro sei in buona compagnia.
1: C'è un condominio, si fanno le riunioni al mattino e salta fuori quello che vince. Esatto. Ogni giorno non sai cosa ti aspetterà. Oggi come va?
2: Oggi non è che partiamo bene, ma meglio, guarda.
0: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Dal lunedì al venerdì a mezzogiorno.
1: Guarda, ci scatta la coreografia e vi faccio smaltire tutto il carboidrato.
2: Ciao, sì, ciao.
0: Radio Capital, solo bella musica.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: Voglia di un weekend esagerato? Tieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
9: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
10: Con i veicoli commerciali Fiat

0: Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
1: Sono le 11 a Radio Capital, buona giornata da Enzo Panizio. Sono più di 50.000

0: Alle persone disperse per il devastante doppio terremoto in Venezuela. Si cercano tra le macerie di centinaia di palazzi collassati. Le morti accertate finora sono 235 e 4.300 i feriti. Tra le vittime anche un italo-venezuelano. Una donna è stata estratta viva dalle macerie dopo quasi 36 ore. Mi sono aggrappata allo stipite di una porta fino a rompermi un dito, ha detto. Un operaio è morto per un malore in un cantiere. La procura di Padova apre un'indagine. Il 57enne stava lavorando a un impianto idraulico alle 14.30 dell'altro ieri, nonostante lo stop regionale ai lavori all'aperto nelle ore più calde. Si indaga per omicidio colposo per capire perché l'operaio lavorasse a quell'ora e se siano state proprio le alte temperature a causarne la morte. L'uscita di sicurezza era chiusa con la catena, dice Sofia Donadio, sopravvissuta all'incendio di Capodanno a Crans Montana. La sedicenne sta guarendo dalle ustioni che ha voluto mostrare parlando alla stampa. Sentiamo le sue parole.
1: Io quella uscita d'emergenza me la ricordo bene. È sempre stata chiusa fin dal primo giorno che io sono entrata in costellazione, è sempre stata chiusa. Stavo spesso seduta su quello sgabello, ci ho anche fatto alcune chiamate per gli auguri di Capodanno. C'era una catena, tipo quella delle bici, che era legata attorno al maniglione antipanico della porta.
0: PIL e occupazione crescono più al sud che al centro-nord. La stima preliminare dell'Istat sul PIL calcola una crescita dello 0,6% al mezzogiorno contro lo 0,5% nelle aree centro-settentrionale. Occupazioni all'1,5% al meridione, trainata dal settore delle costruzioni e servizi finanziari. Re Carlo d'Inghilterra lascia Buckingham Palace. Il monarca traslocherà a Clarence House, altra residenza reale poco distante, per permettere a più persone di visitare lo storico palazzo reale dopo le ristrutturazioni. Ufficializzata la decisione nel rapporto finanziario annuale della monarchia, 30 milioni di sterline le tasse pagate dal re dal 2022, anno dell'entrata in carica. Le notizie di Radio Capital tornano a mezzogiorno.
2: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno, Unieuro.

0: Radio Capital, da 30 anni. Solo bella musica.
1: Ieri le signorine dopo di voi mi hanno detto che sono un bennoccaro. Volevo dire alla cacciola, alla cercata, sono fiero di essere un bennoccaro. Viva i bennoccari! Viva!

0: Brian Adams, Summer of 69 su Radio Capital, mezzo giornale. Cos'è sta storia? Il nostro ascoltatore diceva qui nel messaggio, il Bennoccaro. Chi è che
1: credo ci sia una polemica aspra, sì. Il nostro amico ascoltatore è stato accusato in qualche modo, è etichettato da Cacciola e Cercato come Bennoccaro, ovvero come amante nostro, e lui ha rivendicato, questo è un periodo di grandi rivendicazioni, cioè, anche politicamente, no? Lui ha rivendicato il bennoccarismo, cioè ha detto io sì, li amo, sì, e noi ringraziamo l'amico.
0: Grazie amico.
1: Questo
0: grazie.
1: Senza nulla togliere alla indubbia valenza anche culturale del programma che ci segue, di Cacciola e Cercato.
0: Sì, assolutamente, non è che noi, loro assolutamente è così, culturale, cioè, ma non è che qui noi vendiamo il pesce al mercato,
1: assolutamente,
0: con tutto il rispetto per chi vende il pesce al mercato.
1: A proposito di pesce, Benny, tu come sei messo a tonno? Parlavamo l'altro giorno di tocchi, non c'era un ascoltatore che ci ha mandato del tonno?
0: No, veramente, che io sappia no.
1: Ah no, me l'hanno regalato soltanto a me, scusami.
0: Grazie per avercelo detto.
1: No, ma non in radio, una cosa di tonno Callipo. Tonno Callipo.
0: Beh, famoso,
1: sì,
0: è famoso.
1: Sì, ci ha mandato, ho conosciuto il signor Callipo.
0: Il signor Hals, proprio lui?
1: No, l'ha detto marketing, che mi ha mandato una confezioncina, ma non grande, di assaggi dei suoi prodotti, molto buoni. Però qui Benny, questo è un tonno da 168 kg.
0: È vero, l'ho visto anch'io, è stato pescato un tonno. Allora, siamo ad Arbatax, che si trova sulla costa orientale della Sardegna, siamo tra Cagliari e Olbia, siamo a metà,
1: più o meno a metà
0: Sardegna.
1: Fronte argentario, più o meno?
0: Se, adesso.
1: Non è che ogni volta...
0: No, non è, ma che l'argentario è molto più a nord, Arbatax è di fronte...
1: Civitavecchia.
0: No. Vediamo se ci azzecchia.
1: Napoli, dove sta?
0: Molto più a sud di Napoli.
1: Ma no.
0: Siamo di fronte a Acciaroli, che si trova in provincia di Salerno.
1: Ad Acciaroli fanno una grande manifestazione culturale ogni estate.
0: Ecco, quindi siamo a Acciaroli, Marina di Camerota. Tu tracci una linea da Arbatax, vai a finire lì. Siamo lì.
1: Perciò da Civitavecchia i traghetti vanno in discesa.
0: Non lo so se vanno in discesa, ma comunque Civitavecchia è molto più a nord.
1: Ma eravamo sul tonno.
0: È stato pescato questo tonno da 168 kg. Come l'hanno pescato un tonno da 168?
1: Con la canna.
0: Ho capito, ma è un cannone.
1: Cioè l'amico Federico Doneddu,
0: sì?
1: L'ho preso a drifting, consiste nello star fermi in un punto ed attirare i tonni. Abbiamo pescato con la canna, utilizzando quelle resistenti, 3 ore di lotta,
0: tre
1: di mattina,
0: ore,
1: lui e il papà.
0: Quindi 3 ore a lottare con altro che bicipiti, lì ti escono.
1: Domanda, ma che cosa avete fatto di questo tonno? Lo hanno portato a riva, lo hanno sezionato e regalato ad amici e parenti.
0: Ah, non l'hanno venduto?
1: Se lo sono diviso in famiglia.
0: Anche perché in Giappone queste pescate qui da 160-160 arrivi a guadagnare bei soldoni, non è che sia
1: tonno di 243 kg a Tokyo, 510 milioni di yen, che sono 2,8 milioni di euro.
0: Tu capisci che...
1: Allora io ti posso raccontare una cosa. Va bene, sì, ok, la notizia è carina. Io una volta ho pescato un pesce grosso, che era 80, forse 60, 70 kg. Ero ai miei tempi dei villaggi di vacanze alle Maldive.
0: Che pesce
1: e pescammo
0: era?
1: Un marlin.

0: che è una sorta di tonno dei mari del sud. Mm-hmm. Ok? Io ho assistito alla penna, alla pesca con la canna, la penna è la pesca con la canna, e lo hanno poi, con 2 ore di lotta almeno, issato sul Doni, che è la barchetta locale. Io ti posso garantire che è stata una delle scene più cruente a cui abbia mai assistito in vita mia, perché, ragazzi, è brutto dirlo, non voglio fare il naturalista, però prendere un essere vivente di 100 kg che non ha alcuna voglia di essere preso, ti garantisco che, cioè,
1: lotta.
0: Pulp Fiction, scansate.
1: Beh, ma si fa la mattanza dei tonni, adesso prima si faceva anche molto di più, soprattutto giù in Sicilia, no?
0: Giusto per dare un colpo al cerchio e alla botte, cioè bella la pesca, però vabbè, insomma, poi
1: salutiamo tutti gli amici che si svegliano alle 3. E che vanno al mercato del pesce tutte le mattine, anche i ristoratori, no? Questi che vanno lì perché c'è l'asta del pesce.
0: Certo. C'è l'asta della moto di Dolce & Gabbana,
1: se non c'è quella del pesce. E vanno lì, vanno a comprare il pesce che poi porteranno nei negozi oppure proprio al ristorante.
0: La realtà è che siamo tutti bravi a fare i moralisti con i tonni degli altri, perché poi alzi la mano chi non mangia tonno, perché sennò i tonni soffrono. Di questo passo, signora mia.
1: Dove andremo a finire? Poco tonno, però. Non esageriamo, poco. Al Stewart su Radio Capital.

0: sono in mare, di oltre 200 kg. E poi Alessandro invece ci ricorda che il marlin, quel pesce di cui hai parlato tu, sì, prima, era nel Vecchio il mare di Hemingway, un famoso,
1: beh, certo,
0: romanzo.
1: Io pesco solo pesce culturale.
0: Ah, a proposito, fammi aggiungere una cosa a proposito di libri, a parte il tuo che sta andando benone.
1: Adesso... Cosa non lo ricordiamo da un po' di tempo, di chi si parla quando si parla di te? Di chi parliamo quando sbaglio il titolo del mio libro? Sono peggio di Panariello. Te la ricordi la scena di Panariello quando Carlo Conti gli chiede il titolo del suo nuovo libro e lui non si ricorda il titolo del libro?
0: Vabbè, dai. Però,
1: di chi parliamo quando parliamo di tennis?
0: Dai, che va molto bene, allora, in libreria.
1: No,
0: adesso
1: sono in partenza, eh?
0: Ancora.
1: Oggi alle 17. No, vado a Wimbledon.
0: Ah no, pensavo andassi a fare la presentazione di un'altra volta.
1: Amici lì, che mi chiede.
0: Chiedono,
1: ma le presentazioni lontane sono lontane.
0: Sono lontane, certo, sono lontane. Certo.
1: Vai.
0: No, allora, siccome si parlava qualche giorno fa, avevo comprato il libro di John Steinbeck, ma stiamo parlando di un classico, i classici dei classici.
1: Vorrei sentire che il mio non lo è.
0: Ho capito, ma il tuo è uscito 100 anni dopo, quindi non è che...
1: È come il Kimco e la Vespa questo.
0: Esatto. Il libro si intitola Furore, e i nostri ascoltatori hanno detto: guarda, hai fatto benissimo a comprarlo perché è un capolavoro.
1: Come evolve?
0: Ebbene sì, perché l'ho quasi finito, in 10 giorni, si tratta di 650 pagine più o meno, me ne mancano un centinaio, l'ho quasi finito, l'ho perché sucato.
1: Avete capito, amici, se ci seguite, sapete che io e Benny abbiamo fatto una videochiamata qualche giorno fa, Benny in casa sua, luce spenta, tapparelle abbassate, aria condizionata accesa, canottiera anni 80, sì, con spalline molto strette
0: sì,
1: legge libri di Steinbeck.
0: Il libro di Steinbeck, Furore, allora, per chi non l'avesse mai letto, non sapesse la storia di questa famiglia che è costretta ad emigrare dall'Oklahoma verso la California, perché c'è il sogno, no? Dalla California, un paese, uno stato ricco, eccetera, eccetera, trovano un sacco di problemi sulla strada. E è un film, è un libro straordinario. Cioè, c'è anche il film.
1: È stato tratto un film.
0: Sì, sì, sì, sì, con John Fonda, ma stiamo parlando veramente degli anni 40. Però mi piacerebbe vedere anche il film.
1: Allora, visto che abbiamo voluto fare la piccola parte di rubrica letteraria per far vedere che non siamo proprio due totali cretini che parliamo soltanto di tonni e di vespe. Anche se parlare di tonni e di vespe non è da fessi, normalmente vi do un titolo di un libro. Se avete, dice, se state, io vorrei fare una cosa. Möhringer, premio Pulitzer.
0: Come no?
1: Non è che proprio sia una scoperta, diciamo, di nicchia. Che è quello che sostanzialmente ha scritto Open di Agassi.
0: Sì.
1: Quando io lessi Torna a casa, no?
0: Questo lo dice sempre.
1: Certo, Open di Agassi, mi accorsi che questo Möhringer era un grande scrittore e il suo libro, diciamo così, testamento è Il bar delle grandi speranze. Se vi capita.
0: Sì, l'avevi consigliato anche l'altra volta proprio con Furore, Henry Fonda, ho detto John, mi scuso, Henry Fonda, e quindi no, Furore straordinario. Hai detto
1: di Alessandro Greco abbiamo già detto? Perché pure quello,
0: sì,
1: quando tu parli di Furore,
0: il programma, quello che andò in onda sulla Rai, eccetera, che non c'entra niente. Hai detto della canotta, la mia canotta da basket.
1: Quella anni 80.
0: Non so se hai visto o se avete visto Luka Doncic, che è un grandissimo giocatore di basket, uno dei più importanti nella NBA americana. Ieri era a Roma perché fa parte come socio di minoranza di questa cordata che ha comprato e ha acquisito il diritto e il titolo sportivo della Vanoli Cremona, portandola però a Roma. E qui perché Roma andò fallita, la Virtus, nel 2020.
1: Si può fare la compravendita del titolo sportivo.
0: Si può fare, quindi trasferisce la squadra a Roma, si chiamerà Basketball Club Roma SPQR. Mm-hmm. E parteciperà al campionato di Serie A, non farà l'Eurolega, ma farà la Eurocup. E in un futuro, siccome se ne sta parlando già da qualche mese, probabilmente parteciperà insieme a Milano alla NBA Europe.
1: Il progetto futuro è quello.
0: Sì.
1: Tra l'altro pare che la sede di gioco sarà un domani il nuovo Foro Italico, cioè il centrale del Foro Italico con addizionato tetto.
0: Il tetto
1: retrattile.
0: Sì.
1: Ho visto il progetto, si tratta di mettere 4 piloni intorno, più o meno, ti ricordi quei grandi piloni intorno a San Siro?
0: Sì, sì.
1: Hai
0: 1,
1: 2, 3, 4, hai 4 lati, tirano su e c'è proprio un tetto retrattile che assomiglia anche a quello proprio del già citato Wimbledon. Tra l'altro SPQR sono pallacanestrari questi romani.
0: Mi pare
1: è
0: giusto.
1: Ovvio.
0: L'acronimo è quello. Con quelle due squadre dovrebbero essere appunto Roma e l'Olimpia Milano a partecipare. Anche se l'Olimpia fa anche l'Eurolega.
1: Volevo dire che Milano è stata fondata dai romani e che è piccola come 100 celle.

0: stasera visto che abbiamo affrontato così a volo d'uccello l'argomento sportivo, stasera c'è una partitona della mondiale.
1: Giocano gli uccelli?
0: Sì. Non lo so se giocano gli uccelli, ma comunque.
1: Beh, sono uomini, per cui è probabile che ce ne siano.
0: Norvegia-Francia, quindi Haaland contro Mbappé, che sono due grandi cannonieri che fino ad ora hanno fatto bei gol ai mondiali.
1: Due candidati, così, alla vittoria del titolo finale di capocannoniere. Io guardo sempre i notti mondiali.

0: Sì.
1: Saluto Alessandro Antinelli che conduce con le mani in tasca. Mi piace molto che lui ha questo atteggiamento, così è, lui è in piedi in mezzo allo studio e molto spesso mette le mani in tasca, che è una cosa che...
0: Alla Massimo Ranieri. Massimo Ranieri quando canta con la mano in tasca.
1: Lo faceva,
0: no?
1: Anche Fred Buongusto.
0: Anche Fred.
1: Per cui Antinelli come Buongusto. Questo è il mio... Lo conosco Alessandro l'amico.
0: Però sì. Massimo, adesso non so Fred, ma Massimo non solo mette la mano in tasca,
1: fa pure i piegamenti sulle braccia,
0: fa i piegamenti, l'altro il microfono, sì. Però incrocia anche le gambe, non so se hai mai fatto caso.
1: È un messaggio subliminale per dire ragazzi, sono talmente a mio agio sul palco che mi comporto come se stessi facendo una passeggiata.
0: Potrei mettere anche una poltrona, ecco.
1: Ma è quello che lui fa, perché ripeto, se tu hai visto Cicchella come lo imita, sì. Che fa i piegamenti sulle braccia, fa gli addominali mentre canta, così fa quello.
0: Allora, tra poco invece è finito qui lo sport. Già. Il chef voleva mettere la base sport, ma è inutile.
1: Abbiate gradito lo sport.
0: Ma no, ma in realtà, sai, allora possiamo pure parlare dei mondiali, no, ma non essendoci l'Italia, è tutto un po'. Io ti giuro, sto guardando pochissimo, davvero molto poco. Neanche gli highlights.
1: Da lunedì vanno in campo gli italiani su altro tipo di tappeto erboso.
0: Almeno lì, hai capito?
1: Guarda, ti do una notizia di tennis. Sì. Allora, tutti gli italiani forti ci sono tutti. Ci sono state le qualificazioni di Wimbledon, per una volta non abbiamo trionfato, nel senso che tra gli uomini non si è qualificato nessuno. Hanno perso tutti i nostri che hanno partecipato.
0: Quelli meno forti, diciamo.
1: Quelli un pochino che vogliono emergere, anche i giovani. L'unica qualificata, e ti dico questo nome perché così te la segni, è Tyra Grant. Questa ragazza di origine
0: italiana?
1: Di origine, sì, papà americano che giocava a basket, tra l'altro.
0: Tra l'altro.
1: Di origine vigevanese lei, forte, talento enorme, si è qualificata a 18 anni e credimi, di Tyra Grant parleremo ancora.
0: Allora, rimaniamo a Londra anche con il mezzo quiz, a questo punto, visto abbiamo sentito prima Enzo Panizio che ne parlava durante il notiziario.
1: Gettiamo le basi.
0: Gettiamo le basi perché non è sfuggito al nostro grande pubblico il fatto che Re Carlo abbia deciso di abbandonare Buckingham Palace. Secondo me è una cosa strana questa.
1: Avete qualche minuto per studiarvi tutta la storia dei reali d'Inghilterra e dei palazzi nobiliari inglesi.
0: C'è anche la nuova di Max Gazzetta.

0: Carissimo Stefano, perché non scrivi un libro, un bel romanzo ambientato nel mondo tennis, così io me lo posso comprare?
1: Con questa viaggi. Con loro non sei solo.
2: Fra i protagonisti di Woodstock, tutti guardammo esterrefatti l'esibizione di Sly and the Family Stone, ma non sapevamo chi fossero, perché la musica black non arrivava in Italia.
3: Certo. E soprattutto quelli erano praticamente l'unica band black in un cartellone rock.
4: E siamo qui per portare Capitol Records verso il tardo pomeriggio con un sacco di cose belle, amici, ve lo dico, ma belle, belle, belle,
1: Capitol Records con Luca De Gennaro, Mixo e Marco Biondi. Dal lunedì al venerdì dalle 14. Radio Capital. Solo bella musica.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
7: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
8: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
9: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
10: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
11: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
12: La spesa intelligente!
13: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi? Con i veicoli commerciali

0: Limited su Radio Capital. Ci avviciniamo quasi all'ora di pranzo, verso mezzogiorno, mancano una ventina di minuti per quelli che, ti ricordi, una volta si diceva lo scaglione di quelli che mangiano presto intorno a mezzogiorno.
1: Nord Italia hanno già, sono già al caffè.
0: Addirittura l'amaro
1: 10:40.
0: Ma va, dai, adesso non esageriamo.
1: A Palermo si pranza alle 5, si cena a mezzanotte e 20.
0: Più o meno siamo lì. Tu ci scherzi, ma comunque in Spagna quella roba lì la fanno. Cioè, in Spagna mangiano comunque, ma certo, dopo le 10:30 di sera, anche perché fanno la ma mangiano sempre in Spagna. Noi siamo quelli che portano, capito, la nomea. Ma loro, cioè, tra la tapas, e che sarebbe l'aperitivo, ma è un aperitivo super abbondante, e la cena, addio. Ma andiamo in Inghilterra.
1: Ma portiamoci in Inghilterra, dove si mangia presto?
0: Molto presto, devo dire, sì. Anche loro, Re Carlo con la regina Camilla, mangiano che mangiano, un brodino, qualcosa del genere. Allora, svolta storica di questo che parliamo per il mezzo quiz di oggi. La notizia ha fatto il giro del mondo, veramente nel giro di poco. Re Carlo e la regina Camilla hanno deciso che non risiederanno più a Buckingham Palace, storico palazzo reale. Lì ci hanno vissuto tutti i re dal 1837, a partire dalla regina Vittoria. Un palazzo che ha un'infinità di camere, anche abbastanza umido,
1: 775 stanze.
0: Stanze. E

0: Il motivo ufficiale qual è? La Casa Reale ha spiegato che è una scelta presa per aumentare l'opportunità di accesso al pubblico, perché quando c'è il re tendono a far entrare pochissime persone.
1: Tant'è che normalmente si può visitare Buckingham Palace solo i 2 mesi d'estate l'anno in cui lui va a risiedere, credo, a Balmoral.
0: Sì, ma la sua casa di campagna. E, allora, ci sono rigide misure di sicurezza, questo lo abbiamo detto, e continuerà però ad essere il centro operativo della monarchia, perché lì si fanno le cene di Stato, si fanno gli incontri istituzionali, rimarranno anche delle stanze per fare la pennica, perché il re comunque ha una certa età. Quindi dopo pranzo una pennichellina.
1: Però lui fa un po' quello che fece Sandro Pertini, che non volle vivere al Quirinale ma se ne andò a Piazza di Spagna. Ma lui il re Carlo.
0: In realtà Fontana di Trevi.
1: Ok, Pertini, ma in realtà è una scelta quasi un po' così. Re Carlo è sempre stato un po' alternativo, no? Voglio dire, molto attento ai temi dell'ambiente. È sempre uno che ha voluto dire: io sono un po'. Non mi considerate proprio della nomenclatura, capito?
0: Sì, si è sempre distinto.
1: È comunista,
0: diciamo.
1: È Pannella. Dai, Re Carlo è il partito radicale d'Inghilterra.
0: Dove sarà la nuova residenza? Clarence House, che è già un palazzo.
1: Che è lontana, lontana.
0: Sì, 3 minuti a piedi.
1: Ah, sì, praticamente. Però è una casa normale.
0: Volevo salutare Elena di Novedrate, vicino Cantù, dice: siamo alla frutta, quindi fra poco il caffè.
1: Vedi?
0: Ok, forse avevi ragione. Andiamo.
1: Amici che avete visto The Crown. Amici che non l'avete visto, riscopritelo. Questa è una serie famosa sulla storia della regina e della dinastia. Buckingham Palace, sarete favoriti se avete visto The Crown, perché le cose che dico più o meno ci sono 4 affermazioni su 4 cose accadute a Buckingham Palace. Una non è così come ve la stiamo per descrivere.
0: Chef.
2: Number one.
0: Ah, c'era ancora
1: una perché è andato in Inghilterra. Number one. Nel 1914, proprio davanti ai cancelli di Buckingham Palace, scontri tra la forza pubblica e le suffragette per il voto alle donne.
0: Le femministe,
1: sì.
0: Suffragette.
2: Number two.
1: Nel 1940 una bomba distrusse una delle cappelle private di Buckingham Palace.
0: Bomba.
2: Number 3.
1: Beh, celebre nel 69 quando i Beatles improvvisarono un mini concerto quando ricevettero il titolo di Sir.
0: Ah, Beatles.
2: Number 4.
1: Celebre ancora di più il caso dell'intruso che si infilò a piedi dentro Buckingham Palace, forzò tutte le difese che non c'erano ed entrò nella stanza della regina.
0: Di notte. Allora, intruso. Quindi le 4 opzioni sono suffragette, bomba, Beatles, intruso. Qual è quella sbagliata? Mandateci il WhatsApp, quello che voi avete salvato come Radio Capital, sul vostro telefonino. Se non lo avete fatto, il numero è 3886 70 80 90. No, questa è quella degli SMS.
1: 3886 70 80 90. Questo.
0: Possono mandare anche l'SMS, no. Comunque. Arriva lo stesso. Però il numero WhatsApp è 342-342-2190.
1: Bene.
0: Beh, una volta l'anno la cazzata la faccio. Vabbè,
1: dove
0: dai,
1: hai sbagliato? Sì, ma è talmente strana. Almeno io dico le cazzate normali.
0: Ma arriva lo stesso, fidati. Provate. 3886 70 80 90. Vuoi vedere che arriva?

0: Philosophy, Jamiroquai su Radio Capital, a mezzogiornale, e è sulla coda che arriva il dolce, arriva il momento più importante.
1: Sì, ma è un dolce amaro però, perché Sara Moretti oggi ha pescato l'ascoltatore che stiamo per presentare alla quarta telefonata.
0: Ma non
1: amici,
2: è un brutto andazzo,
1: amici che partecipate al quiz. La vita, certe volte il treno passa, ma poi non vi lamentate se non, ma Sara non vi chiama, non rispondono, hanno il blocco.
2: Una aveva il blocco
0: addirittura
2: e gli altri non hanno risposto. Vabbè. E ho fatto squillare
1: ragazzi, cioè se scrivete a Radio Capital è probabile che vi chiami Radio Capital.
0: Abbiamo capito,
2: niente,
0: andiamo avanti.
1: Ma no, non riesco ad andare avanti, io sospenderei il quiz.
0: Allora non lo facciamo. E
1: dai, forza, facciamo.
0: Allora, chi abbiamo in linea?
2: Abbiamo Luca da Genova.
0: Oh, bravo Luca, che tu sei stato ecco previdente.
1: Luca, tu sei stato deviato da Benny che ha detto scriveteci al 3882708090, quella roba lì, no?
3: Sì, sì, no, ho scritto lì, no, ho scritto su WhatsApp.
0: Bravo,
1: bravo.
3: Sì, ce l'ho salvato su WhatsApp.
1: Bravissimo.
0: Ma sì, ma infatti noi lo diciamo sempre per quelli che ancora non hanno salvato il numero, ma alla fine, cioè, dovremmo dire mandateci un WhatsApp a Radio Capital direttamente, no? Perché tanto ce l'hanno lì, quindi, però
1: certo,
0: ne arrivano sempre di nuovi, no?
3: Li ho anche beccato perché sono in differita, perché lo sento sulla app, perché non c'ho la radio dietro. Per cui sono riuscito a prendere.
1: Sei un esempio
3: per... perché gli altri hanno sbagliato.
1: Sei un esempio per tutti, Luca. Di cosa ti occupi nella vita, dove sei adesso?
3: Adesso sono al mare, a Sestri Levante, che stavo per sedermi e prendermi un po' di sole. Per cui mi avete allietato nel tragitto.
1: Caldo.
3: Caldissimo, c'ho da morire. Da morire. Però bello.
1: L'acqua almeno.
3: Stupendo.
0: Bene.
3: Bellissimo.
0: Allora, caro Luca, abbiamo detto di Buckingham Palace che non sarà più residenza del re e della regina, andranno a Clarence House, a pochi metri praticamente da Buckingham. Tu sei stata a Buckingham Palace, Sara?
2: L'ho vista da fuori.
0: Da fuori, anch'io. Anche tu,
3: scusate,
0: Luca.
3: Scusa. Perché mi sento tramite telefono, sento poco. Sì, da fuori.
0: Comunque fa il suo effetto, è un bel palazzone grande.
2: Carino.
0: Allora, abbiamo detto quattro cose accadute lì, le abbiamo riassunte in
2: suffragette, bomba, Beatles, intruso.
0: Qual è quella sbagliata?
3: La 3, Beatles.
1: I Beatles, yes. Intanto non era il 69 ma era il 65. Andarono a prendere il titolo di baronetti, ma non improvvisarono certo un mini concerto sul balcone. Tra l'altro ci furono anche delle polemiche per quel titolo che venne loro conferito, perché il primo ministro di allora lo propose come slancio del Made in Italy nel mondo, no? Made in Italy, Made in England.
0: Magari.
1: Ovviamente nel mondo. Tra l'altro John Lennon nel 69 riconsegnò.
0: Sì.

0: titolo in polemica per scelte politiche, diciamo, senza andare troppo a fondo. Tutto il resto è vero: suffragette 14, bomba durante la seconda guerra mondiale nel 40, e il famoso Michael Fagan, che nel 40, non il cantante, ma un pazzo, che nel 40 a piedi, capito? Entrò, scavalcò un muro di 4 metri e si fece una bella passeggiata arrivando a
1: nella stanza
0: dove dormiva la regina.
1: Che poi ovviamente la regina e il re non hanno mai dormito insieme, avevano, si è visto in The Crown, ma anche insomma in altri film, The Queen per esempio, le loro stanze erano una di fronte all'altra e loro si, anche i letti erano uno di fronte all'altro, però a un certo punto chiudevano le porte. Dunque
2: riceverai la maglia del Mezzogiornale, il cappellino di Radio Capital e l'adesivo di Radio Capital.
1: Luca, ti mandiamo un grande abbraccio e ti auguriamo una bella estate.
3: Grazie mille anche a voi, grazie mille, siete fantastici.
1: Grazie.
3: Fate passare sempre una mattinata veramente di buon umore. Grazie,
1: siamo
3: grazie,
1: contenti.
3: Grazie.
0: Luca, buon fresco nel bagnetto.
1: Ciao.
3: Ciao.
1: Adesso però farai un bagno.
0: Sì.
1: In ammollo così direttamente, però. L'ultimo ci salutiamo, eh? Pino Daniele su Radio Capital, A Memo Viaggio Blu.

0: Comunque il fine settimana si avvicina, anzi ci siamo già dentro, il tuo lo conosciamo già perché stai per prendere un aereo.
1: Volo delle 16.55 da Fiumicino per Londra Heathrow.
0: Sì, e quindi sarai lì per le prossime due settimane, quindi ti sentiremo da Londra.
1: Certo che sì, e vi lascio alle aspre polemiche degli ascoltatori perché in molti hanno detto...
0: Cosa?
1: No, sul fatto che la Moretti sembra che faccia uno squillo solo.
2: Che non è vero.
1: Sara.
2: No, non è vero.
0: No, dai. Non diciamo
1: quanti squilli fai?
2: Allora faccio dai 3 ai 4 squilli.
0: 3 ai 4 squilli, sì. Anche perché ragazzi le canzoni durano poco, durano 2 minuti e mezzo, 3 minuti.
2: Togliete il silenzioso. Così lo sentite.
1: L'appello è togliete il silenzioso e rispondete
2: 06.
0: Adesso la fai andare al mare questo weekend dove andrà lei, non so dove.
1: Ma vai Sara, cosa fai?
2: Io vado al mare e vado in piscina. E poi devo organizzare una serie di appuntamenti in previsione dell'estate.
0: Molto bene. E la fai andare con un livore.
1: Ma io non credo, secondo me non lo supererà questo livore, lo supererà.
0: Va bene, grazie chef anche di là, che è stato sempre molto prezioso.
1: Oggi ho assaggiato anche le sue noccioline, devo dire che

0: capito tante cose.
1: Hai capito?
0: Eh sì, perché sono veramente buone. Sono mangiato tutti i cecetti.
1: E i cecetti. Lasciamo la linea i bennoccari.
0: Sì.
1: Lasciano la linea ai cicini. Non saprei come definire.
0: Alle cicine.
1: Alle cicine di Fattore C.
0: Che sono?
2: Mary Cacciola e Flavia Cercato.
1: Ciao a tutti, buon weekend.
0: Ciao, baby.
1: Baci. Ciao. Ciao.
3: Sono fiero di essere un bennoccaro. Viva i bennoccari. Viva la Diamabito.
4: Per dirmelo caro, il meglio che c'è.
5: Da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la friggitrice ad aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
6: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su Viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
8: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
9: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
8: Parola di Antonino.
10: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
11: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
12: Voglia di un weekend esagerato? Tieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
13: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
14: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
15: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
16: Puoi dirlo forte.
15: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro!
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
15: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
18: Le notizie di mezzogiorno, una buona giornata da Roberto Ciuti. Incidente mortale all'alba sulla strada statale tra Foggia e Manfredonia. Sono morti sul colpo due ragazzi e una ragazza dopo che l'auto su cui viaggiavano è uscita di strada ribaltandosi. La probabile causa, un colpo di sonno del 27enne alla guida. Oltre 50.000 i dispersi dopo i terremoti che hanno colpito il Venezuela. Il bilancio ufficiale delle vittime è invece di 235 morti e 4.300 feriti. Almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. Si è costituito in carcere l'ex amministratore delle ferrovie Mauro Moretti dopo che ieri è diventata definitiva la sentenza di condanna. Enzo Panizio.
19: Moretti deve scontare una pena a 5 anni di carcere. La Cassazione mette fine alla lunghissima vicenda giudiziaria di uno tra i più gravi incidenti ferroviari italiani. Un treno merci carico di GPL si ribaltò vicino alla stazione causando un incendio e l'esplosione di 3 palazzine. Morirono 32 persone. Il deragliamento si poteva evitare con una corretta manutenzione, dice la sentenza. Moretti è condannato per responsabilità oggettiva. Sono fisicamente e psicologicamente pronto alla cella, ma questo è un precedente pericoloso per i manager, ha detto il 73enne Moretti. Confermate anche le condanne per altri 10 tra dirigenti e tecnici.
18: Si chiude la fase eliminatoria dei gruppi GHI ai mondiali americani. Le prime partite, quelle della serata, saranno Norvegia-Francia e Senegal-Iraq, entrambe alle 21. Nella notte, tra le altre, Uruguay-Spagna ed Egitto-Iran, la partita scelta dalla FIFA per celebrare il Pride di Seattle tra due nazioni che però non tutelano i diritti queer. Prossimo appuntamento con Capital News alle 13.
5: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
16: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali, soprattutto sull'arco alpino, con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
20: Ah! E se non carica lo streaming? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
21: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 € al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
22: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio
23: a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere.
24: Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 € di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su A2A.it.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Rebel Rebel David Bowie, e dopo i neonati Ben Noccari arrivano le ciccine.
1: Cacciola, cercato, carisma, coraggio, creatività, cincis chiare, curiosità, cibo, cultura, capital. Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
2: Fattore C. Fattore C. Che soddisfazione, Mary, fare subito tendenza.
0: Subito, immediatamente, perché li abbiamo sempre chiamati i Meloccari.
2: Ma
0: no?
2: Perché?
0: Ma perché, boh, non lo so, non
2: è
0: mai venuta...
2: La supremazia del DNA di Stefano, non
0: esatto.
2: Va bene.
0: Hai ragione, ma sai, i Bennari venivano male. I Bennoccari non so perché non ci sembra mai venuto. Bravissima ieri
2: ma
0: a tirarlo
2: quando
0: fuori.
2: Non avete intuizioni che cambieranno la storia della radiofonia,
0: sì,
2: rivolgetevi con fiducia a me.
0: Certo, infatti loro si sono inventati ciccine.
2: Beh, ma l'hai fatto le ciccine, a me piace. Io
0: ciccina.
2: Voglio essere ciccina, ciccina mia.
0: Oh
2: sì,
0: mamma
2: sì.
0: Mia, quanto è una di quelle cose, uno di quei soprannomi che mi innervosisce in una maniera, però lo tengo in questo
2: D'altronde
0: caso.
2: Mary, qual è il soprannome che hai sempre amato?
0: Che mi danno? Strega.
2: Ecco.
0: O regina della cattiveria, che oramai. Salve amici, è venerdì, è praticamente è l'ultimo, no, è sicuro che è l'ultimo venerdì di giugno, e su questo non ci piove, ma non è l'ultima puntata di giugno, perché poi il 29 di giugno,
2: sì,
0: che è bello che mi hanno chiesto anche, ma lavori? Ma da Roma me l'hanno chiesto, ma lavori il 29
2: certo,
0: giugno?
2: Roma è festa.
0: È festissima, no?
2: La famigeratissima, cioè, San Pietro e Paolo, dove se vuoi andare in giro da qualche parte ti costa più che in pieno agosto, e non c'è un buco in nessun luogo.
0: Per giunta è lunedì, quindi si fa il ponte un po' più lungo. No, io invece il 29 noi lavoriamo serenamente. C'è Marta Boffelli, che però quest'oggi è una puntata speciale perché è l'ultima che fa con noi.
3: Sì.
0: Perché comincia adesso, il palinsesto comincerà ad avere delle variazioni sia a Radio Capital che a Radio DJ, quindi lei si sposta.
3: Io migro come i Germani Reali.
0: Esatto. Che per
2: domani soffrire. Canteremo Marta se n'è andata e non ritorna.
0: Torna
2: più il treno delle 7:30, quella roba lì.
0: Ma poi ci avrà anche delle bellissime novità per settembre. Ma Martuzza?
3: Sì.
0: Sei sempre e comunque rimani la mia Mafalda.
3: Certo.
0: Questo è poco.
3: Mi offenderei del contrario.
0: Ecco. C'è Lindo Vena, c'è Franco Russo, c'è Emma, che anche lei quest'oggi ci lascia, che è stata con noi una settimanella, tanto per guardare un po'
2: come funzionava
0: la radio.
2: Ne sei uscita una donna migliore, Emma?
0: Assolutamente. Con tutto quello che ha visto e sentito, non si sa.
2: Senti, volevo ringraziare anch'io
0: Mary Cacciola, sì.
2: La mia Martuzza.
0: La tua Martuzza.
2: E ringraziarla,
0: sì,
2: anche per averci salutato con dei,
0: sì,
2: regali e aver espanso della cultura in questa piccola stanzetta.
0: Esatto.
2: Ecco.
0: Ha regalato un libro a ognuno di noi con una dedica, perché giustamente poi. Secondo me i libri sono una cosa molto personale, un po' come i profumi. Non li puoi regalare se non pensi alla persona a cui li stai regalando. I profumi in generale poi sbagliate sempre, quindi evitate di regalarli, questo lo dico tanto.
2: Allora, vorrei dirti che, sì, il libro che ha regalato a me,
0: sì,
2: è Ottessa Moshfegh,
0: sì,
2: di cui ignoravo l'esistenza, ma

problema di grande ignoranza mio, e mi offendo molto quando non conosco proprio un autore. Il mio anno di riposo e oblio è il titolo, e inizia così: non che avessi in mente di suicidarmi, stavo facendo proprio il contrario. La mia ibernazione serviva a preservarmi. Pensavo che mi avrebbe salvato la vita. E di ibernazione si tratta in questo studio. Grazie a tutti quelli che ieri sono corsi sui nostri Instagram a

0: Love, Aretha Franklin su Radio Capital, 12:15 minuti, fattore C con le ciccine che riprendono un attimo i bennoccari, perché è bello parlare di tutto, ma è bello parlare sapendone. Attenzione, perché noi in studio abbiamo una che ha fatto fior fiori di programmi televisivi e non sto scherzando sui reali d'Inghilterra. Beh,
1: sai,
0: fior fiori.
1: Più che altro sono un'appassionata groupie di Ella Fu, la regina Elisabetta.
0: Lo so, ma quella è un'altra cosa.
1: Mai più un'altra come lei.
0: Però spiega bene, perché tanto questa notizia l'hanno data a TBC, l'hanno data loro, la daremo tutti.
1: Ma lo sentivo.
0: Però nessuno saprà il motivo vero.
1: Stamattina se ne parla un po' ovunque, perché è sui quotidiani del fatto che Re Carlo lascia Buckingham Palace.

0: dice vabbè, non sarà più la nostra residenza, ma perché lo fa Riccardo? Per il popolo, ovviamente, perché quando ci sono i reali a Buckingham Palace poi l'accesso è limitato, invece così potrà diventare sempre più la casa del popolo e dei turisti.
1: Di la verità!
0: Ne hanno parlato i Bennoccari, ne hanno parlato a TVC, ma la dura realtà è che Buckingham Palace ai reali non è mai piaciuto a nessuno. La regina Elisabetta, la prima volta che arrivò a Buckingham Palace, disse: ma che è sto posto?

0: avrebbe preferito stare altrove. Si sa che le sue residenze preferite erano il castello di Balmoral in Scozia, sì, e Sandringham House, che è nel Norfolk, dove anche Re Carlo va di frequente, sì, cioè erano le sue preferite, ma sono allo stato attuale anche le preferite di Carlo. Carlo, come è arrivato? Ha detto: beh, ci sono i lavori di ristrutturazione a Buckingham, quale migliore occasione per andarsene a Clarence House? Ecco. E poi ha detto: ma già che ci siamo trovati così bene, possiamo fare che Buckingham Palace resta il luogo dove i reali svolgono il loro lavoro, però poi la sera tutti a casa e la mia resta Clarence House. Sei il re, fai un po' come ti pare.
1: Esattamente. Lui quindi da lì praticamente comunque sia si affaccerà in ogni caso quando dovrà,
0: sì,
1: fare,
0: sì, quando ci saranno tutte, sì, quante, insomma, i cerimoniali, sì, sì. Resta il famoso centro, il fulcro del cerimoniale della Royal Family e il loro luogo di lavoro. Però
1: mi immagino tutta questa casa reale tipo tutta quanta di cartapesta, dove c'è solamente il balconcino.
0: No, non è esattamente così.
1: Non lo so, però in un futuro.
0: Ma poi è troppo grande, anche Elisabetta diceva, per troppo fare grande, pulizie. Troppo grande, lascia troppe perdere. Stanze, se devi, signora, trovare mia, uno non sai dove sei ficcato.
1: No, ma non solo, lascia perdere che ogni volta poi per la servitù che mi pulisca casa ci vuole tanto di quel tempo a trovare la persona giusta, guarda.

0: Material Lover su Radio Capital, 12:25 minuti e Fattore C. Tutto quello che vorreste sapere su questo programma e che non saprete mai, perché per fortuna non si aprono a casaccio i microfoni, perché altrimenti ne uscirebbero un po' di tutti i colori. Ai noi, così non è andata al povero giornalista di Rai News 24.
1: Sì, oggi si parlava delle conseguenze di un gesto che probabilmente avrete seguito, perché è finito il video ovunque, credo me l'abbiano inviato una quindicina di volte da tutte le parti, e stiamo parlando del giornalista di Rai News 24 Alessandro Baracchini, che
0: persona, posso dire, persona deliziosa, giornalista bravissimo e veramente una persona deliziosa.
1: Allora, non come mai me li conosci tutti, ma come lo conosci Baracchini?
0: Come te? Come te, ho bazzicato per la Rai per un tot di anni, come te.
1: Bene, io non l'ho mai
0: però incontrato. Verso Saxa Rubra, però, io più verso Saxa Rubra.
1: Detto questo, ecco, cosa è successo? Una cosa che quando poi capita ad una persona singola tutti hai visto che è successo, ma il momento di sfiga in cui c'è il microfono, la telecamera acceso, nel momento in cui ti stanno prendendo i 5 minuti, può capitare a chiunque. Quindi comunque solidarietà, perché si sa che è un evento. E poi la cosa straordinaria è che siamo proprio buciardi, cioè quando succede agli altri hai visto che ha fatto, quando succede a noi però io era successo questo, quello non sapevo cosa è accaduto. Che lui stava conducendo l'edizione di mezzogiorno di Rai News 24 il 19 giugno, stava per chiudere il telegiornale, aveva già salutato i telespettatori e aspettava la sigla di chiusura, anche però non partiva.

0: partiva.
1: A un la certo sente punto, in onda come audio a un certo punto, ma non c'è il video.
0: Lui segnala che riprende la parola per coprire l'attesa, giustamente, sì, da professionista della diretta. Non gli restituiscono la diretta, sente il jingle partire in quell'istante. Li manda tutti a quel paese, sbrocca, alzando il doppio dito medio, sì, ma sai quando proprio lo agiti su e giù, su e,
1: sì,
0: giù, su e giù, due,
1: sì,
0: mani
1: non ne puoi
0: alzate
1: più
0: al cielo.
1: Non ne puoi,
0: esatto,
1: più.
0: E in quel momento la telecamera si accende e lo inquadra. Quindi, che cosa succede? Putiferio, eccetera, eccetera. E inizialmente la RAI ha tergiversato, perché poi in questi casi la RAI. Cosa farà la RAI, l'entità? Poi il responsabile ovviamente è il direttore,
1: certo,
0: no? Quindi il direttore di RAI
1: che
0: News
1: conosce
0: 24.
1: Molto bene la persona, secondo me, quindi si è fatto due domande tipo, ma cioè, è una cosa che può succedere,
0: che deve prendere una decisione, sì, l'ha convocato, ha detto sarà convocato, si sono chiariti, poi però è arrivata la sospensione, mentre inizialmente ha continuato a condurre regolarmente, sì, il telegiornale, poi è arrivata questa sospensione e vediamo che cosa succederà. Nel
1: lui
0: senso
1: ha chiesto
0: che poi...
1: scusa ieri, ha scritto una lettera di scuse molto bella sui social, mi hanno detto di non scrivere all'inizio, però adesso insomma ha spiegato che c'erano stati dietro quello sbrocco, c'erano stati mille intoppi tecnici, che quando sei in diretta è una roba fantastica, e alla fin fine ha fatto quella roba che posso, a me fa ridere da morire.
0: Comunque Alessandro Baracchini,
1: sì,
0: se sei un po' giù di morale, vieni qui in
1: vieni
0: studio
1: da noi,
0: con noi un giorno intero,
1: sì,
0: e vedrai cosa fa America Acciola,
1: sì,
0: quando Franco Russo sbaglia alla terza volta, altro che doppio dito medio alzato.
1: Ma fosse solo quello, sarebbe divertente.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia

0: Soul Sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
6: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Ematoni Plus è la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematoni Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
10: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: fatto i Travis? Sono spariti. Sing, bellissima tra l'altro. 12:35 minuti, questa è Radio Capital, questo è Fattore C. Allora, prima parlavamo del giornalista sospeso a Rai News 24, Baracchini, Alessandro Baracchini, ma occupiamoci un po' di televisione, visto che questa settimana, purtroppo da questa settimana, non abbiamo più con noi Lorenzo Campagnari, perché bellamente se n'è andato in vacanza.
1: Ha fatto benone.
0: Eh sì. No, decisamente. Potendo. No, potendo sì.
1: Vi faccio una domanda: preferireste, potendo, essere qui al chiodo con 38 gradi o essere in vacanza con Lorenzo Campagnari?
0: Non la metterei in questi termini.
1: Allora, cara Mary Cacciola,
0: sì, dica,
1: ci sono un sacco di conferme per quel che riguarda la Rai, un sacco di porte chiuse, arrivederci, grazie. E poi si valutano delle new entry. Mi piace perché quando si chiude la porta
0: si apre un portone,
1: si sente subito slam, però poi ancora non c'è la sostituzione,
0: esatto.
1: Capito? Quindi lì arriva il totonomi più sentito è quello di chi l'ha visto. Mm-mm. Perché Federica Sciarelli in questo caso non le viene richiusa, non viene accompagnata alla porta, ma è lei che dice che dopo tanti anni vorrebbe un po' cambiare,
0: anche perché pare che sia particolarmente stressante psicologicamente fare quel lavoro, ma quando uno ha l'empatia che ha lei,
1: la più empatica del mondo, credo.
0: Esatto.
1: Nel senso che si immedesima nelle storie,
0: esatto.
1: Sa fare un passo indietro, sa lasciare

0: storia avanti a fare la protagonista e quindi sarà molto difficile sostituirla. Si fanno dei nomi.
1: Sì.
0: C'è una triade.
1: Dai.
0: Eleonora Daniele, Massimo Giletti, Francesca Fagnani.
1: Quindi diventa, diciamo, cronaca nera, spettacolo.
0: Beh, più o meno. Sicuramente hanno delle caratteristiche differenti da Federica Sciarelli, ma poi può saltare fuori all'ultimo un altro nome.
1: L'outsider.
0: È un po' come il vincitore del Festival di Sanremo, che se prima di Sanremo ti dicono che hai vinto tu, perdi sicuro.
1: Totale.
0: Uguale così, si fanno un sacco di nomi e arrivano dei nuovi programmi. Tra quelli che hanno chiuso ha fatto parlare più di tutti fino adesso, credo, Via dei Matti,
1: sì,
0: di Stefano Bollani e Valentina Cenni su Rai 3, che era un bellissimo programma, sì, con una serie di
1: piccola perla
0: appassionati, sì, che infatti ho visto sui social, c'è stato un numero di commenti spropositato, sì, alla chiusura. E poi niente, arriva un nuovo talk per Roberto Inciocchi.
1: Robertino! Baci Robertino, anzi scusa, Robè, ricordati dell'amici tuo e dei colleghi.
0: Scusa Mary, quindi sì, la domanda è d'obbligo, sì, sei amica anche di Roberto Inciocchi?
1: Roberto Inciocchi, a parte che ci conosciamo ai tempi di Radio Luna, quindi molto
0: Roberto
1: tempo prima.
0: Roberto Inciocchi adesso alla Rai fa, sì, Agora, prima era Sky TG24, sì, per
1: ma prima
0: tempo,
1: era Radio
0: prima
1: Capital.
0: Era Radio Capital, mi ricordo ancora.
1: Sì.
0: Quando Fiorello fece il programma dove gli affiancarono Stefano Meloccaro,
1: sì,
0: credo in un collegamento nella prima puntata, non so, disse: io avrei voluto Inciocchi, ma mi hanno dato Meloccaro. Me lo ricordo come se fosse adesso. Andate a cercare il reperto perché è storia.
1: Non so se si può dire a quest'ora anche Inciocchi, che è un bravissimo professionista, adesso a parte gli scherzi, però è anche un grandissimo cazzone, quindi insomma.
0: Mary!
1: Non, infatti ho detto, non so se si può dire a quest'ora.
0: Mary, gli hanno appena affidato un nuovo talk, importante.
1: Serissimo.
0: Ma adesso arrivi te.
1: Ma è diverso. Ma è una persona anche molto divertente, cioè è un uomo molto divertente.
0: Vabbè, comunque vi dico una cosa perché sarete stati sulle spine, sapete che Mara Venier aveva detto: beh, basta,
1: sì, Madonna mia, io l'ansia, proprio l'angoscio, ho detto: mamma mia,
0: lascio,
1: e quest'anno io che vedo tutti gli anni domenica e non c'è Mara, come faccio? Che non c'è Mara,
0: Mary,
1: non mi devo preoccupare.
0: Confermata Mara.
1: Ma un altro anno?
0: Sì. E doveva stare a casa col marito la domenica.
1: Niente.
0: Comunque il marito di Mara
1: 5 anni.
0: È un uomo estremamente paziente e questo decreta il successo di un matrimonio, cara Mary.
1: Secondo me, guarda.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Isola che non c'è, Edoardo Bennato, meraviglia qui su Radio Capital. E prima Wild Cherry played funky music, questo a Fattore C, dove si stiamo parlando anche di televisione, ma non solo, perché è vero che un sacco di gente sta facendo scalpore, insomma un paio di cose che non verranno rinnovate in televisione, in Rai in particolar modo, dove ricordiamo viene pagato comunque sia un canone, per cui teoricamente se c'è quel canone oltre la pubblicità alcune cose dovrebbero rimanere, alcune cose che sono particolarmente magari belle, magari non fanno degli ascolti pazzeschi, però sono di cultura.

0: di arte dovrebbero rimanere.
1: Ma scusa Mary, stai dando ragione a Renzo Arbore, la sua intervista per il compleanno, dove diceva tutto l'errore è stato nel togliere l'indice di gradimento e affidarsi solamente ai numeri degli ascolti.
0: Ti pare che abbia mai avuto torto nella sua vita?
1: No,
0: Arbore.
1: Ma sentitevi oggi pomeriggio, così vi potete scagliare contro l'abolizione dell'indice di gradimento.
0: E visto che giustamente alcune persone dicevano vabbè, però parlate anche dei colleghi, certo che parliamo anche dei colleghi, anche Caterpillar per esempio.
1: Sì, si parla allora sui social, si è parlato moltissimo di un programma della RAI storico perché poi ha dato il via delle campagne che sono diventate campagne italiane, come
0: Prima
1: fra tutti Mi illumino di meno.
0: Tutti
1: illumini d'immenso al cospetto di un programma che ha fatto la storia della radiofonia.
0: Bravissimo.
1: E sul fatto che fossero incerte le sorti di questo programma, ovviamente è successo di tutto e si vedrà.
0: Si vedrà. In tutto questo anche per il palinsesto televisivo si vedrà.
1: Si vedrà il 3 luglio.
0: Ma anche per la radio penso, no?
1: Il 3 luglio ad Ancona verranno annunciati i palinsesti Rai, sì.
0: Okay.
1: Ma la radiofonia di solito l'annunciano postuma, diversificata, un po' dopo.
0: Perché ci devono pensare.
1: Ci devono pensare meglio.
0: Insomma,
1: i palinsesti Rai vengono annunciati il 3 luglio e quindi ci saranno tantissime conferme, ma anche un sacco di posti vacanti, come quello in giuria di Ballando con le Stelle. Da tempo ormai si dice Barbara D'Urso al posto da Lucarelli. No, Barbara D'Urso, la Rai, no. Sì, Barbara D'Urso. No, vedremo.
0: No, anche perché lo ricordiamo, noi Barbara D'Urso lo andremo a vedere a teatro.
1: Certo.
0: Ad aprile.
1: E Milly Carlucci è un po' come Re Carlo.
0: Sì.
1: Perché per la prima volta Ballando con le Stelle traslocherà.
0: Peraltro, sì.
1: E traslocherà dallo storico Teatro delle Vittorie che è in zona Prati a Saxarubra, che è un pochino più lontano, dove sono i giornalisti. È un po' più decentrata Saxarubra.
0: Ci stanno delle pecore. Molto spesso se uno va verso Saxarubra incontra le pecore. È vero, vita reale. E rimani ferma lì come una fessa.
1: Ma è la primissima campagna alle porte di Roma Nord,
0: ma
1: quindi non è così distante.
0: No, però ci sono appunto le pecore.
1: E Milly ha detto, è un po' come un trasloco. Vai in una casa nuova e sei obbligato a riarrangiare un po' tutto.
0: Mamma mia ragazzi.
1: Non puoi rimettere tutto uguale per fine e per segno se sei in una casa nuova, capito?
0: No.
1: Come ha detto Milly?
0: No, infatti no, ma infatti anche quello.
1: Comunque ti ci vedo, Mary, posso candidarti in giuria Ballando con le Stelle?
0: Beh, io che ne capisco di ballo.
1: Milly, guarda,
0: modestamente,
1: secondo
0: grazie.

0: Adventures of a Lifetime, Coldplay su Radio Capital. Un po' la vita di Flavia Cercato che passa dal caldo al freddo, dal freddo al caldo, e mi passa da Audrey Hepburn a Katharine Hepburn in un nanosecondo. Oggi sembra Katharine Hepburn in Invita chi viene a cena.
1: Sono in modalità
0: sì,
1: sopravvivenza.
0: Che è st'altro che sta notizia, ragazzi.
1: Un po' come Franco Russo. Senti, non c'è programma

0: affrontato il tema caldazza.
1: Noi
0: perché
1: tre
0: ognuno si organizza come può.
1: Sì.
0: Vi ricordiamo che ancora per poche ore potete assistere attraverso Instagram delle ragazze.
1: Noi a delle storie meravigliose.
0: No, una. Cioè, una. Adesso non
1: sì. Che ha messo ieri Flavio Cercato, con tutto, peraltro, insomma, ci ha messo parecchio sforzo, soprattutto per trovare la canzone. E la trovate Flavia.cercato. Seguitela, oppure Mary Cacciola, seguitela Mary Cacciola. E Flavia.cercato dice dove la dovevamo seguire? Per strada? No, su Instagram.
0: Seguitela, non per menaie.
1: No, ecco. Su Instagram, grazie.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato. Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
3: Aspetta che alzo qua.

0: po' di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.

0: di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
6: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
7: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
8: Corri da Troni! Dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
9: Le notizie delle 13 a Radio Capital. Buon pomeriggio da Roberto Ciurri. ...235 morti e 4.300 feriti per il terremoto in Venezuela, un bilancio destinato purtroppo a peggiorare considerando il dato degli oltre 50.000 dispersi, almeno 70.000 le famiglie rimaste senza casa. E il numero dei morti poteva essere ancora più alto se non fosse stato per il sistema di allerta dei cellulari che ha avvisato i proprietari pochi istanti prima delle scosse. Elisa Matta.
10: 30 secondi per uscire da un edificio prima che crolli possono fare la differenza anche in un sisma devastante come quello che ha colpito il Venezuela. E molti cittadini ci sono riusciti grazie a una notifica inviata sui loro smartphone, non dalla protezione civile ma dallo stesso dispositivo. I telefoni Android infatti usano l'accelerometro che normalmente consente di ruotare lo schermo per sentire le vibrazioni del suolo. Ciascun cellulare invia una segnalazione a Google che, quando ne riceve molte dallo stesso posto, fa comparire un messaggio di allerta direttamente sugli smartphone abilitati. La funzionalità però non è disponibile in Italia. L'allarme viaggia più veloce delle scosse e così le vittime possono

0: mettersi al sicuro per una manciata di secondi.
1: Un operaio muore per un malore in un cantiere di Padova, aveva 57 anni, stava lavorando a un impianto idraulico alle 14.30, nonostante lo stop regionale ai lavori all'aperto nelle ore più calde. Ora si indaga per omicidio colposo per capire perché lavorasse a quell'ora e se siano state proprio le alte temperature a causarne la morte. E il caldo eccezionale ha portato al rinvio del Pride a Parigi, il corteo per i diritti che doveva sfilare domani è stato spostato per le alte temperature, si farà probabilmente a settembre. Sarà il serbo Kecmanovic il primo avversario di Jannik Sinner al torneo di tennis di Wimbledon, dalla stessa parte di tabellone c'è Djokovic, in tutto 7 gli italiani impegnati nel torneo londinese. Capital News torna alle 14.
2: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
3: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
4: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
2: Bene, parliamo della casa al mare.
3: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
4: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
5: Sigma, il tuo risultato vale.
6: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
7: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.

0: Abba cercato anche, ma non c'entra niente. Lascia perdere, non so perché mi è venuta sta minchiata.
1: Scusa.
0: Lo so.
1: No, ma io quando capita lo dico volentieri, perché spesso mi scrivono: è tua mamma.
0: No.
1: No, altrimenti non avrei lo stesso cognome.
0: No,
1: la sorella
0: no.
1: Del mio papà.
0: Esatto.
1: Storica annunciatrice della Rai.
0: Alla quale tu somigli particolarmente, tra le altre.
1: Beh,
0: cose.
1: Insomma, lei era una strafiga bionda con gli occhi azzurri, cioè era ancora lotta insieme a noi. Però adesso ha una certa età. Diciamo.
0: Tu sei una strafiga castana con gli occhi castani. C'è Marta Buffelli, un'altra strafiga è Linda Ovena, un gufetto. Com'è che dici?
1: Il mio gufetto
0: con la E aperta.
1: Franco Russo ogni tanto fa una faccia dove è il gufetto dei cartoni animati, e quindi il mio gufetto.
0: Vabbè,
1: senza di te, Franco Russo, la vita sa di buio e di malinconia.
0: Allora, che canzone è? Finiscimela sta canzone, sennò io divento.
1: Ed è malinconia.
0: Di chi era? Riccardo Fogli?
1: Certo.
0: Sì. Sì, ok. Divento pazza. Tu non hai,
1: metti,
0: puoi fare
1: un amico che poi deve partire. No.
0: Adesso subito, un amico.
1: Adesso io non so cantare, cioè proprio una cosa che mi impongo di non fare, a parte sotto la doccia, sì.
0: Però potresti sempre. Però attenzione, tutto si può fare nella vita, basta scrivere delle cose.
1: Ecco.
0: Allora, vai.
1: Torniamo al punto, Mary, perché no. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare.
0: Ero
1: io che aprivo parentesi e facevo casino un tempo.
0: Sì.
1: Adesso sei diventata cintura nera.
0: Non mi stuzzicare su sta cosa. Non mi stuzzicare.
1: Hai falsificato il tuo curriculum?
0: No, ma ci sto pensando seriamente.
1: Allora, scegli una professione, quella che vuoi. Scrivi che tu hai fatto tutte queste cose e poi candidati.
0: Scienziata voglio fare.
1: E lo sto dicendo con un tono di stizza, perché
0: sì.
1: Noi ipocondriaci ci siamo tutti allarmati alla notizia del medico in ospedale che aveva la terza media.
0: Terza media.
1: Falsa,
0: ragazzi.
1: Dottoressa condannata a 3 anni, dopo però aver ben visitato ben 160 pazienti al pronto soccorso. È successo a Bordighera. E allora ci siamo chiesti, noi ipocondriaci,
0: sì.
1: Ve lo sarete chiesti.
0: No, ma
1: tutti.
0: Anche noi che non siamo ipocondriaci.
1: Ma noi più degli altri, ti garantisco. Mary, come sia stato possibile? È andata così.
0: Ma gli devi
1: così.
0: Portare dei diplomi, delle cose, della copia della laurea.
1: È andata così. Innanzitutto è successo nel 2023.
0: Sì.
1: La non dottoressa in questione si è iscritta su una piattaforma web dove
0: sì.
1: Si reclutano i medici di medicina interna. Ok? Lei si è iscritta.
0: Così.
1: Dopodiché è riuscita a ottenere una serie di colloqui in videoconferenza, perché prima tu fornisci dei dati.
0: Sì.
1: Poi se i dati sono idonei al ruolo che stanno cercando, iniziano i colloqui in videoconferenza. Le ha superati,
0: sì.
1: E ha spiegato di essere esperta in geriatria, che era stata direttore nella TOT, nella RSA, che lavorava adesso in un carcere sempre come medico, ha mandato la sua laurea in medicina all'Università di Milano Bicocca del 91, poi ha spiegato come si era specializzata in medicina interna nel 97, poi ha mandato il suo numero di iscrizione all'Ordine dei Medici di Milano. E lei li ha mandati?
0: Lei ha mandato tutto e nessuno ha controllato che tutto fosse vero.
1: Lì serviva che, come dire, qualcuno desse un'occhiatina. E invece niente, quindi lei è andata, ha iniziato a lavorare, ha visitato...
0: In geriatria.
1: 160 pazienti e poi, ops!
0: Com'è successo che l'hanno scoperta?
1: Terza media. E come l'hanno scoperta qua non c'è scritto, cara mia. Però per fortuna
0: però qualcuno
1: direi
0: l'ha
1: che l'hanno scoperta.
0: Sì, no, ma pensavo al fatto della geriatria, capito? Quindi già, voglio dire, non è che stai messo benissimo in geriatria, insomma. Più ci arriva quella che manco sa quello che fa, benissimo. Complimenti,
1: comunque
0: veramente
1: mi
0: complimenti.
1: Piace perché mi ricorda sempre la storia di Gianluca Nicoletti,
0: sì.
1: Che fu assunto, fu giornalista, storico, che adesso lavora in un'altra radio, e che fu assunto in Rai perché aveva mandato una lettera del suo zio arcivescovo. Ma non è mai esistito nessuno zio arcivescovo, quindi voglio dire, ognuno nel suo campo, solo che nel campo della comunicazione non ammazzi nessuno.
0: Mannaggia.
1: Nel campo della medicina è un filo più grave, tanto che l'hanno condannata a 3 anni.
0: Beh, mi sembra

0: Young Talks, Stewart su Radio Capital. Che poi attenzione amici, che quando sbagliamo, quando si sbaglia qua poi si dice scusa, mica scriviamo sul curriculum grandissime esperte di canzoni e poi è vero, non è vero, infatti su quello noi siamo tranquilli, andiamo tranquilli un po' come la dottoressa.
1: Beh insomma Mary, perché
0: in realtà c'è stato un misunderstanding,
1: c'è stato un grosso misunderstanding, sì. Perché io mi rivolgevo a Franco Russo e dicevo senza di te la vita sa di buio e di malinconia, che in realtà è come viene reinterpretata la canzone Senza di me,
0: esatto,
1: di Anna Oxa, che per tutti era un senza di te ma in realtà era senza di me. Ecco,

0: chi sarà senza di lei a dargli un bacio di più? Chissà. Ma
1: era
0: detto questo, tu a un certo punto hai detto: cos'è malinconia? Malinconia invece è un pezzo di Riccardo Fogli.

0: te l'ho mai detto, Mary, che
1: Sanremo,
0: io...
1: proprio tu, Sanremo storico.
0: Te l'ho
1: proprio
0: mai detto, Mary, che io di un solo cantante ho la maglietta con la faccia ed è Riccardo Fogli,
1: che era bellissimo, ragazzi, è tutto.

0: Cioè, ogni canzone nella vita può avere la sua funzione. Io vi invito, ma forse già l'avevamo detto una volta, no? Vi invito, forse quando proprio siete affannati col parcheggio, a cantare un pezzo di Pupo. Fatemi sapere.
1: Pensate, aspetta, invece c'avevo un'altra cosa che però mi aveva insegnato la mia amica, ma che non dico perché lo uso proprio in momenti particolari e quindi...
0: Comunque metti un periodo buio lì senza amore, in cerca di una notte fatta per bere, e fai di tutta la tua vita un bicchiere, e aspetti un'alba che ti porti a dormire, ed è...
1: Ed è?
2: È andata.
0: No! Mi ridate Maurino, per favore, il sottoposto. Vorrei Maurino.
1: Ed è malinconia. E niente, ce la facciamo. Ed è andata, vai, infatti.
0: Chiamate il sottoposto Maurino.
1: Ma oggi poi è particolarmente.

0: Fulminacci, maledetto me, Fulminacci che in tournée fa già, insomma, i sold out, anche perché la carriera ce l'ha, i pezzi ce l'ha e quindi è normale che lo faccio. 13 e 25 minuti, amici, vorrei aprire un piccolo, una piccola paginetta di Radio Verità.
1: Ho sempre paura quando apri la paginetta di Radio Verità, sentiamo subito indiziati me.
0: No, è perché oggi tu sei proprio stravoltissima, è una settimana che non dormi fondamentalmente per il caldo.
1: Amici del sottotetto, già l'ho detto l'altro giorno e non voglio di nuovo arrancare tra le mie disgrazie, però il sottotetto, charmant, bello, quello che vuoi, però quando arrivano 38 gradi, anche se c'è l'aria condizionata, è un disastro. Sì. Quindi io aspetto le 3 di notte, quando finalmente sul terrazzino si respira dell'aria vera, solo che per aspettare le 3 di notte le aspetto sveglia, capisci? Perché sudo.
0: Sì. Quindi oggi mi tratta male, è una cosa che non lo so. Cioè, questo fine settimana, dove peraltro rimarrò da sola a casa a Milano.
1: È un invito, Mary?
0: No, io sto dicendo, rimango da sola a casa a Milano. Questo in realtà è un.
1: La spietata cronaca.
0: La spietata cronaca, ma è soprattutto un voler infamare tutti i miei amici. Che vanno fuori.
1: Tutti fuori,
0: tutti
1: Mary.
0: I miei amici vanno fuori. Sì. Tutti.
1: Perché non ti sei accodata a qualcuno?
0: Perché io non mi voglio accodare a nessuno. Mm, va bene?
1: Ero io quella che.
0: Hai capito?
1: È
0: per quello, vedi, perché non voglio fare gufetto antipatico. Se no faccio gufetto antipatico. Allora,
1: però magari
0: sì,
1: ti portavano in un luogo di montagna lì.
2: Mary, vuoi venire in montagna con me?
0: No.
2: Ok,
0: grazie però, grazie come se avessi accettato. Altri mi hanno detto: vieni, c'è la piscina, ci sono 377 bambini, sono tutte famiglie.
1: Scusami Erode, hai iniziato questo intervento dicendo che volevi infamare me per il
0: no,
1: mio
0: non ti volevo infamare, no, è che mi preoccupo invece, capito? Perché poi se io vado via da qua, io sono felice quando lavoro con te, quando vedo te, quando sto con te, quindi mi dispiace quando poi mi tratti male, perché torno a casa e farò questo fine settimana orrendo, perché avrò l'immagine di

0: di te che mentre io parlo tu guardi sto cazzo di telefono.
1: Sei una dannata professionista, Mary, perché tutto torna. Senza di me la vita sa di buio e di malinconia. E qua si chiude il cerchio.
2: Fattore C con Mary Cacciola e Flavia Cercato.
3: Welcome everybody to another Funky Town night on Radio Capital. Let's start. You're tuned into Radio Capital Funky Town.
4: Funky Town. Funky Town.

0: Funk, disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi. Lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
4: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buona! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Quante cose al mondo vuoi fare?
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Love is the message, ed è quello che noi facciamo un po' tutti i giorni, dal lunedì al venerdì. Mother, Father, Sister, Brothers, questo è il gruppo insieme ai Three Degrees. Love is the message, portiamo proprio il messaggio dell'amore da Radio Capital, da Fattore C, un po' in tutto il mondo, un po' nell'etere.
1: Brava Mary,
0: sì, sta accendendo il microfono, sì. È meglio, dici tu.
1: Brava Mary, che giorno è?
0: Oggi è venerdì.
1: Per fortuna, Mary. Allora, volevo dire una serie di cose. La prima, se siete a Bologna, avete controllato e avete, sì, l'auto ibrida? Avete, sì, controllato di aver fatto tutto giusto per entrare in centro nella ZTL? No, perché sembra che stiano fioccando raffiche di multe per i non residenti.
0: Aia.
1: Cosa è successo? Che c'è sempre un problemino di controlli incrociati, quindi uno deve chiedere l'abbonamento, che sono abbonamenti semestrali scontati, però valgono solo finché vale il permesso per il veicolo ibrido,
0: sì,
1: ok? Che in teoria doveva durare 2 anni,
0: sì,
1: ma poi ci sono stati un po' di cambiamenti, quindi non è detto che tutti fossero a conoscenza di tutti i vari cambiamenti e che avessero fatto le cose
0: mazzate,
1: per bene.
0: In poche parole.
1: Ecco, siamo stati quanto Linda un bel poio e Linda Vena concentrate per cercare di capire esattamente come salvarsi da questo impasse complicato. Quindi il consiglio delle vostre ciccine del Fattore C è esattamente questo: se avete un'auto ibrida, se a Bologna passate in ZTL, se avete,
0: ecco,
1: bisogno degli abbonamenti e dei permessi, controllate
0: per benino
1: se siete in regola, perché altrimenti sono mazzate.
0: Sì, comunque sto fatto sempre che ogni volta che si inventano una cosa, per esempio anche della carta d'identità, che doveva scadere quella cartacea, non era più valida da un certo momento in poi, e invece poi sono stati allungati i tempi, ancora è valida fino a quando, Linda? Fino al prossimo anno?
2: Fino alla
0: scadenza della carta d'identità. Se ce l'avete cartacea, non vi ammazzate, non fate le file, non pensate di non poter più muovervi, perché in realtà vi vale ancora, voi che l'avete cartacea, per l'appunto.
2: Non per andare all'estero,
0: però il passaporto, quello.
1: Sai cosa?
0: Posso dire, è una vita complicata. Cioè, la vita,
1: sì,
0: è complicata già di per sé, però veramente mettiamo qualunque cosa per renderla ancora più complicata.
1: Ecco, se posso aggiungere,
0: ti
1: io
0: prego,
1: che mi trovo a mio agio con i Flintstone,
0: sì,
1: che da quando è arrivato il sistema digitale, quando,
0: sì,
1: si devono incrociare i dati, spesso
0: te
1: succede,
0: si incrociano i,
1: c'è stato
0: gli
1: un
0: occhi,
1: problema con l'incrocio dei dati. E allora
0: ma quello pure...
1: e io pago.
0: Ma posso dire, ma pure per fare il bonifico adesso c'è l'incrocio dei dati. No, vabbè.
1: Corrisponde?
0: Sì, brava.

0: Così abbiamo fatto anche contento Andrea. Fatti sentire la solo di Ricky Portera.
1: Fatto.
0: Farfallina. Luca Carboni, che abbiamo cantato un po' come la cantavamo col cuore spezzato quando eravamo un pochino più giovani qui su Radio Capital alle 13.45, così come hanno il cuore spezzato quelli che hanno preso multe e non sapevano. Allora abbiamo parlato di Bologna in questo caso.
2: Abbiamo parlato di Bologna, dove c'è un problemino e una raffica di multe per i non residenti per via del permesso ZTL che potrebbe essere scaduto senza che uno lo sappia, perché sono cambiate alcune regole. Poi c'è un problema con gli abbonamenti semestrali e con i permessi per cui si incrociano i dati. Insomma, bisogna essere sul pezzo.
0: A proposito di ciò.
3: E buongiorno Ciccino, ma non solo a Bologna, a Milano sembrava che dovessero prorogare l'area B per le auto fino a settembre di quest'anno, dell'anno scorso, invece solo per le moto. Noi non abbiamo più verificato, la mia compagna è andata al lavoro, abbiamo preso 38 multe da 75 euro e adesso stiamo vedendo come pagarle. Roberto da Milano.
2: Che paura, ragazzi. Allora, sempre nella città di Milano, e noi poveri pendolari che attraversiamo la zona Isola, a un certo punto è arrivata la ZTL. Sì. Ma io non me ne sono accorta subito, perché quando tu fai sempre lo stesso percorso sei come i cavalli, cioè vai dritto, non è che ti accorgi di cosa ti circonda o c'è un cartello nuovo. Almeno io sono Mister Magù, cioè faccio sempre le stesse cose. Quindi a un certo punto la mia amica che abita all'isola, ciao Sabri, mi dice: ma hai visto hai visto la ZTL? Dico: ma dove? Dove esattamente dove passi tu? Io

0: sto attentissima a non passare dove c'è la ZTL. No, è nuova. Allora il giorno dopo ho guardato, effettivamente ZTL mi ha preso un colpo, ho detto io sono passata qua da quanti giorni, avrò infilato una serie di multe. Invece buon cuore del comune di Milano, ancora non fanno le multe, perché danno così al cittadino il
1: la
0: tempo
1: possibilità di
0: capire, di
1: imparare,
0: il tempo di avere un'amica Sabrina che ti dica guarda che lì hanno messo la ZTL.
1: Siccome è uno snodo particolare quello lì, dove anch'io passo se devo andare verso Monza, ma non per forza Monza, e questa cosa mi interessa particolarmente.
0: Allora bisogna sempre fare caso anche agli orari, perché lì chiaramente, perché la zona isola è una zona di Milano effervescente durante la sera, zona aperitivo, cena, locali, sì, eccetera, per cui va nel periodo notturno, quindi non mi riguarderà personalmente per tutti quelli che fa.
1: Vabbè,
0: a una certa ora sì, però se fai tardi già dalle 19 non so inizia, quindi bisogna stare attenti. Ciccina,
1: mamma come mi dà fastidio. Poi abbiamo associato le cose sulla questione carta d'identità cartacea o meno, si diceva per l'appunto che quella cartacea avrebbe avuto ormai una scadenza prossima, invece in realtà fino a quando non vi scade proprio sul vostro cartaceo c'è scritto quella data di scadenza, lì va bene.
0: Sì, poi Mary faccio una puntualizzazione, noi parliamo delle zone che conosciamo, interessano
1: certo,
0: relativamente alle persone che vivono fuori Milano, però
1: la ZTL ormai
0: è un modus operandi che poi si estende anche a tutti gli altri comuni, quindi anche a casa vostra può succedere che arrivi una ZTL all'improvviso e uno non se ne accorge perché non
1: ma a proposito del digitale,
2: l'era digitale che velocizza
1: sto
2: allora

0: Sì, perché qua, guarda, entro qui perché poi tanto comincio a parlare da solo, poi sfuma a baratro, almeno prendo un paio di secondi, Franco, per dire che le ciccine che si stanno per ovviamente congedare da voi per il fine settimana.
1: Sì, chiariamo per chi non avesse seguito Radio Capital da molto prima, che è di nuovo è lo scambio tra i bennoccari e le ciccine. Ciascuno ha ribattezzato l'altro come più gli piaceva.
0: Volevamo soprattutto salutare in particolar modo e ringraziare per tutta la stagione Marta, soprattutto Marta Boffelli, quando ha fatto in particolar modo quando ha fatto Mafalda.
1: Ecco, Marta, diciamo Boffelli.
0: Marta Boffelli.
2: Dai che mi imbarazzo.
0: Non vorrei dire, ho spento tutti quanti.

0: il computer.
1: Puoi chiedere, Marta, ai tuoi genitori se ci possono ascoltare lo stesso anche se tu non lavorerai più con
2: ma
1: noi.
2: Ma lo faranno.
1: Ecco, meno male. Salutiamo anche la mamma e il papà di Marta Boffelli. Rimanete con noi.
0: Rimanete con noi. Ciao amici, noi torniamo lunedì con le mani alzate al cielo. Ciao. Ho spento tutti i miei computer, ragazzi.
2: Aiuto!
3: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
3: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
4: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest a Genova dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
5: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
7: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
8: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
9: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
10: L'amo, che tu ci credo.
8: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
11: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
8: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
12: Aggiungi un tanto di gusto in più.
13: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
12: E l'acqua va giù, con Waterstick.
13: Waterstick, dall'Angelica.
14: Le notizie delle 14, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Dichiarato lo stato d'emergenza in Crimea dopo la serie di attacchi ucraini. Nei giorni scorsi le autorità locali avevano vietato la vendita ai privati di benzina in seguito alla carenza dovuta ai raid sulle raffinerie russe. Non posso fare altrimenti, accetto la decisione dei giudici, rispetto lo Stato. Sono queste le parole dell'ex amministratore delegato di FS e RFI, Mauro Moretti, dopo la condanna definitiva a 5 anni per la strage di Viareggio. Moretti si trova ora in carcere a Orvieto. Sono stati fermati dai carabinieri i 2 ragazzi accusati di violente aggressioni a un sacerdote e a un rider nei pressi della linea C della metro di Roma. Hanno 15 e 17 anni. Il primo episodio è ai danni di un rider per rapinarlo del monopattino che usava per lavorare e dei documenti e delle carte di pagamento. Il secondo, per futili motivi, a un sacerdote poi ricoverato per una grave emorragia cerebrale. Il recupero dei giovani tossicodipendenti arricchisce il paese. Sono le parole del presidente Mattarella, che al Quirinale ha presieduto la cerimonia in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Queste le sue parole.
15: Naturalmente vi sono condizioni purtroppo che l'incontro con la droga moltiplica nelle difficoltà e quindi è molto più meritorio quanto voi fate uscendone. E per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un'opera straordinaria. Anche soltanto il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario.
14: Veste con la moto un cervo che poi lo punta e lo trafigge con le corna a una gamba. È successo a un giovane ristoratore di Montottone in provincia di Fermo. È

0: Riuscito, nonostante la ferita, a chiedere aiuto al 118, i sanitari lo hanno trasportato d'urgenza in ospedale dove è stata fermata l'emorragia. Subito c'è il Meteo Capital News, torna alle 15.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Consueta instabilità pomeridiana sui rilievi in un contesto anticiclonico ancora ben solido e caldo. Nel corso del pomeriggio si registreranno alcuni temporali soprattutto sull'arco alpino con rari sconfinamenti in pianura, possibili rovesci anche su basso Tirreno e aree interne delle isole maggiori, tutto sole altrove. In serata e nella prossima notte le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
4: Ma cosa dici?
3: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
4: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
5: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

0: New Gold Dream, i Simple Minds, tra parentesi, tra l'altro il titolo era 81, 82, 83, 84, che era proprio il titolo del brano. La richiesta era di Lorenzo di Altamura, che ci ha chiesto la mia canzone preferita della New Wave, il mio genere preferito. Perché questa richiesta?
1: Non solo il tuo, caro, vero?
0: Certo, perché noi vi abbiamo chiesto lunedì per Power to the People qual è la canzone che definisce il mio genere musicale preferito. Ognuno di noi ha un genere preferito e ognuno di noi ha evidentemente una canzone che dice questa è la canzone regina di quel genere lì. Sì. Per Lorenzo di Altamura la canzone regina della New Wave, che naturalmente è il suo genere preferito, sì, era questa di Simple Minds.
1: Ma se l'avessero chiesto a te, che cosa diresti? Qual è il tuo genere preferito?
0: Il mio genere preferito?
1: Sì.
0: Ma guarda, se posso dire, alla fine il mio genere preferito è il pop. Per cui avrei detto una canzone dei Beatles, non so bene quale, ma non ci ho pensato.
1: Ecco,
0: però,
1: avrei detto progressive oppure rap, no?
0: Sì, il progressive, che tra l'altro che più tardi abbiamo un brano che per me definisce il progressive, che però non lo, che l'ha chiesto qualcuno, il progressive l'ho amato tantissimo, però se vogliamo proprio fare, come dire, guardare da lontano tutto lo scibile musicale, il progressive è un genere che è un po' stretto, mentre invece il pop è un genere molto largo, no? Noi ci siamo sempre occupati di musica, certo, in maniera molto larga nella nostra vita, e continuiamo a farlo oggi con Capital.

0: Capital Records con Mixo e Luca De Gennaro.
1: Devo dire però, che ci sono state veramente.
2: Sì, no, scusami, te la rigiro la domanda. Qual è il tuo genere preferito? Con la tua canzone preferita? Perché effettivamente è vero, cioè tu l'hai fatta a me, sono curioso.
1: Sono molto indeciso fra l'hard rock, che è stato il mio primo amore, con gli Zeppelin, Deep Purple, Black Sabbath, e poi il Britpop, che mi ha preso proprio tanto tanto bene. Forse l'hard rock.
2: Sì, mi sa, tu sei il mister Led Zeppelin.
1: Sì. Perché le cose che ti segnano quando sei adolescente ti segnano poi per tutta la vita.
2: Adolescente, ma ti dirò di più, nel nostro caso, che ci conosciamo da prima di essere adolescenti, praticamente, anche prima, cioè perché io prima ho detto Beatles, perché io sono cresciuto con i dischi dei Beatles, io avevo tipo 5 anni quando sentivo i dischi dei Beatles a casa,
1: e poi tu sei testimone del fatto che io per gli Zeppelin appunto impazzivo totalmente,
2: assolutamente. Sì, per cui insomma è chiaro che tutto quello che ci il retaggio musicale ce lo portiamo dietro. E questo è un po' il senso della puntata di oggi. Salutiamo Alex Paletti in regia, Stefania Tringalli e Jennifer Engelman in redazione, voi all'ascolto con i messaggi che possono arrivare al 342-342-2190, ma i messaggi per richiederci le canzoni già ci sono arrivati lunedì e ne abbiamo selezionate una ventina.
1: Ma sì, tantissimi generi musicali, ragazzi, qui sotto c'è già una cosa veramente spaventosa. È spaventosa perché racconta di un vampiro, citando chiaramente l'attore che ha portato Dracula per primo. Beh, per primo no, perché c'era stato uno sferato, quello di Murnau, un film muto, però diciamo che il primo film sonoro che trattava della vita, mi sembra un po' un controsenso, del non morto Dracula, è stato sicuramente Bela Lugosi, che poi è impazzito completamente alla fine della sua vita, credeva veramente di essere Dracula. Mamma mia, una roba inquietante. Questa è la richiesta di
2: Fabiano da Livorno, che dice: amo il dark, pertanto i Bauhaus e la loro Bela Lugosi's Dead, quindi il genere preso in considerazione.

0: Considerazione da Fabriano da Livorno è proprio il genere dark.
1: Sì,
0: questo voglio dire. Se c'è un pezzo dark come questo.
1: A me è capitato anche di frequentare quella cosa lì, cioè con i capelli sparati in testa da Robert Smith, tutto vestito di nero.
0: Il mondo dark.
1: E non lo rinnego per niente.
0: Per quelli che stiano pensando, Madonna, troppo dark, dopo c'è il reggae, per cui dopo c'è il sole, sì. Sorge il sole dopo, sì, il dark. Sì, sì, ok. Sì, sì, dopo la notte il sole del reggae.
1: Esatto, quindi. Intanto Bauhaus, Bela Lugosi's Dead.

0: La richiesta di Gennaro, ma anche di Ken, che richiedevano il positivissimo reggae di Bob Marley. Questa era Stereo Up, chiaramente, un po' come un antidoto, no? Come per Biancaneve o come per La Bella Addormentata, che insomma sono indotte in un sonno profondo più che la morte. Mm-hmm. E poi l'antidoto è il bacio d'amore, così dal darkissimo dei Bauhaus, dall'oscurità dei Bauhaus, l'antidoto è stato appunto la positività di Bob Marley. Grazie.
1: E il suo reggae, giamaicano. Vi abbiamo chiesto oggi, o meglio ve l'abbiamo chiesto lunedì, però voi ci avete mandato un sacco di proposte e di risposte, la canzone che definisce il mio genere musicale preferito. Quindi per Fabiano De Livorno il suo genere era il dark e i Bauhaus con Bela Lugosi's Dead lo definivano. Per Gennaro lo definiva un brano di Bob Marley, e io credo che tutti quelli che amano il reggae hanno una canzone di Bob Marley come canzone preferita. Ma esiste poi quell'universo molto vasto che si chiama la musica italiana, che non è un genere,
0: no,
1: ma diciamo chiamiamolo il pop italiano, perché poi avremo altre canzoni italiane che definiscono dei generi o sottogeneri.
0: Certo.
1: Però non c'è dubbio che molti hanno identificato con la musica d'autore italiana, la canzone italiana, l'opera di Lucio Battisti, Roby d'Abano
0: e di Mogol, chiaramente.
1: Sì, certo,
0: la coppia,
1: la musica di Lucio Battisti, i testi di Mogol. Roby d'Abano Terme richiede questa Innocenti Evasioni.

0: Dopo la canzone di Lucio Battisti che per Roby da Avano Terme rappresentava il pop italiano, un'altra canzone italiana che però non era troppo italiana. La nostra ascoltatrice si chiama Ilaria e definisce Remedios di Gabriella Ferri, un brano bellissimo del 74, come la miglior canzone del folk italiano. In realtà sì, è una canzone che prende spunto dalle tradizioni folcloristiche, ma non italiane, casomai dell'America Latina,
1: certo.
0: Perché insomma Gabriella Ferri.
1: Gabriella Ferri è rimasta non soltanto per le canzoni che ha inciso, ma proprio per la sua enorme personalità.
0: Assolutamente.
1: Veramente sì. Gigantesca, bravissima, bellissima, unica, direi.
0: Sì, tra l'altro questo brano aveva dentro flamenco, tango, stornelli romani, canzoni popolari messicane,
1: veramente,
0: insomma era folk.
1: Era molto avanti la signora, non a caso era amica di Keith Richards, hai capito?
0: Ma veramente?
1: Certo.
0: Non me lo racconti.
1: Sì, sì.
2: Con questa crei l'atmosfera. Loro scopri cose nuove.
3: Sono sempre stato un fan di Quincy Jones, ho avuto anche la fortuna di essere ambasciatore della sua rivista in Italia per 2 o 3 anni alla fine degli anni 90. Voglio aprire il nostro appuntamento di The Vibe con l'album The Dude, Erasmo Taso.

0: Alessio Bertallò, dal lunedì al venerdì, dalle 20 e da mezzanotte, extra con Alex Paletta, Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione, il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
0: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
0: Tutte le info su capital.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
4: La spesa intelligente.
5: Dottore, telefono per mio marito.
6: Mi dica, che succede?
5: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
6: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
7: Intenso Noir. Romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
0: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
8: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
9: Che botta! Per ogni botta Hematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Hematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
10: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
0: Radio Capital. Solo bella musica.

0: se si può definire così, il mio genere preferito è l'electro dark anni 80, ovvero Depeche Mode, la mia preferita, sempre la stessa, perché è indicata in varie occasioni. E è sempre la stessa, è quella che abbiamo appena ascoltato, Shake the Disease. Mi fa piacere perché effettivamente i Depeche Mode saranno ricordati nei libri di storia, perché sono stati veramente importanti, non soltanto per l'electro dark, ma proprio per la musica in generale, specialmente degli anni 80. Bravo!
1: Sì, sì. Tra l'altro, appunto, in un gioco di sottogeneri, prima abbiamo ascoltato i Bauhaus, rappresentanti del dark,
0: sì,
1: i Simple Minds della New Wave, in questo caso l'electro dark è una specie di genere
0: di sottomarca, diciamo,
1: di sottomarca, che però è una canzone che ha ridefinito i confini della musica elettronica degli anni 80, perché ha ispirato generazioni di artisti che facevano synth goth, come si chiama, electronic body music, cioè tutte queste robe qua fatte con i sintetizzatori.
0: Electronic body music mi mancava, va bene.
1: EBM, sì, vabbè.
0: È vero, è vero.
1: Senti, no, ma sono rimasto, cioè, raccontami questa cosa di Gabriella Ferri, Keith Richards.
0: Me l'aveva detto Keith Richards quando alloggiavano a Roma nell'ambasciata francese, in una mega villa lì in un parco, non so quale fosse, insomma.
1: L'ambasciata francese in un posto meraviglioso Roma, cioè sopra la Trinità dei Monti.
0: Esatto.
1: Posto meraviglioso.
0: Fecero amicizia con un'altra smandrapata che era appunto
1: Gabriella Ferri,
0: e quindi giravano insieme per le strade di Roma. Pensa che gruppetto,
1: che
0: meraviglioso.
1: Copietta.
0: Hai capito?
1: Comunque mi hai fatto tornare in mente delle cose di gioventù, perché la famosa ambasciata francese di cui parlavamo prima, tanti anni fa, era diciamo teatro di feste organizzate forse da dei francesi. Comunque ci si imbucava volentieri alle feste all'ambasciata francese.
0: È sempre stato un posto godereccio, giustamente.
1: Allora, Anna dice che la canzone del progressive italiano, che è il suo genere preferito, è Impressioni di settembre della PFM.

0: La clamorosa How Many More Times, al disco d'esordio dei Led Zeppelin, che c'è proprio una bomba subito dalle prime note di Good Times Bad Times. Questo invece era il pezzo che, se ricordo, chiudeva il disco. Comunque la richiesta era di Alessio da Cuneo, perché dice che è il connubio perfetto la musica dei Zeppelin tra blues e rock. Sono d'accordo.
1: Anche Michele e anche Maria Elena hanno chiesto altre canzoni delle Zeppelin, mentre invece per ciò che riguarda un genere che, voglio dire, di solito uno associa alla musica d'autore, cioè le canzoni di protesta, Daniele da Torino ha identificato questa canzone che è Bitter Fruit di Little Steven, la canzone di protesta preferita oggi su Radio Capital.

0: Shadowplay Joy Division, chi richiedeva questa canzone? Francesca dalla provincia di Verona. Post-punk, mi fa ridere che quando i critici, che poi si inventano le definizioni, non sanno ben cosa dire, dicono o post oppure proto. Se qualcosa che esatto, ha anticipato esatto, è proto, se no è post. Vabbè.
1: Post-punk, comunque sì, diciamo che ci
0: sta. Sforzatevi un po', dai.
1: Sì. Ci ascoltiamo le news di Radio Capital.

Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.

0: Olio fresco Citterio, dal 1878, sa di felicità.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
4: Ma che cosa ci fai tu con un'ultracattolica?
5: L'amo, che tu ci credo a me.
3: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
6: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
3: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno, al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
7: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
8: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
9: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
10: Puoi dirlo forte.
11: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
12: Sì, e in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
13: Scegli ora ING Business Banking.
12: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
14: Notizia Radio Capital, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Il terremoto in Venezuela, secondo la presidente Rodriguez, le vittime salgono a 589, quasi 3.000 i feriti, 50.000 i dispersi, 7 milioni di persone coinvolte nel sisma. Squadre di soccorritori sono in arrivo da tutto il mondo. La missione italiana con 97 persone è partita dall'aeroporto di Pratica di Mare. Tra loro una squadra di vigili del fuoco specializzati, il responsabile Ciro Bolognese.
15: Situazione molto complessa, più o meno simile a quanto abbiamo già vissuto in esperienze precedenti, come nel terremoto in Turchia piuttosto che nel sisma del Nepal di qualche anno fa, e quindi speriamo di poter dare il nostro contributo.
14: Il gruppo Volkswagen potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro. I media tedeschi danno anticipazioni sul piano preparato dall'azienda che verrà presentato a luglio. Il gruppo ha 657.000 dipendenti. L'obiettivo è ridurre i costi per 11 miliardi di euro entro il 2030 e chiudere 4 impianti produttivi in Germania, 3 di Volkswagen e 1 di Audi. Passi avanti della legge elettorale voluta dal governo che vuole un'approvazione in tempi rapidi. Alla Camera conclusa la discussione generale. Le opposizioni hanno presentato delle pregiudiziali. L'Aula tornerà a riunirsi martedì. Lo studio dei testi biblici obbligatorio per 5 milioni di studenti tra i 6 e i 15 anni. Il Texas cambia i programmi scolastici statali ed esclude i corsi sulle culture del mondo. Nico Paz resta al Como, trovato l'accordo con il Real Madrid. Il Como pagherà 60 milioni di euro agli spagnoli, che avranno il diritto poi di ricomprare tra un anno il giocatore argentino per 80 milioni. Capital News torna alle 16.
16: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
17: Grande nonno!
16: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al primo luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

0: Pizza a Portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Degam.
1: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
0: E te lo dice Antonino.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: puntata di Capital Records qui su Radio Capital, in cui si parla di generi musicali e di canzoni preferite dai nostri ascoltatori di ogni genere musicale, non poteva mancare il Britpop, e quando si parla di Britpop fatalmente si va a cadere nella repertorio degli Oasis. Arma da Saluzzo dice: la mia canzone preferita del Britpop è Champagne Supernova, grande canzone degli Oasis. Sì, del 95,
1: non
0: da un
1: sono
0: album
1: io
0: bellissimo.
1: Responsabile
0: no,
1: perché poi tutti quanti dicono: ecco perché a quello lì piacciono gli Oasis, allora ce li infila.
0: Ma
1: sempre,
0: a parte che condividiamo la passione, perché anche a me piacciono moltissimo.
1: Ma che
0: gli
1: scherzi
0: Oasis, qui è sempre un piacere trasmetterle alla radio. In questo caso il merito o la colpa, insomma, è di Arma da Saluzzo, come del resto il merito di tutte le canzoni delle puntate del venerdì, che sono scelte da, segnalate da voi e scelte da noi dalle vostre segnalazioni.
1: Non a caso si chiama Power to the People, perché vi diamo il potere, insomma, appunto, di formare la scaletta, così come ha fatto per esempio Sabrina da Genova, che ci identifica Los Angeles degli X come la canzone preferita per il genere punk. Ora, la domanda...
0: Sabrina da Genova, perché sposta un po' l'asse, nel senso che noi anche ultimamente al Medimax si è parlato di punk come genere che ha preso, cioè, fenomeno di costume, che era New York o Londra, mentre a Los Angeles c'erano i rappresentanti del punk, c'era il Black Flag, tutta sta gente qui.
1: Diciamo che, per chiarire una volta per tutte il mio pensiero, perlomeno non è che sia assolutismo, è il fatto che la musica punk è nata ufficialmente a New York con gruppi tipo New York Dolls e poi Ramones, chiaramente, ma tutta la filosofia e l'estetica appartiene sicuramente agli inglesi, quindi a Londra.
0: Certo. Poi a Los Angeles c'era tutta un'ondata, rappresentando in questo caso dagli X, con la canzone che si chiama proprio Los Angeles.

0: A volte capita che ci siano delle città che proprio esprimono un suono, perché evidentemente si crea un'alchimia speciale fra i giovani musicisti che tutti quanti insieme seguono una linea ben precisa. È capitato a Londra, è capitato a Manchester, è capitato a Liverpool,
1: a Bristol.
0: È capitato a San Francisco, ma è capitato anche a Seattle. E infatti abbiamo appena ascoltato i Pearl Jam con Jeremy. Questa era la richiesta di Claudia. Ma sì, anche Andrea e anche Nello da Napoli richiedevano qualcosa appunto che definisca il grunge, e chi più dei Pearl Jam che abbiamo ascoltato con Jeremy.
1: Allora, naturalmente in una puntata dedicata alle canzoni preferite di un genere musicale non poteva mancare il cantautorato italiano, perché prima, quando abbiamo ascoltato Lucio Battisti, quello diciamo che era in rappresentanza della canzone italiana. Però i cantautori italiani naturalmente sono un po' di tutte le epoche, se uno pensa al folk studio degli anni 70, De Gregori eccetera eccetera, ma ci sono anche quelli degli anni 90. Infatti Isa ci chiede, come rappresentante della canzone italiana per eccellenza,

0: Boy, bellissima e toccante canzone dei Bronski Beat, richiesta da Stefano da Modena per il genere synth pop, io direi anche per il genere di rivendicazioni umane più che altro. Non più tardi di 2 giorni fa c'è stato un fatto orrendo di questo genitore che ha fatto fuori, ha ucciso il figlio e la moglie, dicendo: meglio un figlio morto che un figlio gay. Pensa che in che stato siamo ancora, sì, oggi nel 2026. E quindi, sì, c'è bisogno di canzoni tipo questa dei Bronski Beat. Bravi.
1: No, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Questa è Radio Capital, giochiamo al momento del Capital Game.
2: Play the game, play the game, play the game.
1: Capital Game.
2: Everybody play the game.
1: Allora, per l'ultimo giorno oggi vi regaliamo 2 accrediti per andare a sentire la Trento Live Fest, un festival che unisce musica e territorio in Trentino Alto Adige il 28, 29 e 30 agosto e poi 4, 5 e 6 settembre, 6 serate con il meglio musica italiana, Luca Carboni, Emma Fulminacci, Jamie Tides, Madame, eccetera. Oggi in particolare noi vi regaliamo 2 biglietti per assistere ai concerti.

0: concerti di Negramaro e Motta il 6 settembre alla Trentino Music Arena.
1: 6 settembre che si spera insomma farà meno caldo di adesso, perché sennò veramente anche da quelle parti, anzi al nord, c'è sempre più caldo purtroppo anche lì. Allora facciamo come al solito una bella domanda, dopodiché daremo tre opzioni di risposta, una delle quali corrisponde alla risposta esatta. 342 342 2190 il numero da formulare, solo tramite questo numero, solo scritte, non vocali, mi raccomando.
0: Ok. Allora, WhatsApp.
1: Vai con la domanda.
0: Allora, la domanda riguarda i nostri amici Negramaro, che sono stati la prima band italiana della storia a esibirsi sul palcoscenico di uno stadio, cioè a riempire uno stadio italiano. Questa cosa è successa nel 2008 e quindi vi chiediamo quale stadio hanno riempito per primi nel 2008 come band, naturalmente, perché
1: certo,
0: tanti altri
1: erano
0: suonati, mai una band italiana aveva riempito uno stadio. Che quale stadio è? Risposta A:
1: Stadio Olimpico,
0: che è quello di Roma.
1: Sì.
0: Risposta B:
1: San Siro, Milano.
0: Che è quello di Milano. Risposta C:
1: Allianz Stadium,
0: che è quello di Torino.
1: Sì.
0: Ok, quale stadio hanno riempito nel 2008 in Negramaro? Olimpico, San Siro o Allianz? 342 342 2190, pronti?
1: Via!
2: Con questa ti rilassi. Loro passi il weekend.
3: Fermo come sempre il nostro lungo viaggio attraverso la storia della musica, con sei decenni di grande musica da ascoltare.
4: Benvenuti se avete appena acceso la radio, l'autoradio o quant'altro, qui a Capital Records dalle 16 alle 18. Come Gigi Ariemma?
3: Quello che stavo cercando di dire, no? Che iniziava Capital Weekend.
5: Venite tutti qui, tutti qui tra le 18 e le 20. Programma che vi svolta il fine settimana.
2: Fabio Arboà, Gigi Ariemma, Matilde Amato, Alessandro Prisco. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
6: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
7: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
8: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
9: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
10: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
11: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
9: Bene, parliamo della casa al mare.
10: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
11: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
12: Sigma, il tuo risultato vale.
13: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
14: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo, solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese, offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
17: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

0: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con Despar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio, da Despar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99€ e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39€. Despar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Solo bella musica.

0: C'era una volta in America Ennio Morricone, ne stiamo parlando in lungo e largo, tra l'altro molti dei nostri amici ascoltatori, è vero, ci hanno segnalato che lo spettacolo che viene portato in giro dai figli di Ennio Morricone
1: che abbiamo, sono venuti da noi,
0: sì. Ma pare che sia molto molto bello, assolutamente.

0: assolutamente molto coinvolgente. Questa era la richiesta di Stefano da Roma, che chiaramente lo indicava per le colonne sonore.
1: Il genere di colonne sonore, naturalmente. Non poteva che essere Morricone il prescelto, tra l'altro, con questo tema meraviglioso. Per il Capital Game abbiamo Carlotta, pronto?
2: Ciao, ciao a tutti.
0: Ciao Carlotta, da dove?
2: Da Livorno.
1: Beh, ok. Cosa fai a Livorno?
2: Sono un avvocato, un penalista, un'avvocata penalista.
1: Un avvocato che potresti servire a Mix?
0: No, fortunatamente no.
1: No, per fortuna no. Sai che devi sapere, Carlotta, che noi abbiamo un po' questa gag, che quando noi abbiamo un partecipante al game e gli chiediamo che mestiere fa, in linea di massima tutti i mestieri sono qualcosa che Mix dice mi servirebbe giusto.
0: Ma certo, perché io sono incapace a fare la qualsiasi, specialmente manualmente parlando, sono proprio impedito.
1: Comunque diciamo che il tuo mestiere è un mestiere che spesso serve, anche non per forza per ragioni problematiche, nel senso che non è che avere un avvocato vuol dire avere dei problemi con la legge, ma vuol dire semplicemente avere qualcuno che in qualche modo ti protegge, giusto?
2: Esatto, quindi per qualsiasi cosa mi potete contattare senza problemi.
1: Fantastico, ok, speriamo di no, con tutto. Invece speriamo di mandarti il 6 settembre alla Trentino Music Arena per il Trento Live Fest, per il concerto di Negramaro e Motta. Ti piacciono Negramaro e Motta?
2: Tantissimo, sono la mia band preferita.
1: Allora saprai quale stadio hanno riempito nel 2008?
2: Sì, San Siro, seconda risposta.
0: Sto pensando che Giuliano San Giorgi su in Trentino proprio con lo yodel ci sta benissimo, vero?
1: Perché ha questo modo di cantare.
0: Sì, di cantare un po' così.
1: Comunque io mi ricordo, cara Carlotta, quando nel 2007, cioè che siamo vecchi amici con i Negramaro, loro fecero un bellissimo concerto a Lecce, nella loro terra, uh-huh. E poi Giuliano mi disse preparati che l'anno prossimo suoniamo a San Siro. Io gli ho detto ma tu sei matto, figurati.
0: Invece
1: ce l'ha fatta, l'ha fatto più volte.
0: Bravi.
1: Onore ai Negramaro e buon concerto a te, cara Carlotta.
2: Grazie a tutti, ciao. Buona giornata.
0: Ciao cara. Ciao.
3: Capital Game. Everybody play the game.
1: Questa è stata identificata come la canzone per il Dream Pop, bellissimo sottogenere. Stefano da Cagliari.
4: Da Cagliari, bisogna presentarla così. Sono i Nazi Star.
1: La splendida Fade into You.
4: Sì.

0: due canzoni che non c'entravano niente l'una con l'altra, però in realtà stavano bene insieme in sequenza. Questa era Eminem con Lose Yourself, brano che Fabio da Cittadella ha giustamente identificato, che ci voleva a un certo punto qualcuno che rappresentasse il genere rap, no? In generale, perché oggi ricordiamo, per chi si fosse messo in ascolto da poco, che vi abbiamo chiesto lunedì scorso di identificarci la canzone, consigliarci la canzone che secondo voi identifica il vostro genere musicale preferito, e quindi evidentemente il genere musicale preferito di Fabio da Cittadella era il rap e la canzone che lo identifica era Lose Yourself di Eminem.
1: Sì.
0: Prima invece Stefano da Cagliari ci ha identificato come canzone preferita del questo sottogenere che si chiama Dream Pop, che come giustamente dicevi tu va sussurrato.
2: Sì, assolutamente, okay. Sì.
0: In Mezzi Star con Fade Into You, il Dream Pop era quel genere di gente tipo Cocteau Twins, insomma, no? Cioè il pop, la new wave un po' sì, ispirata.
2: Però così gli amici pensano che hanno perso la frequenza della radio.
0: Esatto, ma sai che ti ricordi a Roma tanti
2: lunga,
0: anni fa?
2: Eh?
0: C'era una radio a Roma quando eravamo giovani, una radio in cui i cui conduttori sussurravano,
2: no,
0: sempre.
2: No.
0: Non te lo ricordi? Tu non abitavi ancora a Roma.
2: Non abitavo ancora a Roma, evidentemente.
0: Sì, non mi ricordo neanche come si chiamasse, ma erano tipo lui, un conduttore maschio e una conduttrice.
2: Ma che ora lo
0: che si alternavano tutto il giorno e sussurravano. Non so perché.
2: Di giorno?
0: Sì, ma tutto il giorno.
2: No,
0: proprio.
2: Ah, così, vedi, era una scelta proprio stilistica, diciamo.
0: La cosa che ho letto l'altro giorno, sappiamo, noi cerchiamo sempre di non dire l'età delle signore,
2: sì,
0: però insomma ho letto che Hope Sandoval, che è la cantante dei Mezzi Star, che per noi è sempre stata una piccola ragazzina giovanissima, sì, esile, molto carina, che piaceva a tutti, Hope Sandoval ha compiuto 60 anni. Io dico, porca miseria, cioè, tutti alla fine arrivano a compiere 60 anni.
2: Lei, Hope Sandoval, faceva parte degli Opal, se ben ricordo, perché io con la mia band di Difference negli anni, fine anni 80, facciamo da gruppo spalla appunto agli Opal, mi ricordo
0: e
2: di lei, sì, giovanissima, carinissima, minuta, che mi disse che bella giacca che hai, una giacca da ussaro, sai, proprio quelle tipiche con gli alamari, sì, quelle,
0: certo,
2: che aveva anche Jimi Hendrix, c'ha, cioè pure Piero Pelucci, ciao Piero,
0: sì,
2: e
0: sì,
2: lei,
0: sì,
2: disse,
0: certo,
2: proprio bella sta giacca, grazie.
0: Bellissima. Allora noi andiamo a chiudere con una canzone che rappresenta per Christian un genere che si chiama, secondo lui, folk barocco psichedelico.
2: Vabbè.
0: È bellissimo, però sì, insomma, comunque Donovan è una,
2: sì,
0: bella scusa per riascoltare questa canzone di 40 anni fa, niente di meno, 1966.
2: Mamma mia, sono 50.
0: No, sono 60 anni, scusami. 66.
2: Mamma mia,
0: sì,
2: che stiamo dando i numeri, scusate.

0: definivano come la risposta inglese, anche se scozzese, ma se fa uguale, a Bob Dylan, chiaramente. Era, peraltro si conoscevano, si frequentavano anche, era Donovan con Sunshine Superman.
1: Grazie. Non solo, ma lui era andato anche in India con i Beatles,
0: sì,
1: Donovan.
0: Sì, è vero, sì, sì, sì.
1: Tutti amici.
0: Erano tutti intrippati di quelle robe lì.
1: Sì. La richiesta era di Christian, che la identificava come la sua canzone preferita del folk barocco psichedelico. Una bellissima definizione, sì, direi. Noi abbiamo finito, ma adesso c'è Marco Biondi. Prima ci sono le news. Abbiamo tutto il weekend di Radio Capital da ascoltare. Se per caso stasera e domani, per i concerti di Nick Cave e Gorillaz, voi siete al festival La Prima Estate di Lido di Camaiore, ci vediamo lì. Fatevi riconoscere, perché io sto partendo. Per
0: comunque De Gennaro si riconosce perché è uno spilungone, one, quindi si sta su tutti.
1: Esattamente.
0: Va bene.
1: È un cappelletto con scritto Soul Train.
0: Ah, ok.
1: E quello è.
0: Va bene.
1: Buon weekend. Ciao Alex, ciao Jenny, ciao Stefania, ciao Giulia e ciao Mixo.
0: Ciao Luca, ciao a tutti, ciao. Buon weekend.
2: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
1: Wow.
2: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita.

0: vendita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it.
1: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
2: La spesa intelligente.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
7: Ragazzi, vi siete mai chiesti quanto è importante prendersi cura della salute orale?
8: Ciccio, ma glielo diciamo noi di Dental Pro. È fondamentale per il nostro benessere. Per questo offriamo cure dentali di qualità più accessibili, con l'utilizzo di tecnologie moderne. Prenditi cura del tuo sorriso e prenota una visita di controllo. Dental Pro. Scegli di stare bene.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
11: Le notizie delle 16, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. Sono 589 le vittime accertate del terremoto in Venezuela, un dato ancora provvisorio più che raddoppiato rispetto a quello di stamattina. 4.300 i feriti, quasi 50.000 i dispersi. Continuano le ricerche sotto le macerie. Il bilancio sarebbe stato peggiore se non fosse stato per un sistema di allerta dei cellulari che ha lanciato un avviso poco prima delle scosse. Elisa Matta.
12: 30 secondi per uscire da un edificio prima che crolli possono fare la differenza anche in un sisma devastante come quello che ha colpito il Venezuela. E molti cittadini ci sono riusciti grazie a una notifica inviata sui loro smartphone, non dalla protezione civile ma dallo stesso dispositivo. I telefoni Android infatti usano l'accelerometro che normalmente consente di ruotare lo schermo per sentire le vibrazioni del suolo. Ciascun cellulare invia una segnalazione a Google che, quando ne riceve molte dallo stesso posto, fa comparire un messaggio di allerta direttamente sugli smartphone abilitati. La funzionalità però non è disponibile in Italia. L'allarme viaggia più veloce delle scosse e così le vittime possono mettersi al sicuro per una manciata di secondi.
11: Un morto sul lavoro a Settimo Torinese, un corriere di 64 anni dipendente di Bartolini è stato travolto da un autocarro che era stato lasciato nello spiazzo dell'azienda senza freno a mano. Inutile l'intervento del 118. Sono ricoverati a Milano in condizioni gravissime due vittime di un pirata della strada. Un motociclista è stato travolto la notte scorsa da un'auto che non aveva rispettato la precedenza. Subito dopo lo scontro il conducente 37enne è fuggito e ha investito anche una 51enne che stava attraversando la strada. L'uomo è stato rintracciato poi in tangenziale ed è stato arrestato e risultato positivo all'alcol test. Svolta storica per la monarchia britannica, re Carlo III dice addio a Buckingham Palace. Andrea Lucatello.
13: Una volta conclusi i lavori di restauro, il sovrano non andrà più a vivere nella storica residenza reale, che resterà invece il cuore delle cerimonie ufficiali, degli eventi di Stato e sarà sempre più aperta al pubblico. Carlo continuerà ad abitare a St. James Palace, la dimora che ha sempre preferito. La decisione rientra nella strategia di una monarchia più moderna e trasparente, con l'obiettivo di valorizzare un edificio finanziato con fondi pubblici e renderlo più accessibile a cittadini e turisti. Una scelta simbolica che segna la fine di un'epoca. Buckingham Palace non sarà più la casa del re, ma il grande palcoscenico della corona britannica.
11: Lo sport, Kimi Antonelli il più veloce nelle prime prove libere del Gran Premio d'Austria dei Formula 1, dietro a lui l'altra Mercedes di Russell, la Ferrari di Hamilton al quinto posto. Da Como a Madrid e ritorno, Nico Paz resta in Italia, l'argentino è stato riscattato dal Real che ora, manca solo l'ufficialità, ha trovato l'accordo per farlo ritornare al Como. Agli spagnoli 60 milioni e la possibilità di riacquistare Paz l'anno prossimo per 80 milioni.

0: prossima edizione di Capital News alle 17.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
2: Nelle prossime ore serali e notturne le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno pressoché sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa al nord con lievi disturbi piovosi sulle Alpi occidentali di confine. In giornata instabilità e temporali quasi esclusivamente sull'arco alpino occidentale. Tale situazione tranquilla, altrove clima molto caldo. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
3: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma

0: approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
2: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, Doblò e Scudo 100% elettrici al prezzo

0: Metal Records con Marco Biondi.
1: E con tutti voi soprattutto, grazie amici per i vostri messaggi arrivati spontanei su Wells Bells. Abbiamo iniziato così la seconda parte di Capital Records. Vito, venerdì ore 16, fuori ci sono 36 gradi, dentro suona forte Hell's Bells, perfetto. Fabio, campana iconica, buon pomeriggio Marco, l'album Back in Black lo facevo ascoltare a mia figlia Michela quando era piccolina. Imprinting riuscito, 2 settimane fa eravamo ad ascoltare i Cure insieme. Bene, bene, molto bene, molto bene. Amici, sono Marco Biondi, siamo in diretta su Radio Capital, c'è la nostra cara Elisa in redazione, ciao Eli, c'è Tommy in regia da Roma e noi siamo qua tutti pronti per vivere queste 2 ore di Capital Records, le 2 ore conclusive di Capital Records. Perché Hell's Bells? Perché sì, innanzitutto, e perché la famosa rivista e il famoso sito web Ultimate Classic Rock, che si diverte a stilare classifiche una dietro l'altra, ha pubblicato quella che secondo loro è la classifica degli album rock anni 80 più belli. Vi leggo le 10 posizioni che hanno stabilito loro: numero 10 Metallica, Master of Puppets; numero 9 Tom Petty, Full Moon Fever; numero 8 Talking Heads, Remaining Light; numero 7 U2, The Joshua Tree; numero 6 Bruce Springsteen, Born in the USA; numero 5 Peter Gabriel, So; numero 4 Paul Simon, Graceland. E il podio si apre con numero 3 Guns N' Roses, Appetite for Destruction; numero 2 Cure, Disintegration; numero 1 album rock più bello degli anni 80 secondo Ultimate Classic Rock è Back in Black degli AC/DC. Non so se hanno ragione o meno, non so se realmente Back in Black è il miglior album rock degli anni 80, ma io voglio giocare con voi amici, come facciamo sempre, riguardo alla musica. Stiamo negli anni 80, perché gli anni 80, sì, chiaramente non erano solo rock, tutto sommato, gli anni 80 erano tanti generi musicali. E allora, se io vi dico anni 80, amici miei, qual è l'album che secondo voi li rappresenta al meglio? Magari arriva un ragazzo che non li ha vissuti e dice: papà, zio, amico, fratello, fammi capire gli anni 80, dimmi il titolo di un album che parto da lì per scoprire gli anni 80. Che titolo fate voi? Un titolo solo, un album. 342-342-2190. Intanto arriva la doppietta di oggi di Capital Records. Oggi però vi porto

0: Una doppiezza che ci ha portato nel 1999, prima Macy Gray con Do Something, poi Santana insieme a Rob Thomas con Smooth. Eravamo anzi esattamente nel mese di giugno del 1999, quindi in questo caldo mese di giugno, ma tanti anni fa, 27 anni fa praticamente. Questa è Radio Capital, Capital Records, ci stiamo confrontando oggi su quello che è l'album simbolo degli anni 80, secondo voi, valgono tutti i generi musicali, se io ti dico anni 80, qual è l'album che rappresenta quel decennio? Sto arrivando tante citazioni e devo dire si sta stilando una classifica anche di quelli più citati, però al di là della classifica che la vediamo poi alla fine, sentiamo un po' di vocali, sentiamo come state votando. Per esempio Amedeo, dimmi.
1: Personalmente io dico Eye in the Sky, Alan Parsons Project.
0: Alan Parsons Project, perfetto. Ivan.
2: Il migliore disco anni 80, Let's Dance di David Bowie. Ah. Quello è un disco pazzesco.
0: Beh, un discone. Sentiamo un altro vocale.
3: Buongiorno, capita Stefano da Milano. Ma ne dico uno su tanti. Zeniata Mondata dei Police. Buona musica a tutti.
0: Police molto citati con tanti album, devo dire. Sentiamo anche questo.
4: Ciao Marco. Ciao. Per me è London Calling dei Clash. Roberto Tappiano.
0: Lì siamo proprio al 1980, siamo all'inizio del decennio. Sentiamo Sara.
5: L'album simbolo degli anni 80 è Thriller di Michael Jackson. Però per me il mio album degli anni 80 per eccellenza è Arena dei Duran Duran.
0: Eh beh sì, è stato il decennio dei Duran Duran. C'è chi vota anche Rio dei Duran Duran, chi dice Scandalo di Gianna Nannini, ma anche La Voce del Padrone di Battiato, valgono anche gli album italiani, Purple Rain, chiaramente, e poi Tracy Chapman, l'album simbolo di Tracy Chapman, poi ancora Rio, New Gold Dream dei Simple Minds, insomma, tanti voti stanno arrivando. Comunicatecelo 342-342-2190. Qual è l'album simbolo del decennio 80 secondo voi? Valgono tutti i generi, ripeto. Adesso c'è una novità da ascoltare, amici. È uscito oggi un nuovo brano, anzi due nuovi brani dei Rolling Stones che anticipano il loro nuovo album che uscirà il 10 di luglio. Ve ne faccio ascoltare, vi faccio ascoltare quello che è il singolo ufficiale, praticamente è una ballad dove Mick Jagger canta in falsetto. Si chiama Jealous Lover.

Prison Collins in Anchusol, questo è Adriano Celentano, trovato oggi su Radio Capital. Qui siamo un po' indietro ancora agli anni Ottanta, noi ci stiamo confrontando oggi sull'album, l'album per eccellenza degli anni Ottanta. Se vi dico anni Ottanta, qual è l'album che secondo voi fa capire quel decennio, l'album simbolo di quel decennio? Stanno arrivando veramente tante belle segnalazioni da Brothers in Arms, da Dire Straits, per leggere ancora qualcuno, Depeche Mode, Black Celebration e poi Unforgettable Fire degli U2, certo, e poi non vorrei ripetere sempre gli stessi, Synchronicity dei Police, alcuni sono ricorrenti, e infatti dopo stileremo proprio le classifiche dei più citati, sia per quanto riguarda gli italiani, stanno arrivando segnalazioni anche per Nero a Metà, per Titanic, per Dalla di Lucio Dalla ed altri, per Gianna Nannini, insomma ci sono tante belle segnalazioni. Tra poco faremo il sunto di tutto, continuate a mandare i vostri messaggi, amici. Se vi dico anni 80, qual è l'album simbolo di quel decennio, italiano o internazionale? 342 342 21 90.

0: canzoni, c'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital, solo bella musica.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come il frigorifero da incasso Samsung Fur 60 AI Total No Frost e Wi-Fi per risparmiare energia. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
3: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
5: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.

0: il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
2: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te sempre.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Aggiungi un tanto di gusto in più.
6: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
5: E l'acqua va giù con Waterstick.
6: Waterstick, dall'Angelica.
7: Capital Red Carpet.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
11: Hai scritto un film di mostri?
12: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
9: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
7: Capital Red Carpet.
13: Quotidiano di informazione cinematografica. Una produzione Top Ten Group.
14: Radio Capital. Solo bella musica.

di anni 80, in effetti molti di voi hanno citato album dei Police. E beh, i Police sono un simbolo degli anni 80 sicuramente, però c'è stata un po' di dispersione di voti perché avete citato tanti titoli e beh, questo è bello perché i Police sono stati il gruppo più citato in assoluto, però nella classifica che adesso vedremo non c'è nessun loro album proprio per questo motivo, voti un po' andati dispersi. Fra le altre citazioni che avete fatto, ripeto, se avete appena acceso la radio, vi ho chiesto se vi dico anni 80 qual è l'album simbolo di quel decennio. Cristina cita Cresa de Madi di De André per l'Italia e Sandinista dei Clash come album internazionale. Antonio cita l'album d'esordio degli A-ha. Vittoria Avalon di Roxy Music, Fabio Oro Incenso e Birra di Zucchero e poi Paolo The Queen Is Dead degli Smith. Insomma, tante citazioni anche per Bennato, assolutamente sì, ma veniamo adesso alla classifica finale. Allora, questi sono gli album che avete citato di più. Album simbolo degli anni 80 per l'Italia. Cominciamo per l'Italia. Al numero 5 avete messo Titanic di Francesco De Gregori, numero 4 Bollicine di Vasco Rossi, numero 3 Dalla di Lucio Dalla, al numero 2 La voce del padrone di Battiato, che io pensavo vincesse, ma invece attenzione perché questo album è al confine fra il decennio 70 e 80, ma in realtà è un album del 1980 e quindi vince come citazioni Nero a metà di Pino Daniele, citatissimo da tanti di voi giustamente come simbolo per l'Italia negli anni 80. Album stranieri invece, qua ci sono anche pure qua delle belle sorprese. Numero 5, Purple Rain di Prince. Numero 4, Rio, Duran Duran. Numero 3, The Joshua Tree degli U2. Numero 2, attenzione, Thriller di Michael Jackson, che l'avete citato in tantissimi. A un certo punto sembrava vincesse, e invece no, è stato superato. Numero 1, come album simbolo degli anni 80, avete messo questo. E beh, un po' ci sta, un po' ci sta assolutamente, questo è un suo, poi Simple Minds sono veramente uno dei nomi più importanti degli anni 80, quindi album simbolo degli anni 80, secondo voi, album più citato, New Gold Dream dei Simple Minds. Grazie amici, abbiamo giocato anche oggi, tra poco giocheremo ancora col Capital Game, prima però beccatevi sta canzone qua, va.

0: Che canzone, amici, che canzone. Sara da Sotto il segno dei pesci, Antonello Venditti, che ha un nuovo album dal vivo, un altro album dal vivo di Venditti, dai, e c'è una bella tracking list. Beh, Venditti ha un repertorio assurdo, ha un sacco di canzoni passate alla storia per quanto riguarda la musica italiana. Manca Sara, però, Antonè, manca Sara, porca miseria, l'abbiamo messa noi, dai, abbiamo rimediato.
1: Play the game, play the game, play the game.
2: Capital Game.
1: Everybody play the game.
0: Sì, beh, ce n'è una sfilza comunque, da Notte prima degli esami a Ci vorrebbe un amico, Piero e Cinzia, che fantastica storia la vita, bellissima, a Amici mai, Alta marea, In questo mondo di ladri, Ricordati di me, Roma capote, vabbè, mi fermo qua. So, pensami una di Venditti, quasi c'è, insomma. Adesso Capital Game, amici, siamo pronti per giocare anche oggi, perché ho l'ultimo accredito per questa settimana da regalarvi per andare a vedere una data del Trento Live Fest 2026, che si svolge al Trentino Music Arena, due weekend, 28, 29, 30 agosto, ma anche 4, 5, 6 settembre, un sacco di nomi belli da andare a vedere, come Fulminacci, Jamie Tights, Luca Carboni, Negramaro, e poi Tropico, e poi Mobrici, e poi anche Jamie Tights e Venerus, c'è anche Venerus, e oggi vi regalo proprio un accredito per vedere venerdì 28 agosto Jamie Tights e Venerus insieme. Basta rispondere esattamente a questa domanda che riguarda Venerus, ed è molto molto molto semplice, andate per deduzione, vi do questo consiglio. Amici, a 18 anni Venerus si è trasferito in una capitale europea per studiare musica e ci è rimasto per 5 anni. Qual è questa capitale europea dove Venerus si è fatto una bella istruzione musicale? È Vienna? Risposta A. Oppure risposta B. È Londra? Oppure risposta C. È Varsavia? Date la vostra risposta al 342 342 21 90.

0: chiama Where the Art Is ed è una canzone dei Soft Cell trovata oggi su Radio Capital. Adesso noi ci colleghiamo invece con Matteo dalla provincia di Bologna. Ciao Matteo.
1: Ciao Marco, buongiorno, bentrovato.
0: Bentrovato a te, benvenuto su Radio Capital. Allora, vuoi andare un po' al fresco a Trento a vederti un bel concerto?
1: Non lo so se è così fresco anche Trento comunque.
0: Ma speriamo, lo chiediamo a chi vive a Trento e che ci ascolta in questo momento.
1: Guarda,
0: lo spero per loro.
1: Ci bazzico, quindi.
0: Ah, sei già sicuro? Me lo sta già dicendo tu,
1: sì,
0: vabbè.
1: Sì,
0: ti credo sulla parola. Vabbè, conosci la zona, quindi a maggior ragione, esatto. Sei già di casa, ti muoverai bene anche per andare a vedere il concerto. Allora, ti regalo un accredito per due persone, so che andrai con tua moglie eventualmente,
1: assolutamente,
0: giusto?
1: Assolutamente.
0: Bene,
1: sì.
0: Venerdì 28 agosto mettetemi in viaggio un po' prima perché alla sera c'è il concerto di Jamie Tights e Venerus, però devi darmi la risposta esatta prima su Venerus. Ok, allora, per quanto riguarda Venerus, a 18 anni si è trasferito per studiare musica in quale capitale europea?
1: Chiaramente a Londra, dove se no insomma.
0: Eh sì, chiaramente a Londra.
1: Dove
0: si studia musica anche solo andando per strada in realtà, no?
1: Esatto.
0: Questo è il bello di quella grande città. Matteo, allora un accredito per due persone per te, quindi per te e tua moglie. Buon concerto di Jamie Tights e Venerus, poi raccontacelo mi raccomando, va bene?
1: Va benissimo, buon divertimento anche a voi. Ciao Marco.
0: Grazie Matteo, buona serata, ciao. Grazie, e adesso vi lascio con la nostra redazione, arrivano le ultimissime news.
2: Capital Game.
3: Everybody play the game.
2: Con questa guidi verso casa.
4: Wonder why it's getting cold at night.
2: Con loro ti tieni aggiornato.
5: Libri, canzoni.
6: No, scusa, che stai facendo, Doris?
5: Mobili.
6: Mobili, che cosa c'entra? Cioè, stai scrivendo il mio cognome.
5: Mobili, bentornata.
6: Pensavi che ti saresti poi liberata di me.
5: Era un arrivederci. Lo vedi? Perché a volte ritorniamo. TG0, una settimana con Silvia e Doris.
6: Ah, ok.
5: Pronti? Vai.
2: TG0 con Doris Zaccone e Silvia Mobili. Dal lunedì al venerdì dalle 18. Radio Capital, solo bella musica.

0: sa di felicità. Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
1: Vuoi sostenere il futuro dello sport? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre ogni 15 euro di spesa con carte Conad ricevi un buono sport digitale da donare alla tua società sportiva dilettantistica preferita. Scopri di più su sport.conad.it.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Jerry Calà per Seat, prima!
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine!

0: coi fiocchi.
1: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Le notizie alle 17, buon pomeriggio da Jean-Paul Bellotto. Dal mondo intero, squadre di soccorritori verso il Venezuela, dove sale il numero di vittime accertate, 589, migliaia i feriti e i dispersi. Dall'Italia è partita una missione di 97 persone, ne fanno parte i vigili del fuoco e la protezione civile, il capo missione della protezione civile Paolo Vaccari.
5: Dovremo lavorare da quello che ci hanno riferito le autorità venezuelane nell'area di Caracas, che è quella maggiormente colpita. Le richieste sono state in particolare per squadre di ricerca e soccorso, personale sanitario e beni di assistenza primaria.
4: Vai domiciliari con braccialetto elettronico, il 26enne Genti Berisha, arrestato dopo la morte del vigile Francesco Imprezzabile a Milano, caduto a 180 all'ora durante l'inseguimento di Berisha, che non si era fermato a un posto di blocco. Vai domiciliari perché ha confessato e i familiari hanno messo a disposizione una casa. Da fuoco al pianerottolo di casa di un vicino che muore soffocato. La vittima è un 72enne, arrestato un 42enne con l'accusa di omicidio volontario e incendio doloso. Aveva chiesto ripetutamente soldi alla vittima. È successo a Como. L'uomo ha cosparso di benzina il pianerottolo, è stato incastrato dalle telecamere di un distributore di carburante mentre riempiva una tanica. L'attacco hacker reso noto oggi da Trenitalia risale ad alcuni mesi fa e sul caso indaga la Procura di Roma. Dopo l'attacco gli esperti dell'Agenzia per la Cybersicurezza erano intervenuti per individuare la falla e bonificare i sistemi informatici. I pirati erano riusciti ad accedere ai dati personali dei passeggeri legati ai titoli di viaggio, dunque nome e cognome, destinazione, data e orario del treno. Mondiali di calcio, stasera la super sfida Mbappé-Haaland in Francia-Norvegia alle 21 e nella notte una partita molto particolare, quella del Pride a Seattle. Riccardo Quadrano.
6: Tutta colpa del sorteggio, perché quando a dicembre è stato composto il calendario delle gare, nessuno avrebbe immaginato che nel weekend, l'ultimo di giugno, in cui a Seattle si celebra da sempre l'orgoglio Pride, la città americana simbolo dei diritti queer, dove anche le strisce pedonali sono arcobaleno, potesse ospitare Egitto-Iran. La sfida tra due paesi dove l'omosessualità è reato, punibile in alcuni casi anche con il carcere e la pena di morte. Inutile aggiungere che le due federazioni, quella di Teheran e quella del Cairo, hanno invitato la FIFA a vietare qualsiasi cerimonia o attività promozionale a favore della comunità LGBT durante la partita e all'interno dello stadio. Dal canto suo, il massimo organismo mondiale del calcio fa sapere che la Coppa del Mondo è un evento inclusivo che accoglie persone di ogni provenienza.
4: La prossima edizione di Capital News alle 18.
7: Se non carica i video dei gattini? Ah! Ho Coop Voce e un super 5G.
8: Passa a Coop Voce entro il 1 luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
9: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
10: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
11: Radio Capital. Solo bella musica.

Perché diciamoci la verità, a volte siamo un po' a fare i fighi, no? No, mi piace la roba un po' raffinata, un po' elegante, un po'. Poi parte Daddy Cool e siamo tutti lì a cantarla, a ballarla, diciamo la verità, dai. Questo, oppure parte Santa Esmeralda o Disco Inferno, è la stessa cosa. E questo è. Siamo così, Daddy Cool, Boney M, il primo grande successo dei Boney M, poi arrivarono a seguire Ma Baker, poi arrivò a Rivers of Babylon, ve la ricordate? Poi arrivò Rasputin. Beh, insomma, sono stati anni, fine anni 70, i Boney M hanno lasciato un segno non male, devo dire. Questa era Daddy Cool che ha aperto l'ultima ora di Capitol Records. E allora, amici, adesso scatta il gioco dei cinque elementi. Prima parlavo al Fresco Trento, mi manda un amico la foto, lo screenshot del cruscotto della sua auto, Trento 39 gradi. Trento 39 gradi, sembra uno scioglilingua di lingua anche questo. Amici di Trento, avete tutta la mia solidarietà, anche qua si schiatta, anche qua è così. Allora, parliamo del gioco dei cinque elementi. C'è voglia di mare, c'è voglia di caldo, giusto? E allora immedesimiamoci in questa situazione, ascoltiamo il primo elemento sonoro, dai. Mi stocca la voce. Guarda che sì, è quella roba lì, quella roba lì che, anche se è solo un secondo, perché i cinque elementi sonori che ascoltiamo per identificare l'ultimo di Capitol Records di oggi, basta un secondo a volte per una canzone e lo riconosci. Sentiamolo ancora, Tommy, grazie. Che canzone è? Dai, basta, basta, non c'è più neanche. Ha ragione Roby, buona la prima, l'ha già indovinato. Bravo Roby, sei il primo. Allora, di chi è questa voce? Qual è la canzone? 342-342-2190. Intanto vediamo un pochino quali anniversari ci sono oggi, quali compleanni almeno. Oggi compie gli anni Chris Isaak, 70 anni. Lo facciamo più giovane Chris Isaak, però. 70 anni già. Compie gli anni Colin Greenwood dei Radiohead, lui ne compie 57, ma oggi è anche il compleanno di Mick Jones dei Clash, e ne compie 71, e quindi auguri Mick Jones.

Tutta roba di voci incredibili, tutta roba di voci incredibili. Sheryl Crow, If It Makes You Happy, trovata su Radio Capital. Allora, sto guardando i vostri messaggi che cercano di capire qual è l'ultimo brano di oggi di Capital Record. Beh, tanti avete già indovinato la voce, sì, la voce caratteristica e particolare, la canzone è pure molto famosa, ma nonostante tutto ci sono sempre errori, amici. Allora, diciamo già, per quanto riguarda gli errori sulla voce, riascoltiamo il primo elemento sonoro, Tommy, grazie. Ecco, questa voce qua non è quella di Raffaella Carrà, come qualcuno ha detto, non è neanche quella di Loretta Goggi e non è neanche quella di Milva, ok? Né Milva. Ascoltiamo il secondo elemento sonoro, vai Tommy. Questa qua è una parte importante della canzone, qua è impossibile sbagliare d'ora in avanti, riascoltiamolo. E ci fermiamo qua, non posso più farvi ascoltare niente. Io eliminerei anche gli altri tre elementi perché mi sembra tutto molto chiaro. Amici, se avete già indovinato, fate già il vostro vocale, dai, perché la voce è inconfondibile, la canzone è inconfondibile, è stato un grande successo, ce la ricordiamo tutti. 342-342-2190, voglio sentire la vostra voce, dai. Intanto io vi presento il nuovo singolo, la nuova canzone di Taylor Swift, che fa parte oltretutto della colonna sonora di Toy Story 5. La canzone è già al numero 1 in America, ma questo era abbastanza inevitabile. Fra l'altro, la colonna sonora di Toy Story 5, voglio aggiungere questa cosa, è tutta scritta dal grande Randy Newman ed è bellissima. Il brano di punta è questo di Taylor Swift e si chiama I Knew It, I Knew You.

dice: ho una collezione sul monitor di vostri cruscotti delle auto con temperature attuali che superano anche i 45 e toccano anche i 50 gradi in auto, chiaramente. Impressionante il caldo che c'era fuori. Peccato che alle 6 finirà il programma e dovrò buttarmi anch'io in quella situazione. Posso stare in radio stasera? Sono già qua per lunedì, faccio il weekend qua. Allora, va bene, dai, era Wooden and Be Good, era Nick Kershaw, chiaramente stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, anche se veramente tanti di voi ormai hanno già indovinato tutto, tanti bei messaggi vocali stanno arrivando, ma tanto c'è tempo ancora per mandarli. Ragionateveli bene, perché la canzone si presta a fare un bel messaggio vocale anche che riguarda l'estate, magari, no? Perché la canzone era chiaramente una canzone estiva di un po' di anni fa, ma io questi sono gli indizi che vi do, e cosa volete che vi dica d'altro? Vi faccio ascoltare il terzo elemento sonoro, questo sì, eccolo qua. E anche questo è un momento caratteristico del brano. Guarda che è geniale questo brano, eh. Secondo me è più difficile fare brani normali che successi estivi, perché il brano estivo 100 ne fanno e 200 vanno a finire in niente, probabilmente. Sono pochi quelli che colpiscono il segno, e questo è, secondo me, geniale. Riascoltiamo questo terzo elemento sonoro. A proposito di genialità, chi c'era dietro questo brano? Facile dirlo. Facile dirlo. Allora, 342-342-2190, amici, le indicazioni ormai le avete tutte, fate già il vostro vocale. Io intanto, ripeto, 342-342-2190, lo dico per gli amici nuovi che magari stanno giocando.

da poco tempo. Intanto io vi riporto a un'estate italiana, sempre di tanti tanti anni fa, quando c'era un tour che ci portava in giro due grandi artisti italiani e quando insieme hanno fatto una canzone che faceva così.

0: Noi Marinai, Lucio Dalla, Francesco De Gregori, ritrovati su Radio Capital. Noi invece tra poco sveleremo il nome della cantante, una cantante donna, ormai l'abbiamo capito, della cantante che canterà l'ultimo brano di oggi di Capital Records. Amici, mi fate un vocale, voi, con la vostra voce, dicendo solo il nome della cantante? Vi presentate, chiaramente, dite il nome della città, dite solo il nome della cantante senza il titolo della canzone, ok? 342-342-2190, tra poco lo svegliamo a tutti.
1: Yo, remember yo. Back on the bully when cats used to harmonize.
2: Con questa ti lasci guidare dal gruppo. Con lei sei parte della famiglia.

0: soul sweets, ladies and gentlemen.
1: Ogni weekend alle 20. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corri da Troni. Fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti, il meno caro è in regalo. Come la lavastoviglie Whirlpool Maxi Space con la vasca extra capiente e il terzo cesto flexi. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
4: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite.

0: Scopri di più su sprite.it.
1: È ora di cambiare la cucina. Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro in gres e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente!
4: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
5: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: Parola di Antonino.
6: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme e dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
2: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio. Con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival. Il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e noBordersMusicFestival.com.
3: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
4: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
5: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
3: Bene, parliamo della casa al mare.
4: E perché no? Ottimizzo i tempi, più opportunità di lavoro.
5: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
6: Sigma, il tuo risultato vale.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Sempre grandi voci femminili su Radio Capital, questa era Alanis Morissette, You Learn, trovato oggi in Capital Records. Sono le 17:37 minuti, buon caldo amici, buon pomeriggio, sono Marco Biondi, siamo in diretta, Tommy in regia da Roma, Elisa in redazione da Milano, stiamo giocando col gioco dei 5 elementi, ma non solo chiaramente, ma adesso stiamo entrando nel vivo di questo gioco perché è tempo di svelare chi canterà l'ultimo di oggi di Capital Records, chi è questa voce incredibile, inimitabile che canta oggi l'ultimo di Capital Records. Ce lo svela Francesca. Vai,
1: ciao
0: Francesca.
1: Marco, ciao Radio Capital. È impossibile non riconoscere la voce meravigliosa e inimitabile di Giuni Russo. Grazie, buona serata e buon fine settimana, Francesca da Castelleone.
0: Da Castelleone, vicino a dove sono nato io, provincia di Cremona. Grazie Francesca, grazie, sì, è Giuni Russo. È Giuni Russo che canterà l'ultimo di oggi di Capital Records, la meravigliosa Giuni Russo, una che ha fatto della sua carriera esperimenti a mai finire, musica d'avanguardia, ha cantato tantissimi generi musicali diversi fra di loro, a parte il pop, ha cantato musica sacra, ha cantato il jazz, ha cantato musica tradizionale, ha cantato folk, ha cantato la musica elettronica e ha cantato in tantissime lingue, a parte cantare in italiano, ha cantato anche in vari dialetti, come in dialetto siciliano, in dialetto napoletano, ma pensate anche in tantissime lingue straniere. Lei ha cantato in spagnolo, ha cantato in francese, in inglese, in giapponese, in portoghese, in arabo iracheno, in ebraico, in greco e latino. Incredibile, questa donna è incredibile veramente. E adesso noi ascolteremo l'ultimo di oggi di Capital Records, sarà un brano suo, il suo brano più popolare che chiuderà insomma tutto questo programma. Vogliamo, siccome ci sono un po' di errori, qualcuno fra voi ha detto Alghero come canzone di Giuni Russo, non è Alghero, qualcuno ha detto Mediterranea, non è neanche Mediterranea. Concentriamoci sui tre elementi sonori che abbiamo ascoltato fino a questo momento, ok? Il brano è facile, è famoso amici, riascoltiamo il primo elemento sonoro. Questo era il secondo invece. Oni, oni, oni, oni. Questo era il terzo. Shabada, shabada, shabada. E questo invece è il quarto. Riascoltiamo ancora una volta il quarto, dai. Manca un elemento sonoro che ascolteremo alla fine, perché il quinto è sempre quello che ci fa capire come inizia il brano. Adesso amici è il vostro momento, fate un bel vocale, già in tanti di voi l'hanno fatto, ma fatelo ancora, siete sempre in tempo per fare il vostro vocale, per provare ad essere scelti per andare in onda e annunciare voi l'ultimo di Capital Records. Dite il vostro nome, città da dove ci ascoltate, annunciate Giuni Russo, raccontate qualcosa attorno a questa canzone, cosa vi ricorda insomma, e annunciate soprattutto il titolo esatto della canzone, dai. 342 342

Il Dominirs, oh hey, trovate su Radio Capital. Amici, ci stiamo avvicinando anche oggi alla fine di Capital Records. Chiuderà Capital Records l'ultimo di oggi, che è protagonista del gioco dei cinque elementi, come ogni giorno insomma. Allora dobbiamo soltare il quinto elemento sonoro, anche se abbiamo già capito tutti, perché oggi il gioco era molto facile, riguarda un'artista meravigliosa che è Juni Russo, questo l'abbiamo già annunciato. Sentiamo come comincia il brano che oggi chiuderà Capital Records. Questo è il quinto elemento sonoro. È quello lì che è rimasto 8 mesi in classifica in Italia fra i più venduti, riascoltiamolo. È quello lì che ha vinto il disco verde del Festival Bar di quell'anno. Secondo me doveva vincere proprio il Festival Bar a tutti gli effetti, perché per come è rimasto poi negli anni e per il successo che ha avuto, ma questo è un altro discorso. Dai, allora, disco d'oro per le vendite di questo 45 giri. La canzone è famosissima, l'ultima chiamata per fare il vostro vocale. Avete 3 minuti da questo momento per fare il vostro vocale, per andare in onda ed essere voi ad annunciare l'ultimo di oggi di Capital Records. 342 342 21 90.

0: Che bella canzone questa dei Morcida, ritrovata su Radio Capital. Amici, siamo alla fine di Capital Records. Un brano solo resta da ascoltare, come dico sempre a quest'ora, e un brano solo resta invece da annunciare, appunto. Anche oggi sarà qualcuno deve ad annunciarlo, è arrivato il momento. Amici, chi lo annuncia oggi?
1: Che meraviglia di canzone, Un'estate al mare di Giuni Russo su Radio Capital. Sono Daniela, per me c'è un ricordo meraviglioso, le prime estati di libertà. Adesso ho quasi 60 anni, ma è impresso tutto di quel periodo, grazie anche a quella voce speciale di Giuni Russo.

0: Senti cosa fa con la voce questa donna nel finale. C'è un messaggio che è arrivato e scrive: ma che i gabbiani sono fatti da lei? Sì, anche i gabbiani sono fatti da lei, amici, una voce incredibile, una voce che poteva fare miliardi di cose e che ha fatto miliardi di cose. Basta ascoltare in tutti i suoi album, non solo quelli più popolari, non solo quelli che contengono canzoni di successo come questa. Era Un'estate al mare, era Giuni Russo, l'ultimo di oggi di Capital Records. Amici, terminiamo qua, il negozio di dischi chiude anche per oggi, ma riapre lunedì, in realtà nel weekend va avanti, perché dalle 16 vi ricordo l'appuntamento sabato e domenica con Gigi Ariemma. C'era Tommy in regia da Roma, grazie Tommy. C'era Elisa in redazione da Milano. Io vi auguro un buonissimo caldo weekend, caldo ma non troppo, mi auguro. Ok, mo mi butto anch'io a far la sauna. Vi lascio con le ultime notizie con la nostra redazione e a seguire il TG0 anche oggi con Doris Zaccone e con Silvia Mobili. Da Marco Biondi è tutto, buon weekend, ci troviamo lunedì sempre ore 16, sempre e solo Radio Capital.
1: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only Goal.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Only Goal ammorbidisce le feci con delicatezza. Only Goal, via il peso della stitichezza. Only Goal è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
3: Questa settimana da Aldi tante offerte, come cotolette di filetto di pollo da 280 grammi, 100% carne italiana, a 1,99 euro, e pesche e noci da un chilo coltivate in Italia a 1,79 euro. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: In collaborazione con Radio Capital torna il Locus Festival, uno degli appuntamenti musicali più amati dell'estate. Dal 18 giugno al 2 settembre in Puglia arrivano concerti ed eventi speciali con grandi nomi della scena italiana e internazionale: David Byrne, John Legend, Subsonica, Scancanensi, Vinicio Capossela, Marcus Miller e tanti altri. Tra bari, loco rotondo e location uniche, la musica prende forma. Scopri tutte le date su locusfestival.it e capital.it.
5: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
6: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
7: Dottore, telefono per mio marito.
8: Mi dica, che succede?
7: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
8: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
9: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi a 14,90 euro, e avocado Ass da 200 grammi a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
12: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai il via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.
13: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
14: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
15: Puoi dirlo forte.
16: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
17: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
18: Scegli ora ING Business Banking.
17: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
19: We'll be right back.
15: Le notizie delle 18, buon pomeriggio da Antonio Cristiano. In Francia il quarto bambino morto per il caldo in pochi giorni. Il bimbo di 18 mesi è stato dimenticato in un'auto a Marsiglia. Temperature record anche in Germania. Nel sud-est hanno sfiorato i 42 gradi, la temperatura più alta mai registrata nel paese. In Italia fino a domenica bollino rosso in 18 città. Sono quasi 600 invece le vittime finora accertate del terremoto in Venezuela. 3 sono italo-venezuelani, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. Ci sono almeno 35 connazionali tra i 50.000 dispersi, ma Tajani ricorda che sono 150.000 gli italiani iscritti in Venezuela all'anagrafe dei residenti all'estero. 115 navi hanno attraversato lo stretto di Hormuz da martedì, lo fa sapere l'Organizzazione Marittima Internazionale, organismo dell'ONU. Il traffico resta comunque molto inferiore alla media che aveva prima della guerra, quando circa 120 navi passavano ogni giorno attraverso lo stretto tra Iran e Oman. Rottamazioni flop, arrivano altri dati sul fatto che chi aderisce poi nella maggior parte dei casi non paga. Lo dice l'ultima relazione della Corte dei Conti. Jean-Paul Bellotto.
19: Su 93 miliardi attesi, quelli incassati sono 38. Quattro diverse edizioni della sanatoria negli ultimi 10 anni hanno tradito promesse e calcoli sugli introiti. Il 41% degli importi dovuti al fisco è entrato in cassa, il resto no. C'è chi ha aderito, poi non ha pagato tutto e finché ha potuto si è iscritto alla rottamazione successiva. Questo fino all'arrivo dei pignoramenti, triplicati l'anno scorso rispetto al 2022, ma anche questi hanno un'efficacia relativa. Negli ultimi 25 anni l'85% degli importi pretesi dalle cartelle esattoriali non è stato pagato. Parliamo in tutto di 1.250 miliardi di euro.
15: Caporalato nel cantiere della nuova diga di Genova, 8 persone arrestate, 2 società di Brescia e Genova in controllo giudiziario. Tutto nasce da un'ispezione nei cantieri di Vado Ligure, dove si realizzano i cassoni in cemento armato per la diga. Decine di lavoratori indiani e pakistani erano stati cacciati dopo che si erano rifiutati di cedere una parte dello stipendio ai caporali della stessa nazionalità, i quali pretendevano soldi anche per i dispositivi di protezione. Il recupero dei giovani tossicodipendenti arricchisce il paese, sono le parole del presidente della Repubblica Mattarella, che al Quirinale ha presieduto la cerimonia in occasione della giornata mondiale contro le droghe.
20: Naturalmente vi sono condizioni purtroppo che l'incontro con la droga moltiplica nelle difficoltà e quindi è molto più meritorio quanto voi fate uscendone, e per questo il ringraziamento che intendo esprimere a chi su questo fronte è impegnato con generosità nelle comunità, nella ricerca, nelle strutture pubbliche, è un'opera straordinaria. Anche soltanto il recupero di una persona per il valore incommensurabile che ha ciascuna persona è un successo straordinario.
15: Lo sport, i mondiali di calcio, oggi alle 21 si giocano Norvegia-Francia e Senegal-Iraq. Ora il TG0 Capital News torna alle 19.
21: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
22: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici.
23: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
24: La spesa intelligente.
25: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.

0: ancora ti ama. Lassù?
1: Lassù.
0: Qua giù. Di fronte
1: qua giù.
0: A te?
1: Ah sì, di
0: dietro
1: fronte.
0: Dietro di te?
1: Tra di noi sì,
0: tra
1: insomma,
0: di noi.
1: Tra noi c'è amore.
0: Ciao Silvia Mobili, buonasera.
1: Ciao Larissa Zaccone.
0: Simone Girasole e Giulia Pesola, che è la nostra stagista, può cominciare il TG0.
2: Non esiste il femminicidio.
3: La donna è vittima in quanto tale.
4: Voleva una foto con me così tanto. Mi ha fatto pena.
5: Io e l'Italia non imploriamo mai.
6: Thank you very much. Good watch to you.
7: Cafoni zero.
8: TG0alo. Tavolo!
9: TG0.
10: Questa è la missione che vecchia come il cucù.
0: Eccola la sigla che vi ha accompagnato per tutta la settimana e che da lunedì prossimo cambierà.
1: Io so già cosa ci sarà dentro, perché ho sentito durante la riunione, ne parlava Simone.
0: Ne parlava.
1: Ma non ve lo dico.
0: Gli ascoltatori aspettano la sorpresa. Ogni lunedì alle 18:08 più o meno sentono la sigla confezionata da Simone Girasole.
1: Ma allora, scusa, non si potrebbe anche chiedere agli ascoltatori se hanno dei suggerimenti? Quale voce vorreste voi sentire nella sigla del prossimo TG0?
0: Sì,
1: da lunedì?
0: Si può fare.
1: Potrebbe essere anche un'idea.
0: La voce deve esistere.
1: Sì, una voce di un
0: vera.
1: Politico, di un cantante. Entro mezz'ora dice Simone, perché ci deve lavorare sopra
0: mezz'ora.
1: Vabbè. Sai mai, però secondo me i nostri ascoltatori hanno qualche idea.
0: Accettiamo suggerimenti,
1: non dite Vannacci, Meloni, così, che già quelle sono state messe da parte. Però
0: ci sono già,
1: ce ne sono
0: già
1: altre, ecco, dai.
0: Allora, è l'ultima puntata di questa settimana speciale di TG0 con Silvia Mobili e con Doris Zaccone. Da lunedì torna il nostro direttore Edoardo Buffoni, e se facessimo una trasmissione di consigli e suggerimenti, allora io ho un consiglio da darvi e non riguarda le temperature torride.
1: Attenzione ai consigli di Doris.
0: Non vi dirò di mangiare più frutta e verdura e di bere tanta acqua e di stare all'ombra.
1: E di non fare sesso, come ha detto ieri
0: il
1: signore.
0: È pericoloso.
1: In
0: ragazzi.
1: Estate, ecco, a una certa età non fate sesso perché potrebbe essere letale. Lo ha detto un signore intervistato dal TG1.
0: No, vi voglio dare un altro consiglio. Allora, intanto scopriamo da c'è un sorpasso che si sta avvicinando. Secondo uno studio di Nomisma commissionato da Visa, gli acquisti digitali stanno per sorpassare quelli fisici, ovvero entro il 2030 gli acquisti effettuati attraverso i canali digitali potrebbero superare quelli realizzati nei negozi fisici.
1: Ma chissà perché siamo pigri, perché magari prima vogliamo vedere una cosa senza che arrivi il commesso o la commessa che ti vuole parlare, che ti vuole influenzare,
0: sono
1: tanti. È un aspetto sociologico interessante questo.
0: Sono tanti i motivi. Innanzitutto perché abbiamo il pagamento online facilissimo, no? E quindi abbiamo sempre il telefonino in mano, lì fai tutto velocemente senza doverti spostare. C'è anche l'aumento dell'intelligenza artificiale che sta in qualche modo influendo positivamente su questi acquisti digitali, che ovviamente hanno anche dei pericoli notevoli per quanto riguarda la sicurezza. E io ne so qualcosa e dopo vi devo raccontare che mi è arrivata una mail molto inquietante e che potrebbe riguardare tantissimi altri italiani. No, allora, qual è il problema? Visto che siamo sempre lì ad acquistare sul digitale e lo saremo sempre di più, io vi do il consiglio come fare a comprare senza spendere.
1: Cioè io compro però non spendo, è un sito che regala cose
0: per comprare,
1: non lo so,
0: senza spendere niente.
1: Ho capito, però c'è la fregatura.
0: C'è la fregatura. Arriva dalla Corea del Sud, stanno emergendo sempre di più delle applicazioni che ti consentono di fare tutto quello che ti va di fare. Che fame, adesso mi ordino su questo ristorante che è il mio preferito un piatto, andiamo a vedere. Quindi apri, vai sul ristorante, sfogli il menu, fai acquista, quello ti fa il conto, tu clicchi ok, dai l'autorizzazione e acquisti. Parte la visualizzazione di un rider che comincia a portarti il cibo e quindi tu vedi tutto il percorso che il trasportatore fa per portarti a casa il cibo. Quindi mancano 350 metri, ecco, sta suonando il campanello, dlin long. C'è soltanto un piccolo particolare, che il cibo non arriverà mai, perché diciamo che all'atto, cioè l'acquisto effettivo, si sostituisce con questa app il processo, perché gli psicologi hanno scoperto che la dopamina si libera nell'attesa, cioè mentre tu pianifichi di fare un acquisto.
1: È l'attesa dell'acquisto più che l'acquisto stesso. Tra l'altro sono proprio entrata in uno di questi siti che è Food Never Comes, che vuol dire il cibo non arriverà mai, però è bellissimo perché io in teoria in questo momento ho cliccato su una pizza, così ho fatto un piccolo esempio, poi anche su un dolcetto di questi asiatici, non so, bensù, non so che mi costa 4,80 euro. Sto aggiungendo, aggiungo, spenderei 16 euro. È tutto molto bello perché è coloratissimo, cibo meraviglioso, però in realtà non arriverà mai. Però nel momento stesso che ho visto questa bella pizza, me la sono ordinata, mi ha fatto piacere. Mi fa meno piacere il fatto che non mi arriverà mai.
0: No, ecco, però, dopo ti dice: hai risparmiato 650 kilocalorie.
1: Cavolo, certo, sei arrivato tu,
0: ragazzi. La dopamina.
1: La dopamina, io a me la dopamina, guarda. Non te ne fai niente.
0: Comunque, io ho un'altra tecnica.
1: Io voglio la pizza, voglia.
0: Io ho un'altra tecnica. Carrello degli acquisti su Amazon o dove vi pare.
1: Sì, anche quello.
0: Il mio carrello degli acquisti ha 180 miliardi di cose per l'equivalente di 2500 euro, solo che non acquisto mai.
1: Perché li metti da parte e dici: il momento giusto lo farò.
0: Sì, poi vado lì, me li guardo, li cambio.
1: Vabbè. Dopamina.
0: Non li compro.
1: La dopamina.

0: Carol King con I Feel the Earth Move su Radio Capital, 18 e 17 minuti. Allora, siamo nell'era della simulazione, per cui no, sognare di fare qualcosa,
1: comprare cose poi che non avremo mai. Avere.
0: Se ci pensi, anche nel sesso è così, eh?
1: Sì, ho
0: ci
1: letto
0: le applicazioni,
1: il messaggio sul porno, insomma.
0: Sì. No, ma anche proprio gli appuntamenti, il dating, poi si chatta, si parla, ma non ci si vede.
1: Applicazione che tu entri, guardi, sfogli, decidi, esco con questa persona e poi alla fine non lo fai.
0: In realtà non avviene.
1: Però
0: mai.
1: Già questa aspettativa ti ha fatto star bene, no?
0: È così.
1: Attesa.
0: A proposito di aspettative, allora, sono tante le notizie che vogliamo darvi questa sera e sulle quali ragionare. Ce n'è una che mi lascia molto perplessa.
1: In che senso ti lascia perplessa?
0: Nel senso che continuo a pensare alla Germania come a una forza economica molto importante, per cui se penso che le cose stanno andando male anche in Germania mi viene un po' di angoscia.
1: Ti spaventi un po', soprattutto poi per un marchio storico come la Volkswagen, però che è stato colpito come tutti gli altri dalla crisi del settore automobilistico. C'è un'indiscrezione, fonti interne a questo storico gruppo tedesco, che dice che c'è un piano che stanno valutando i manager, un piano di ristrutturazione senza precedenti. Si pensava prima a 50.000 posti di lavoro tagliati, da tagliare entro il 2030, adesso invece si parla addirittura di 50.000 posti di lavoro a rischio. La Volkswagen sta pensando di chiudere anche 4 stabilimenti, un piano che è stato presentato nel consiglio d'amministrazione, dove poi siederanno, ci sarà poi un altro consiglio ulteriore a luglio dove siederanno lì anche i rappresentanti dei lavoratori, e il gruppo sta pensando a ridurre gli investimenti del 15% in 5 anni. Ovviamente non c'è alcun commento ufficiale da parte di Volkswagen, da parte proprio dei dirigenti, però la crisi c'è, e 100.000 posti di lavoro in meno nell'arco di 6 anni sono veramente...

0: importanti. Ricordiamo anche che Volkswagen mantiene il posto di secondo costruttore al mondo con 9 milioni di veicoli venduti, e il primo è Toyota con 11 milioni.
1: Allora le ragioni anche qui sono tante, no?
0: I costi energetici, sì. E quelli un po' tutti quanti.
1: Perché si puntava molto sui veicoli elettrici.
0: Anche lì ci sono delle difficoltà per l'elettrico, così come anche la

0: un tempo non lontanissimo c'era una macchina per persona da 18 anni in su. Per i giovani l'auto sta diventando sempre meno uno status symbol, cioè non la vogliono. Giulia, tu hai la macchina? Lei ce l'ha.
1: Sì. Quanti anni ha Giulia?
0: Quanti anni hai Giulia? Perché? 24 e ha la macchina.
1: No, io ho una curiosità invece, Giulia, ma tu appena hai compiuto 18 anni, la prima cosa che hai fatto è quella di andare in un'autoscuola, iscriverti? La risposta è sì.
0: La risposta è sì.
1: Perché è donna. No, io sto guardando tra gli amici di mio figlio, la maggioranza dei maschi, boh, non lo so, ma proprio dice sì, poi la prenderò. La
0: sì, è vero, non c'è più questa
1: smania. Le ragazze,
0: smania.
1: Cioè il giorno dopo, ma è una mia, ovviamente è il mio dato empirico, proprio il dato di casa mia, però io vedo che invece le ragazze corrono subito a iscriversi nelle scuole guida. Poi magari è una mia impressione,
0: e poi dipende,
1: non lo so, mi
0: sarebbe
1: dà questa sensazione.
0: Interessante vedere
1: però
0: questi dati.
1: Però c'è meno interesse forse rispetto, ma forse perché li scarrozziamo troppo nei genitori.
0: Da una parte quello, dalla parte nelle città ci sono ormai, la mobilità condivisa è sempre più una realtà, perché diventa un accollo l'auto, cioè costa troppo il bollo, c'è proprio secondo me un cambiamento culturale, non so se nelle vostre case vi risulta,
1: non lo so.
0: Cioè i vostri figli
1: fateci
0: o i vostri
1: sapere.
0: Nipoti a 18 anni e un giorno si sono fiondati nelle
1: come
0: scuole
1: Giulia,
0: guida
1: subito
0: e vogliono, implorano di avere la macchina, oppure vogliono il nuovo cellulare della macchina non gliene frega niente.
1: Quello.

0: Langley, Choosing Texas, è la sua nuova canzone ed è molto bella, ci piace, infatti ve la stiamo facendo sentire spesso qui a Radio Capital. Allora,
1: vediamo questo sondaggino. Cristina dice: mio figlio 22 anni non è minimamente interessato a fare la patente, va in treno, in bici, quello che è. Poi vabbè, c'è chi vive in Svizzera. Paolo dice: hanno 30 anni le mie figlie, non hanno l'auto, però si muovono con mezzi, con scooter, magari mezzi che funzionano.
0: Beh, ecco. Per Alessandra le figlie femmine non hanno voluto come regalo per i 18 anni la patente, hanno chiesto altro e hanno preso la patente a 23 anni alla motorizzazione. Il piccolo, che il prossimo anno sarà maggiorenne, vorrebbe la patente, e però userebbe la mia macchina perché non ce la possiamo permettere, quella
1: ma
0: nuova.
1: Costa 900 euro, credo di aver capito, in tutto il corso dell'autoscuola, così ha scritto Alessandra.
0: Come minimo, mi sembra anche poco.
1: Perché poi ci sono le guide che tu devi fare, no? Quelle obbligatorie, e poi se vuoi aggiungere altre guide ovviamente le devi pagare in più.
0: Sì,
1: perché
0: sì,
1: magari se sei un po' scarsino ti dicono: senti, non ne fare solo 5 obbligatorie, fanne 20. Ecco,
0: esatto.
1: Così, tanto
0: fidati.
1: Così, un consiglio,
0: no, comunque nelle grandi città i ragazzi non sembrano particolarmente attratti da prendere la patente, prendere la macchina. Diverso è il discorso delle province o dei posti dove se non ti muovi con l'auto non ti puoi muovere con l'auto tua personale.
1: Certo.
0: Quindi
1: io non so se posso dire una cosa se vado in galera, ma forse però c'è la prescrizione, sono passati un po' di anni.
0: Papà, no, ti veniamo a portare l'arancia.
1: Però insomma, mia madre mi ha fatto spesso delle lezioni e io non avevo la patente, minorenne.
0: In prescrizione, dai.
1: Così, non mi succede nulla, no. Cioè mia madre comunque sì, mi ha portato tipo, sai, nella zona industriale,
0: sì,
1: nelle strade dove non passa
0: fatto
1: nessuno, e mi ha dato delle lezioni di... Lei era anche tra l'altro istruttrice di scuola guida.
0: Allora.
1: Però no, diciamo che non poteva farlo ugualmente, e quindi io a 17 anni la butto là e ho guidato una macchina.
0: Cioè, la microcriminalità degli anni 80.
1: Della mobili,
0: era questa,
1: però,
0: e della
1: l'ho
0: mobili.
1: Detto, ma
0: altra
1: ormai...
0: parte chiami mobili.
1: Però non si fa questa cosa.
0: Allora,
1: non
0: sentite un po', vi volevo dire, vi volevo chiedere se anche voi avete ricevuto una mail da Trenitalia.
1: Allora, vedi,
0: a proposito di acquisti online, io spesso faccio i biglietti dal cellulare. Oggi mi arriva questa mail: comunicazione di violazione dei dati personali ai sensi dell'articolo 34 del regolamento UE 679/2016. Gentile Doris, la informiamo che a seguito di alcune verifiche abbiamo rilevato un incidente di sicurezza informatica causato da soggetti esterni non identificati. Questo evento ha determinato un accesso non autorizzato ad alcuni dati personali legati ai titoli di viaggio.
1: Paura, gli UFO, ti sono entrati gli UFO dentro praticamente.
0: Quindi mi hanno preso dati anagrafici e identificativi, dati di contatto, email, numero di telefono, dati di viaggio, codice della carta fedeltà, la società e l'ente di lavoro, la tipologia di offerta, insomma molte cose. E dicono: però non si preoccupi, per i conti tutto
1: no,
0: a posto.
1: Guarda, Trenitalia ha detto che non sono stati coinvolti dei dati che riguardano i pagamenti, quindi almeno quello. Il problema è che è successo nell'ottobre del 2025. L'hanno detto adesso.
0: E l'hanno detto adesso. Allora, a molti sta arrivando questa mail, sappiate che è vera, è tutto vero, e tra poco cerchiamo di capirne di più, cioè che cosa succede che abbiano hackerato il sito di Trenitalia. This is Radio Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
3: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioacchino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante,

0: Lante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
1: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione, One Podcast.

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
3: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
4: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
5: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

nostra vita. Mi ritrovai a non aver capito, ma poi ci fu una distrazione, o forse fu un'insolazione, a dirmi non c'è niente da capire.

0: Siamo chi siamo, Ligabue su Radio Capital alle 18:36 minuti. Oh, fermi, non cliccate su nessun link.
1: Ma questo mai, non dovrebbe mai farlo in genere, non solamente non per la storia di Trenitalia che ha detto c'è stato un attacco hacker su alcuni dati dei clienti, state tranquilli, non riguardano i pagamenti. È successo nell'ottobre 2025, lo sappiamo adesso. Però dice Trenitalia che dobbiamo stare tranquilli. Però per capire meglio quello che è successo e come anche possiamo difenderci da attacchi del genere, abbiamo al telefono Luca Mercatanti, perito informatico forense. Buonasera Luca.
2: Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori.
0: Ciao Luca, è giusto che non bisogna cliccare su nessun link quando riceviamo mail di questo tipo o dipende?
2: Assolutamente non bisogna cliccare su questo tipo di mail, a maggior ragione adesso che sappiamo che alcuni dati, o meglio che i dati di alcuni viaggiatori sono esposti pubblicamente sul web. E questo è un gran problema perché è possibile da parte di attaccanti studiare delle mail altamente credibili e che possono essere veicolo di Trojan, di virus o comunque di attacchi informatici di varia natura.
1: Senti, da quello che sappiamo, che tipo di attacco potrebbe aver subito Trenitalia?
2: Ma allora, il punto di accesso da parte degli attaccanti non è ancora noto, anche perché Trenitalia sta notificando solamente in queste ore un attacco che sembrerebbe avvenuto nell'ottobre 2025. Quindi ecco, sono già passati diversi mesi. Quello che è certo è che oltre al nome, cognome e altre informazioni dei vari viaggiatori, ciò che è stato sottratto è il titolo di viaggio, quindi informazioni di viaggio come le tratte abituali o i biglietti acquistati. E il grosso, diciamo, problema di questo attacco è proprio questo, cioè la qualità contestuale del dato che è stato recuperato, che non è solamente un nome e cognome, ma è un dato sensibile collegato al titolo di viaggio.
0: Ma che cosa ci potrebbero fare, sapendo che io viaggio spesso tra Roma e Bologna, per dire? Che gliene frega gli hacker?
2: In realtà l'uso a valle di questi dati è estremamente pericoloso, perché ad esempio un attaccante potrebbe inviare una mail cosiddetta di phishing estremamente sartoriale, passatemi il termine, verso quella vittima. Cioè io potrei scrivere, parliamoci chiaramente, il suo treno Roma-Viareggio del 12 giugno ha subito un ritardo, ecco qui il rimborso. Cosa accade? Che agli occhi del viaggiatore che ha fatto effettivamente quella tratta, e arriva un messaggio estremamente credibile, perché effettivamente no, la vittima ha fatto quella tratta e quel viaggio, che magari effettivamente ha subito un ritardo, e quindi è molto più propensa a fare click su un link di questo tipo che non un messaggio generico come ormai siamo abituati a ricevere, no, da istituti bancari e similari.
0: Chiaro, molto molto chiaro, quindi dobbiamo stare attenti a tutte le mail che ci arriveranno se siamo stati vittima. Io ad esempio sì, ho ricevuto la mail di Trenitalia in cui diceva i suoi dati molto probabilmente sono stati hackerati.
1: Quindi magari ti arriva un messaggio: guarda che quel tuo viaggio che hai fatto a Bologna, che è vero, ti diamo dei soldi in più, clicca qua, tu dici.
0: E io non clicco. Allora, la regola numero uno è non cliccare.
1: Questo si sa. Senti Luca, ma è vero, sembra che ci sarebbe un forum segreto proprio di un mesetto fa dove è stato messo in vendita una database proprio di Trenitalia, quindi sono stati messi in vendita i nostri dati?
2: È corretto, diciamo che in queste ore alcuni esperti in cyber security hanno notato che su un noto forum dedicato alla sicurezza informatica, diciamo all'hacking, ecco, quindi un forum illecito, il 26

0: maggio di quest'anno è stato messo in vendita un database che ha molte somiglianze con le informazioni che stanno trapelando in queste ore. Quindi sembrerebbe che da quant'è? Circa un mese a questa parte, questo archivio in realtà sia già in vendita nel dark web.
1: Cioè, si stanno vendendo il mio nome e i miei viaggi. Cioè,
0: Stai
1: questo mi stai
0: tranquillo.
1: dicendo, Luca.
0: Eh beh,
1: Mi
0: sì,
1: dà
0: è da
1: fastidio.
0: appurare.
1: È da appurare.
2: Però
1: Va
2: certo, insomma,
1: bene.
2: Trenitalia ce lo fa sapere,
1: Ma
2: cioè
1: com'è
2: è
1: possibile?
2: successo nel 2025, ce lo fa sapere adesso.
1: Ma c'è
2: Io
1: stata una falla nella
2: boh.
1: sicurezza oppure sono cose che possono succedere perché ormai l'hackeraggio è ad altissimi livelli?
0: Può succedere, ma in realtà dipende sicuramente da una falla di sicurezza che sarà da appurare. Anzi, i tempi lunghi tra l'incidente e la notifica sono in questo caso assolutamente fisiologici. Si tratta di un data breach, un furto probabilmente estremamente complesso e quindi ecco, anche questo arco temporale che è stato necessario è assolutamente
2: Sai, capito?
0: normale.
2: Cancellazione dei treni, ritardi dei treni,
1: Attenzione,
2: ci
1: fate
2: fregano pure i dati
1: attenzione.
2: attraverso i treni. Ma che dobbiamo fare,
1: Costi
2: ministro
1: treni.
2: Salvini?
1: Senti Luca, dacci l'ultimo consiglio per cercare di difenderci, di proteggerci in generale. Cioè, come facciamo?
0: È molto semplice, bisogna usare il buon senso, come nella vita di tutti i giorni, utilizzare il buon senso, verificare più volte le mail e soprattutto verificare il mittente delle mail e il link sul quale stiamo cliccando. Se il dominio non è quello di Trenitalia o della persona che è il mittente della mail, evitiamo di fare clic e piuttosto facciamo una telefonata al diretto interessato, o meglio al mittente.
2: E poi ecco,
1: Giusto.
2: anche queste doppie autorizzazioni cerchiamo di metterle in tutte le applicazioni, no? Visto che ti devi autentificare
1: Autentificare.
2: due volte, a volte mi scoccia, dice ma guarda te, devo mettere adesso prima il dito, poi il numero. Invece cerchiamo di essere meno pigri, un po' più pazienti e fare qualche passaggio in più. Va bene, dai, ormai è andata, cara Doris.
1: Non compratevi i miei
2: No.
1: dati, per favore.
2: Non comprate dai. Beh, magari sanno quando sarà il tuo compleanno, no? Ti
1: E mi
2: arriverà un
1: fanno un bel regalino con
2: messaggino,
1: un bel link.
2: l'hacker che ti dice buon compleanno Doris. Va bene. Ringraziamo Luca Mercatanti che potete seguire su Instagram con tantissime cose interessanti proprio per capire meglio la sicurezza informatica. Lui è perito informatico forense, quindi ne sa più di noi. Grazie ancora.
1: Buon lavoro.
0: Grazie a voi, grazie a voi.
3: TG0.

0: 26 giugno, Radio Capital, 18:46 minuti. Allora, al TG0 vi aggiorniamo su quanto sta accadendo in Venezuela dopo le due scosse di terremoto non distanti da Caracas, avvenute una accanto all'altra, proprio a distanza di pochi secondi.
1: Sì, 7.2 e 7.5.
0: Tutte e due devastanti.
1: Devastanti.
0: E sì. I numeri sono ancora molto bassi, quelli dei morti. E uno dice per fortuna, purtroppo salgono invece i numeri dei dispersi.
1: Saliranno, perché per adesso il bilancio provvisorio è di 589 morti, ma i dispersi sono oltre 51.000. Si scava ancora, ovviamente, ci sono oltre 4.000 feriti e si parla anche di 3 cittadini italo-venezuelani che sono morti, c'è una ufficialità, però ricordiamo che gli italiani che sono iscritti all'AIRE in Venezuela sono circa 150.000 e quindi sicuramente i numeri aumenteranno. Parlavamo anche appunto del fatto che si scava, che si sta cercando dei feriti che sono oltre 4.000, ma anche le strutture sanitarie sono davvero in grandissime difficoltà. C'era proprio una testimonianza di una infermiera dell'ospedale Domingo di Caracas che diceva: qui abbiamo urgente bisogno di anche di mascherine, di garze, di guanti, di cuffie, di camici, rubinetti, cioè cose anche molto, molto semplici, oltre che medicine, antidolorifici. Quindi è una situazione davvero tremenda. E un secondo volo della missione italiana con aiuti umanitari partirà proprio domani. La protezione civile italiana ha messo a disposizione i propri mezzi per aiutare, ma così come sta succedendo da tutte le altre parti del mondo, ovviamente.
0: Sì, persino Trump, no, ha detto gli USA daranno una mano, poi non abbiamo adesso i dati di davvero come avverranno questi aiuti. No, la cosa veramente difficile e drammatica è che questo terremoto, questi due terremoti devastanti, stanno mettendo a nudo quelle che sono le situazioni del Venezuela, che oltre ad essere una delle aree più sismiche dei Caraibi, quindi i terremoti quando arrivano si fanno sentire forte, e anche un paese estremamente povero, cioè si calcola che l'80% dei venezuelani vivano in zone altamente sismiche, in strutture completamente prive di sistemi di sicurezza antisismici, per cui le scosse sono forti, le case sono praticamente di cartone, vengono giù, c'è in più l'aggravante della struttura sanitaria che non è assolutamente in grado fornire assistenza, ecco, cioè proprio ci sono gli estremi.
1: Ma non si può neanche arrivare telefonicamente in tantissime città, in tantissimi paesi, quindi davvero non possiamo neanche dare una situazione reale di quello che sta succedendo. Gli Stati Uniti hanno annunciato 150 milioni per ricostruire, e ricordiamo anche poi quello che è successo, insomma è stato deposto il presidente del Venezuela, quindi anche un paese che viene da un momento sociale molto, molto difficile, e ovviamente questo ha peggiorato la situazione.
0: Sì, certamente non serve mai un terremoto. È una cosa orribile che non deve capitare, una catastrofe vera in un paese come il Venezuela in questo momento, davvero è una cosa terribile. Siamo vicini anche alle associazioni che danno aiuto,
1: che sono tante, per
0: che sono tante. Non mi sembra che ci sia un numero verde al momento, ma se ci sarà ve ne daremo conto.

0: City Zone di Glenn Frey su Radio Capital, 18:53. Allora,
1: che bella notiziola, tu eri tranquilla, stavi serena.
0: No, allora vi dico subito che questa puntata del TG0 di venerdì, un venerdì affollatissimo, tra l'altro è il venerdì che scavalla con luglio? No, cioè il fine settimana, no, che
1: questi
0: stai
1: sono
0: dicendo?
1: I ragionamenti di
0: stai
1: Doris,
0: dicendo,
1: no?
0: Aspetta un attimo,
1: sì,
0: aspetta,
1: perché
0: fammi vedere il calendario.
1: La prossima settimana sarà luglio, il prossimo venerdì, cioè questo sì, volevi dire?
0: Sì, quindi forse in molti sono in partenza perché comunque metà il mercoledì prossimo è il primo luglio.
1: Vabbè, Doris, guarda, tranquilla, lo so perché lei ha letto questa notizia di Trump, si è un attimo agitata, secondo me, ti sei agitata. Lo so,
0: ieri Trump... l'abbiamo lasciato che ballava,
1: ieri
0: che
1: ballava,
0: che faceva la Trump dance, quella con i pugnetti.
1: Mia moglie non vuole, mia moglie non vuole perché non è molto elegante, ma io lo faccio lo stesso perché la gente me lo chiede e io quindi mi ama per questo. E adesso invece forse lo ameremo di meno, ma noi già in Europa lo stiamo amando molto meno, perché ha minacciato un'imposizione di dazi immediati del 100%.
0: Dai, chi offre di più?
1: Su tutte le merci esportate verso gli Stati Uniti da qualsiasi paese che deciderà di applicare una tassa sui servizi digitali a carico delle aziende americane. Quindi, dato che lo stavano facendo i paesi dell'Unione Europea, ovvio che questo avvertimento è rivolto principalmente a noi, perché si sta discutendo proprio di introdurre delle imposte ai giganti tecnologici americani. Quindi lui dice non lo fate, perché se lo fate è il 100% di dazi in più. Il bello che poi l'ho scritto in un post su Truth e alla fine ha proprio chiuso così, ha salutato: grazie per l'attenzione.
0: Prego, la linea può tornare allo studio.
1: Grazie per l'attenzione. Okay.
0: Senti, è meglio quando balla. Io ero contenta perché in questa lunga, come dire, questa festa per i 250 anni.
1: Che è iniziata già da giorni e finirà ovviamente poi il 4 luglio.
0: Il compleanno della America.

0: Che finisca.
1: Che dovrebbe essere il 4 luglio per l'appunto, lui ha detto cominciamo prima quest'anno che è un bel compleanno.
0: Così posso ballare prima.
1: Ballo, invito tutti gli amici cantanti che mi vogliono bene, c'è andato nessuno, hanno tutti disertato, hanno detto Trump guarda metti la musica, metti i dischi che va bene lo stesso, e quindi stavamo tranquilli nel senso che se lui si diverte,
0: ballando,
1: sta ballando tutto a posto, invece niente, i dazi sugli amici suoi.
0: Gli amici suoi nel settore tecnologico americano. E quindi che farà l'Unione Europea adesso?
1: Non lo so,
0: nemmeno io.
1: Ma io volevo dirvi che questo è il weekend che porta a luglio, ragazzi. Facciamo così, restiamo così.
0: Allora,
1: faccio un piccolo sondaggio. No, ci sono rimasta male. Cioè, io pensavo che fosse già primo luglio.
0: No, ma che, qual è il problema?
1: Di voi? Cioè, no, non c'è il problema.
0: No, nel senso, cioè tu dici che questo porta a luglio? No, cioè, lunedì
1: io dico,
0: ancora il 29
1: io dico
0: giugno.
1: Che secondo me molti stanno partendo per le vacanze di luglio.
0: Ok.
1: Cioè, secondo me tantissimi oggi sono in auto perché stanno partendo per luglio.
0: Fonte
1: sì o no?
0: Istat Doris.
1: Sì.
0: Fonte Istat Doris dice
1: chi fa
0: questo.
1: Le vacanze a luglio sta partendo?
0: Sta partendo
1: questo.
0: Adesso.
1: Vi chiedo questo.
0: Era questo il discorso.
1: Questo, fateci sapere.
0: Vabbè.
2: Con questa ti rilassi. Con loro passi il weekend.
3: Aspetta che alzo qua, eh.

0: Di suggestioni. Cinema, teatro.
1: Camilla Faschini, Francesco Martinelli, La Laura, Fabio Canino, Betty Senatore. Ogni weekend su Radio Capital. Solo bella musica.
2: Jerry Calà per Seat, prima.
3: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
2: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
3: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
2: Sì, Jerry.
3: Doppia libidine!
2: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
3: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
2: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
3: Libidine coi fiocchi!
4: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl, vale davvero.
5: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
6: Ma che cosa ci fai tu con un'ultra cattolica?
7: L'amo, che tu ci credo o no.
5: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
8: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
5: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
9: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
10: Ma cosa dici?
9: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
10: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
11: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.

0: botta di felicità.
1: In collaborazione con Radio Capital torna a Genova dal 10 al 12 luglio Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e capital.it.
2: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
3: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
4: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio.

0: innovazione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da De Spar, Eurospar e Interspar approfitta delle offerte come prosciutto di Parma DOP stagionato 18 mesi, due confezioni da 100 grammi a 5,99 euro, e pinza con lievito madre, due pezzi da 230 grammi a 2,39 euro. De Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Le notizie Radio Capital, buonasera da Jean-Paul Bellotto. Trump accusa l'Iran di aver violato il cessate il fuoco con i suoi attacchi con droni contro le navi nello stretto di Hormuz. Uno dei droni ha colpito una nave cargo che ha potuto proseguire la navigazione, ha detto il presidente. Il mondo si mobilita in soccorso del Venezuela, dove le vittime del terremoto sono 589 migliaia, feriti e dispersi. Tra le vittime anche tre italo-venezuelani. La missione italiana con 97 persone è partita, tra loro una squadra della protezione civile e i vigili del fuoco specializzati, il responsabile Ciro Bolognese.
2: Situazione molto complessa, più o meno simile a quanto abbiamo già vissuto in esperienze precedenti, come nel terremoto in Turchia, piuttosto che nel sisma del Nepal di qualche anno fa, e quindi speriamo di poter dare il nostro contributo.
1: Il gruppo Volkswagen potrebbe tagliare fino a 100.000 posti di lavoro nei prossimi anni. I media tedeschi danno anticipazioni sul piano dell'azienda. L'obiettivo è ridurre i costi per 11 miliardi di euro entro il 2030 e chiudere 4 impianti produttivi in Germania. Caldo anche in alta quota sulle Alpi. Lo zero termico è arrivato sopra i 4.500 metri secondo il CNR. La normalità nel secolo scorso era intorno ai 3.000 metri, ora arrivati in media a 3.300-3.400. Il caldo eccezionale di questi giorni l'ha portata appunto ancora più in alto. La California voterà la proposta di tassa sui miliardari. Il referendum si terrà a novembre con le elezioni di midterm. Prevede una tantum del 5% sui residenti con un patrimonio oltre il miliardo e 100 milioni di dollari. Il 90% del ricavato verrebbe destinato alla sanità. I miliardari hanno speso invano centinaia di milioni per fermare l'iniziativa e ora minacciano di lasciare la California. Capital News torna alle 20.
0: Coop, grandi sconti fino al 50% su tutti i prodotti di tante grandi marche. Conviene al tuo portafogli.
3: Grande nonno!
0: E alle passioni che non hanno età. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Fino al 1 luglio. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Another Brick in the Wall, Pink Floyd su Radio Capital al TG0. Buonasera da... Abbiamo la nostra Giulia Pesola, la stagista, poi abbiamo Simone Girasole, il regista, abbiamo Silvia Mobili, la
1: giornalista,
0: social media manager, stratega della comunicazione digitale, ha fatto una storia su qualunque cosa, ha fatto pure una storia sulla storia che stava facendo.
1: Ho fatto una storia con Doris che dice, è un po' distopica la nostra storia, perché tu
0: cosa
1: dici,
0: dico?
1: Stai facendo una storia che stiamo facendo una storia che nella storia che poi
0: storia
1: è
0: nella storia.
1: Cioè, siamo un po' due sceme.
0: Vabbè.
1: Però comunque è una storia su Instagram,
0: sì,
1: che ho messo il mio account Silvia Mobili, ma che potrete vedere anche su quello di Doris
0: Zack, vero?
1: Mi sembra di sì.
0: Mi sembra,
1: Dovresti sapere. Sicuramente lo saprà. Guarda, lo sa meglio il tuo hacker di fiducia
0: esatto.
1: ti ha fregato tutti i dati.
0: Mi hanno fregato
1: Trenitalia.
0: Sì, mi hanno fregato tutti i dati Trenitalia. Va bene, l'importante è che non abbiano accesso alla carta di credito, che tanto troveranno messa malino.
1: No, quello è tranquillo. Dicono che
0: va
1: è tutto
0: bene,
1: a posto.
0: Va
1: quella,
0: bene.
1: Dai.
0: Dove siete? Allora, prima c'è stata la cosa, ma questo è l'ultimo weekend. Effettivamente è l'ultimo weekend.
1: Non è che
0: di
1: c'è
0: giugno.
1: Stata una cosa, l'ha aperta Doris, perché non
0: si
1: c'era
0: fatto
1: niente.
0: Tutto da sola.
1: Sei tu
0: nella
1: che
0: mia
1: detto.
0: Testa mi sono capita, ma vedi che sì, stanno partendo c'è Clo che sta mettendo le barre sull'auto per mettere i bauli, cioè i bauli, i bauli del Grand Tour di una volta. Le
1: siamo nell'Ottocento. Scusa.
0: Le cappelliere, capito? Così dice.
1: C'è il servitore che mette il baule.
0: Poi ancora, stiamo partendo effettivamente per la vacanza di luglio. Mm. Ovviamente si torna verso la metà di luglio. Poi c'è tutti quelli come noi che invece stanno lavorando e se ne parlerà più avanti.
1: Ma certo,
0: va bene, comunque buone
1: vacanze. Buone vacanze a tutti. Senti, no, stavo leggendo perché tu tra poco parlerai della luna, ma mi ero dimenticata di dirti una cosa importante, che il mio astrofisico di fiducia mi ha mandato un messaggino su WhatsApp, perché lui mi dice quello che succede nei cieli, e sabato ci sarà un passaggio di un asteroide. Così, tanto per dire, per rallegrarci un po', molto ravvicinato, che lo puoi anche vedere con il binocolo, e sarà grande all'incirca come un 5 grandi navi da crociera.
0: Però,
1: ho impressione perché...
0: Piccolo.
1: Ci passa un po' accanto, però
0: ma non ci colpisce per questa volta.
1: Che ne so?
0: Non lo sappiamo.
1: Tante volte.
0: Ci schifa pure l'asteroide.
1: Ci schifa pure l'asteroide, ragione.
0: No, invece una cosa carina che vi volevo dire è che arriva la prima luna piena dell'estate, nel senso che arriva dopo a pochi giorni dal solstizio, e si chiama la luna piena delle fragole.
1: Molto romantico.
0: Quindi il 30 giugno 2026 la potremo vedere, in realtà tra il 29 e il 30 giugno.
1: Sarebbe luna 56.
0: Sì.
1: Quindi ti vedi una bella partita di calcio, magari non so se ci sarà una partita dei mondiali di calcio, poi andiamo a vedere, e poi però ti affacci alla finestra e vedi questa luna delle fragole, che però non sarà rossa, perché magari uno pensa rossa come una fragola, in realtà si rifà alle tradizioni del popolo nativo del Nord America, che era appunto un periodo questo dell'anno in cui maturavano e si raccoglievano le fragole selvatiche, e quindi per questo viene chiamato così.
0: Però, la fioritura, l'arrivo dell'estate, qualcuno la chiama la luna del miele, la luna calda, perché
1: la luna delle rose, ognuno lo chiama come vuole, è romantica,
0: che
1: però
0: bello.
1: C'è una bella luna da vedere.
0: Allora cercate di mettervi ovviamente nelle zone dove c'è meno inquinamento luminoso possibile,
1: quindi proprio in mezzo alla campagna, cioè devi prendere la macchina per andare a vedere la luna fatta bene, pensate.
0: Però che bello, io le guardo sempre, quando c'è la luna piena per me è sempre una cosa bellissima, e quindi ve l'abbiamo detto, puntatevelo il 29 di giugno all'1 e 47
1: 56,
0: che poi sarebbe martedì 30, a questo punto invece di guardare i mondiali vi guardate
1: due.
0: La luna,
1: si può fare anche tutto due,
0: però alle 2 mi sa che non c'è nessuna partita.
1: Adesso, guarda, adesso vado a vedere.
0: Puntate una prima sveglia per la luna, poi dormite altre 2 ore, seconda sveglia, partita del mondiale. You are...

0: Che grandissimo. George Michael, Kissing a Fool, una delle sue canzoni più belle. Tieni conto che era il 1987, quindi eravamo in pieni anni 80, che dal punto di vista della musica voleva dire pop sfrenato, e il ricordo degli Wham e delle sue canzoni pop molto allegre era molto vicino. Invece lui ha scritto da solo questa canzone, che letteralmente significa baciare uno stolto, baciare uno sciocco, un matto, e raccontava l'amore nella sua fragilità più assoluta, quindi lontanissimo da quello che poteva essere l'atmosfera degli anni Ottanta, con questa fragilità e questo arrangiamento jazz sotto, meraviglioso. Una canzone splendida che vi ha regalato Capital alle 19:16 minuti.
1: Vedi che bei regali che fa la vostra, che vi fa la vostra radio preferita.
0: Questi sono i regali. Questi le cose che non costano niente: accendere la radio e track, ti arriva questa canzone
1: e
0: meravigliosa.
1: Magari anche dei ricordi che sono legati a quel brano.
0: Sì, è così.
1: Allora, oggi c'è stato veramente un intervento interessante del Presidente della Repubblica alla Quirinale, proprio in una cerimonia in occasione della giornata mondiale contro le droghe. Tra l'altro, proprio qualche giorno fa il Parlamento ha presentato una relazione e purtroppo il 26% degli studenti tra i 15 e i 19 anni ha fatto uso di almeno una sostanza illegale nell'ultimo anno, e 230.000 giovani mostrano un uso problematico di internet. Questa appunto è una relazione
0: questa
1: che parlava delle dipendenze in generale. Il capo dello Stato ha parlato molto dei giovani, ha detto che i giovani sono un nostro patrimonio, un patrimonio da preservare, e le istituzioni soprattutto dovrebbero darsi da fare, dovrebbero conservare questo che è un tesoro che poi sarà ovviamente di più, varrà ancora di più nel futuro. Sentiamo proprio un pezzetto dell'intervento del capo dello Stato Mattarella.
2: È un percorso comune per tutti, ragazzi, quello di cercare se stessi, trovare se stessi, la strada che sia davanti. Naturalmente vi sono condizioni purtroppo che l'incontro con la droga moltiplica nelle difficoltà, negli impacci, nei freni, negli abbassamenti di tensione e di vita. Il patrimonio principale di cui il nostro, come ogni altro paese, dispone è dato dalla generazione che sale, dai bambini, dai ragazzi, dai giovani. Curarli, averne cura, dar loro le prospettive che li rassicurino ed escludano condizioni insidiose come quelle della droga, è un fronte decisivo che richiede uno sforzo corale del paese, pubblico e privato.
1: La cura.
0: Giusto, la cura
1: dei giovani.
0: Allora, sai che spesso, no, appunto, sono antisocial, dico che abbiamo dato in mano ai nostri giovani figli e ai bambini strumenti per cui non avevano la patente, e ce ne stiamo rendendo conto soltanto adesso, anche con l'aiuto delle scienze, che dicono che effettivamente non era il caso di dare cellulari in mano, i social in mano a bambini, ad adolescenti. Però, e questa è un po' la battaglia che portiamo avanti io, la Norvegia, la Svezia,
1: la Gran Bretagna
0: in
1: Gran Bretagna adesso il governo ha varato una legge che vieta l'accesso alle piattaforme social agli under 16.
0: Meglio tardi che mai. Ma quello che abbiamo capito in questi anni è anche che non serve vietare il cellulare, così come forse non serve vietare le droghe in maniera compulsiva, ossessiva e fortissima. Quello che serve è dare delle alternative, quindi la scuola. Cioè, se tu un ragazzo lo formi e lo rendi più forte, più capace di pensare con la propria testa, di parlare, di capire un testo che ha davanti, allora è più difficile per i social fare breccia così fortemente, per le dipendenze di ogni tipo, per la droga e per altre cose. Quindi la formazione, la scuola. Io penso che sia quella la risposta.
1: Diamo un po' troppo responsabilità alla scuola, devo dire. Sì, la scuola sì, però anche le famiglie.
0: Le famiglie.
1: Se no la scuola, diciamo, scuola devi fare questo, devi fare quest'altro, devi educare. Non solamente la scuola.
0: Devono essere messe in condizioni, cioè i ragazzi hanno diritto ad una scuola che non cada a pezzi, con insegnanti motivati, che guadagnino il giusto e che imparino che insegnino loro a pensare con la propria testa. Io credo che l'unica soluzione sia questa.
1: E penseranno il prossimo anno gli studenti programmi?
0: Nel frattempo sono uscite le nuove indicazioni per la scuola del ministro Valditara, no?
1: È una bozza dei nuovi programmi scolastici per il prossimo anno, in vigore dal 2027, dove appunto ci sarà soprattutto

0: Manzoni, quello c'è, al biennio, quello
1: Promessi
0: rimane.
1: Sposi ve lo beccate,
0: ve
1: sì,
0: lo beccate.
1: Però Dante, al secondo anno.
0: Dante al triennio, anche questo, e insieme all'Odissea però troveremo anche la Bibbia.
1: Sì, questa è la novità.

0: Oddio, non è che siano tantissimi, che, però è un obbligo. Ho capito, cioè, mi guardate così. Però è l'obbligo.
1: Sei libri si danno d'estate, cioè d'estate, quest'estate leggete sei libri,
0: sei
1: no?
0: Libri,
1: in 2 anni.
0: Sei vabbè, libri. Non lo so. L'identità occidentale al centro della filosofia.
1: La Costituzione italiana, questo è molto interessante.
0: Molto interessante, sono d'accordo e approvo.
1: La Costituzione italiana, sì, perché comunque ci sono anche degli articoli che sono che andrebbero proprio studiati e imparati a memoria, forse, pure, ecco. E poi lo studio delle materie STEM, cioè la scienza, tecnologia, ingegneria, matematica, e in questo caso in matematica si partirà dall'osservazione della realtà per arrivare alla teoria e quindi anche magari più uscite didattiche, anche proprio capire meglio, no? Come funzionano le cose.
0: Dagli e scuola.
1: Dagli e scuola.
0: Forza scuola, forza insegnanti che siete sempre i nostri preferiti. La nuova canzone di Malika Ayane a Radio

0: una possibilità questa canzone nuova di Malika Ayane. Quanto è brava e quanto è in forma questa artista che ci piace particolarmente.
1: Ha scoperto la corsa, lo sai? Ha detto:
0: sta correndo?
1: Ho scoperto la corsa e la vita mi è cambiata, ha detto in un'intervista.
0: Non lo so, diventa una droga. A proposito di dipendenze, però di quelle che fanno bene.
1: Queste possono far bene.
0: Io continuo a non avere, non riesco a correre, ma marcio sempre.
1: Vabbè, questo già è un movimento. Poi adesso sta andando di moda la camminata veloce. Se tu vai a vedere su internet, Instagram, sempre più influencer dicono: no, non correre.
0: Fai la camminata veloce. La marcia è una camminata veloce, che
1: se
0: però
1: ci pensi,
0: ha delle regole precise ed è molto tecnica.
1: Invece la camminata veloce tutti se lo possono permettere, non è che stanno lì a guardare il tallone, quello che vuoi. Quindi, insomma, dai, si può fare. Dice che fa bene. Lo stress, per dimagrire, e questo sta andando di moda.
0: Senti, fammi salutare con un abbraccio virtuale tutti i ragazzi che stanno facendo la maturità e

0: E hanno tantissimi sogni. Questa mattina sono andata davanti a una scuola per accompagnare mia figlia a salutare un'amica che faceva l'orale della maturità. Quanto è bello vederli uscire con questi sorrisoni, con i genitori che li aspettano con i fiori, sì, cose che ai nostri tempi non c'erano.
1: C'è qualcuno che sta criticando questo fenomeno, sai, fatto che è una laurea,
0: sì,
1: esagerazione,
0: la corona di alloro.
1: E invece è bello, ma che ci frega.
0: Però
1: dai,
0: ho notato, sono stata davanti alla scuola, sembravo una psicopatica, perché a un certo punto ho mandato mia figlia e io guardavo e ho notato che i ragazzi uscivano da soli. Cioè sono entrati e sono usciti da soli moltissimi di loro, e al telefono poi dicevano: no, da solo, mo ero da solo, tutto a posto. Invece le ragazze, amiche, baci, abbracci, non lo so, una piccola statistica del cortile di casa.
1: Chissà, comunque sai.
0: Però che bello, mi ha commosso alle lacrime pensare a quanto, quando esci da lì e hai ancora tutta la vita davanti, tutti i sogni intatti.
1: E hai finito pure la scuola.
0: Hai finito pure, hai preso pure la maturità. Buoni sogni, buoni sogni.

0: Capital Party, il meglio della dance selezionato da Andrea Prezioso. Ogni sabato sera dalle 22 su Radio Capital. Solo bella musica.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Regina, mi piace il padel, è simile al calcio.
3: Ma cosa dici?
2: Sta tutto nel controllo. A proposito di controllo, vedo un sorriso smagliante. Sei stata da Dental Pro?
3: Esatto, un check-up e anche lo sbiancamento.
4: Sport e salute orale sono importanti per il tuo benessere. Prenditi cura del tuo sorriso e scopri lo sbiancamento per denti più bianchi. Dental Pro, scegli di stare bene.
5: Vuoi iniziare la giornata con una buona collezione? Ma vai da Conad! Fino al 6 settembre da Conad c'è la nuova collezione Bialetti. Accumula i super bollini facendo la spesa con carta insieme, colleziona i premi e trasforma ogni pausa in un momento di benessere. Scopri di più su Conad.it.
6: Sfogliatella, brioche, bombolone. Mamma mia che buono! Paese che vai, colazione che trovi. Ma dopo mangiato, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Decam.
7: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
6: Voglio, ascolta Antonino.
8: Elettrico, diesel o benzina? 600 kg di portata o 2000? Vano di carico da 3 o 22 metri cubi?
9: Con i veicoli commerciali Fiat Professional non è mai un dilemma. A giugno, gamma in pronta consegna a partire da 16.700 euro IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, doblò e scudo 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su fiatprofessional.it.
10: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
11: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
12: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
13: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
11: Bene, parliamo della casa al mare.
12: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
13: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
14: Sigma, il tuo risultato vale.
15: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
16: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.

0: ci sono costi nascosti?
1: Ho Coop Voce, una tariffa chiara per sempre.
2: Passa a Coop Voce entro il 1° luglio. Hai 200 giga in 5G a 7,90 euro al mese. Attivazione primo mese gratuiti. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Love, Maroon 5 su Radio Capital, TG0, cara Silvia Mobili,
1: cara Doris.
0: Si avvicina il tramonto, oddio il tramonto.
1: No, guarda, il tramonto dovrebbe essere 20:30, 20:34, sì. Quindi ancora
0: c'è
1: lo
0: tempo.
1: So che tu vuoi la frescura.
0: Sì, aspetto il momento in cui invece, i raggi del sole diventano gentili, ma in questi giorni non diventano tanto gentili.
1: Ma per nulla, guarda, anche oggi un'altra bella passeggiata dalla stazione Ostiense fino qui in radio, io che mi andavo a cercare l'alberello in modo che così c'era l'ombra e andavo qua e là. Ho fatto anche una storia su Instagram in cui si vede me sotto il sole che muoio e me che invece si trova sotto l'alberello che mi aiuta, mi dà ossigeno ed ombra soprattutto.
0: Esatto, ieri parlavamo proprio di questo, no?
1: Sì.
0: È una cosa che nella nostra esperienza di vita quotidiana possiamo sperimentare tutti i giorni, ma forse sulla quale non abbiamo mai posto l'attenzione bene, nel senso che l'ombra di un palazzo, sempre ombra, no? Tu metti la macchina lì oppure ti fermi su una panchina lì e dici un po' si respira, poi ti sposti sotto l'ombra di un albero o di una serie di alberi e ti accorgi che la temperatura scende notevolmente, quindi fa più fresco a parità di ombra. Questo che cosa vuol dire? Che più alberi in città aiutano a diminuire l'impatto del calore.
1: Sì, ma lo sentiamo proprio, cioè non siamo scienziate,
0: no,
1: io e te,
0: certo.
1: Siamo due cittadine che passeggiano e se ne accorgono, quindi delle volte mi dico, ma l'amministratore chi ci comanda, no? Non gli viene in mente di mettere più alberi?
0: Gli viene in mente, però oggi ci viene incontro, a parte questa nostra sperimentazione,
1: sì,
0: diciamo
1: proprio, che è proprio nostra così
0: elementare, ci vengono invece in incontro quelli del CNR, cioè il Consiglio Nazionale delle Ricerche.
1: Sì, perché c'è uno studio che tra l'altro è anche stato pubblicato su una rivista che è dedicata a natura e urbanistica, che dimostra che portare la copertura arborea al 30% nelle città italiane potrebbe ridurre sensibilmente gli effetti delle ondate di calore. Cioè proprio è matematico. Alcune città si stanno anche dando da fare, come Genova, che ha inserito nel piano urbanistico comunale la rimozione di asfalto e cemento per mettere più verde, e anche Milano ha annunciato 27 nuove zone da trasformare in questo senso. È un bel investimento, io lo so che costa tantissimo, e poi il dopo anche la manutenzione, però se ci pensi rispetto al 15% in più di accessi al pronto soccorso per il caldo, forse vale la pena, no, investire su questo aspetto.
0: Secondo me si tratta soltanto di spostare gli investimenti, cioè dove li vuoi mettere? Li vuoi mettere appunto in più personale al pronto soccorso che accoglie le persone che insomma hanno disagi fisici da questo, oppure li vuoi mettere nella piantumazione degli alberi?
1: Prevenzione.
0: Comunque diciamo che nelle aree urbane gli alberi abbassano la temperatura dell'aria circostante tra i 2 e i 6 gradi. Cioè fate conto di quanti gradi c'erano oggi nella vostra città, sappiate che se la vostra casa fosse in prossimità di più alberi avreste un abbassamento che appunto va tra i 2 e i 6 gradi. È tantissimo, E quindi perché si scalda meno l'asfalto, si scaldano meno i muri delle case, sembrano tutte cose davvero elementari dei bambini delle elementari.
1: È bellissimo, cioè è proprio bello vedere degli alberi, no? Mentre tu passeggi, cioè proprio a livello estetico è bello, oltre che utile in questo caso.
0: Infatti è così, sindaci
1: che ci ascoltate,
0: quindi non l'aria condizionata salverà le città, perché poi sappiamo che l'aria condizionata è un circolo vizioso, no? Nel senso che poi si scaldano i motori, sono più motori che si mettono in moto, per cui alla fine nelle città dentro casa fa fresco, ma nelle città la temperatura aumenta perché appunto ci sono i motori dei condizionatori.
1: Gli alberi,
0: viva gli alberi, ci sono quelli che abbracciano gli alberi, ci sono quelli che curano gli alberi.
1: Io li bacio, tocco le foglie.
0: Abbracciate un albero, date un nome all'albero, come diceva il poeta. Questo

0: Funk, Simply Red su Radio Capital al TG0, fare la cosa giusta anche a livello di professione, no? Quali sono le professioni che potrebbero svoltarci il futuro, svoltarlo ai nostri figli e ai nostri nipoti?
1: Una è proprio questa, che forse è poco conosciuta, ce la facciamo anche spiegare, visto che prima abbiamo parlato di alberi, di ambiente, è la figura del paesaggista, che è legato comunque al mondo dell'architettura, poi ce lo facciamo spiegare. Abbiamo al telefono Margherita Brianza, che è proprio paesaggista e fondatrice di Parc Nouveau. Benvenuta su Radio Capital.
2: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, buonasera a te Margherita. Allora, che cosa fa la paesaggista, che sarebbe poi un architetto?
2: No, è proprio la paesaggista, è proprio una professione.
0: Ah, senza dire architetto.
2: Anche senza dire architetto. Esatto. Noi ci occupiamo di tutto ciò che è esterno agli edifici, quindi da ciò che è verde, ciò che non è verde, tutto ciò che è fuori dagli edifici.
1: Quindi anche parliamo di asfalto e di cemento in questo caso, anche
2: parliamo,
1: no?
2: Anche di quello. Noi vorremmo metterne di meno di asfalto e di cemento. Noi vorremmo rendere, proprio questo è il nostro compito, no? Rendere le città un po' più vivibili, un po' più utilizzabili dalle persone.
0: Ecco, ma per chi lavora un paesaggista? Cioè lavora per la regione, il comune, l'ufficio ambiente, per chi lavora? O da solo ha uno studio suo, per cui i privati vanno e chiedono consulenze per fare il loro giardino personale? Aiutaci a capire.
2: Tutte queste cose che avete detto, noi lavoriamo per degli sviluppatori, noi lavoriamo per le regioni, i comuni, le città, chiunque ci chiami, chiunque abbia da fare un pezzo di paesaggio.
1: Ecco, allora facciamo qualche esempio, ad esempio Milano, ecco, io so che voi
2: Milano,
1: avete già
2: City
1: progettato,
2: Life.
1: Ecco, avete già dei...
2: City Life l'abbiamo fatto noi, è un progetto che di tanti anni fa, ma abbiamo fatto tanti altri bei progetti, abbiamo fatto il Certosa District, che è un progetto che è molto giovane, adesso molto in voga, abbiamo tolto tutta un'area pavimentata, abbiamo fatto un bellissimo parco riutilizzando dei materiali, questa è un'altra cosa molto bella che si può fare, cioè riutilizzare quello che abbiamo senza dover fare qualcosa di nuovo. Abbiamo fatto per esempio a San Donato un bellissimo bosco che si chiama il Bosco delle Vagabonde, abbiamo anche lì tolto un parcheggio e fatto un bellissimo parco. Si possono fare tante cose belle, abbiamo fatto, non so, anche delle sedie aziendali, la sede di tante case di moda per esempio ci stanno chiamando per fare le loro sedie aziendali, perché anche quello è un pezzo della nostra giornata, stare in un bel posto a lavorare.
0: È vero, hai ragione Margherita, però ad esempio, no, tu hai detto avete tolto un parcheggio e avete fatto un parco, che è una cosa bellissima da raccontare alla radio e anche da vivere, però poi le macchine uno dove le mette? Cioè favorire l'ambiente, quindi renderlo più ecologico, più fresco, più ombreggiato, può andare d'accordo con la vita che facciamo tutti, quindi l'auto, le città congestionate, si possono mettere insieme questi aspetti?
2: Si possono mettere insieme se si cambiano però un po' anche le regole della nostra vita. È difficile far stare le macchine, le persone, i parchi, i bambini, tutto insieme. Quindi bisogna, guardiamo un attimo all'estero, giusto, ma non per essere esterofili, ma per andare a vedere chi le ha già

0: fatte queste cose. Chiaro che bisogna cambiare le nostre abitudini di vita, un pochino, però si può fare. Anche perché se io in cambio ho un bellissimo parco sotto casa dove posso portare i miei bambini a giocare e respirare aria buona, questo sicuramente è un buon vantaggio, no?
1: Io lo so, sono solo preoccupata per una cosa, perché vedo la piantumazione di nuovi alberi, poi appunto voi questo fate, cambiate il quartiere, sostituite l'asfalto con queste superfici di vegetazione, però poi la manutenzione, il dopo che mi spaventa sempre, perché vedo l'albero, l'hanno messo lì, poi dopo un mese il comune se ne dimentica e si secca. Quindi c'è anche questo aspetto del dopo.
0: Beh, forse l'aspetto anche qui è proprio un aspetto di cambio di abitudini. Noi dobbiamo investire sullo spazio pubblico. Amburgo, per esempio, ha fatto questo. È partita dallo spazio pubblico, ha chiesto agli sviluppatori di sviluppare appunto lo spazio pubblico e da lì poi invece gli edifici hanno acquisito valore. Quindi è chiaro che ci vogliono degli investimenti. E questo forse ancora noi non l'abbiamo molto capito. Pensiamo che poi il paesaggio in qualche maniera si automanutenga. Questo non è, non funziona così. La natura ha bisogno, soprattutto la natura in città, perché noi dobbiamo pensare che in realtà è la città che si è messa nella natura, non la natura che si mette in città. E quindi di fatto noi dobbiamo seguire un po' il ritmo della natura, e la natura ha bisogno di cura, ha bisogno di manutenzione e ha bisogno di essere valorizzata.
2: Senti, ma la stanno recependo questa informazione che il paesaggio è una vera infrastruttura ambientale, le città e le regioni, o ancora siamo indietro da questo punto di vista? Forse per paura di spendere troppo? Cioè, com'è il grado di maturità da questo punto di vista delle nostre città?
0: Se io mi guardo dietro quando ho iniziato questa professione, abbiamo fatto grandi passi. Se io mi guardo davanti, sicuramente c'è ancora tanto da fare, però secondo me qualcosa è stato fatto.
1: Senti, allora vogliamo, non lo so, anche dare un qualche consiglio a chi ci sta ascoltando, o qualche giovane che è interessato proprio a diventare paesaggista. Come si diventa?
0: Con la passione. Con la passione sicuramente, perché è un lavoro difficile, è un lavoro che non produce reddito ad oggi, nel senso che chi fa paesaggio non porta un beneficio finanziario agli altri e quindi sicuramente ci vuole tanta tenacia e tanta passione.
2: Viva i paesaggisti! Hai ragione Margherita quando dici che di questa figura si parla poco, ma sarà sempre più strategica, perché lo stiamo vedendo, la questione della vivibilità delle nostre città è una questione fondamentale, e quindi più ci saranno paesaggisti, più con le stesse risorse riusciremo a non morire per terra di caldo durante queste estati infinite.
1: Estati che poi peggioreranno, ricordiamo, quindi più alberi potrebbe davvero essere la filosofia del futuro, speriamo. Però se vi chiamano Margherita vuol dire che c'è più sensibilità sicuramente, no? Quindi siamo ottimiste da questo punto di vista. Allora ringraziamo Margherita Brianza, paesaggista, fondatrice di Parc Nouveau. Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
3: TG0.

0: Daniele Silvestri, ma che discorsi su Radio Capital. Allora, no, prima dicevo gli alberi, dare un nome agli alberi, che è sempre una cosa carina, e mi veniva in mente una poesia di Franco Arminio che in realtà è Cedi la strada agli alberi, però dare un nome aiuta.
1: Dare un nome, sì, va bene, sì, anche le piantine volendo, quando uno ha le piante e
0: sì,
1: ci prova,
0: sì,
1: no?
0: Sì,
1: e,
0: sì,
1: le tu dai un nome.
0: Come i gatti. Sì, sì, sì, ho due o tre piante che ho ribattezzato, nella speranza che non muoiano, perché devo dire che ci sto mettendo tutto l'amore del mondo, ma forse ce ne metto troppo, perché le piante muoiono più per eccesso di cure, secondo me, che per mancanza di cure.
1: Troppa acqua, forse,
0: e forse
1: a volte,
0: metto troppa acqua, le guardo troppo, invece le devi un po' lasciare respirare.
1: C'è un'applicazione.
0: Simone, che
1: c'è
0: un contadino di là, mi dice dipende.
1: No, forse l'acqua magari.
0: Sì, no, troppa acqua. Secondo me do troppa acqua. Lo vedi dalla foglia. E tutti
1: foglia,
0: che mi dicono, cioè, tanto lo vedi dalla foglia, ma io non lo vedo
1: la foglia
0: dalla foglia.
1: Cosa ti direbbe? Cioè, se la vedi marroncina,
0: se
1: vuol
0: la
1: dire...
0: foglia sta bella, dritta, tranquilla, la pianta sta bene.
1: Anch'io.
0: Se comincia un pochino a cambiare
1: io
0: colore.
1: Io volevo dei consigli un pochino più concreti.
0: Io non ce li ho, ti ho detto.
1: Vabbè, adesso dopo vado di là, me lo faccio dire, perché
0: capisco che le faccio morire,
1: capisco
0: tutte,
1: che
0: poverine.
1: Se insomma sta un po' giù, si vede che non sta tanto bene.
0: Allora, non riuscendo
1: fin
0: con
1: lì
0: la,
1: ci arrivo.
0: Non riuscendo con la tecnica, quindi con l'acqua giusta, l'esposizione giusta, provo coi nomi, le chiamo. Una si chiama Raffaella, dico: Raffaella, come stai stamattina? Tutto a posto?
1: Bene, se sto giù così ho qualche problemino forse, non lo so.
0: Poi fa tanto caldo anche per loro.
1: Sì, fa caldo, però fa caldo, ma sappiate che continuano i festeggiamenti ufficiali per gli 80 anni della Vespa. Il maxi raduno mondiale è proprio a Roma e si terrà al Foro Italico, si sta tenendo perché sarà fino al 28 giugno, e ci sono tante iniziative, c'è il Vespa Village, le mostre, il campionato europeo Vespa, la grande parata. È veramente un mezzo molto bello. Io non ho mai avuto una Vespa, ci sono salita una volta sopra.
0: Una volta sola?
1: Sì, una volta sola, però è stato emozionante.
0: Sì.
1: Adesso se ti compri una Vespa mi sa che devi tirare fuori un sacco di soldi.
0: Sì, allora, ormai, è un oggetto di culto.
1: Quasi di lusso.
0: Sì, infatti. Comunque ne ho viste tante oggi, che andavano in giro per
1: perché
0: la città.
1: Perché c'è questa manifestazione.
0: Di tutti i colori, che belle che sono. No, non la Vespa carnefice che dicevamo ieri a quest'ora. Proprio a quest'ora.
1: Ma sai che ieri ci ho ripensato. Ieri ripensavo a questa Vespa carnefice. Cioè, solo tu potevi trovare una cosa del genere.
0: No, solo io.
1: E la mosca, no, la mosca, aspetta, la formica.
0: La formica proiettile. Sono i due insetti le cui punture fanno più male, secondo la scala di Schmidt, che è quella
1: Schmidt,
0: del dolore.
1: Il signor Schmidt non sbaglia mai.
0: Però non ci sono le nostre latitudini, né la formica proiettile, incrociamo le dita, sai che le specie aliene ormai, e neppure la Vespa carnefice.
1: Non si può mai sapere. Senti, siamo in chiusura, io devo dire che vorrei andare a casa, anche se il treno mi farà arrivare dopo un po', ma voglio vedere almeno un pezzo di Norvegia. Già Francia,
0: partitona.
1: È una grande partitona oggi.
0: Fino ad oggi, forse. Che tifi, Francia o Norvegia?
1: Guarda, Norvegia, perché Norvegia. Appunto dei tifosi che stanno ormai rifacendo questo suono vichingo delle barche,
0: e
1: quindi
0: simpatici.
1: Sì, penso che tiferò per loro.
0: Va bene, Silvia Mobili, fammi dire una cosa, è stata una settimana meravigliosa insieme a te, come sempre.
1: Grazie,
0: saremo
1: Doris.
0: Per sempre il mobilificio Zaccone, ci dicono.
1: Sempre
0: accusi. E a te, accusi. Sarà per sempre sì. Una volta al TG Zero, una volta da un'altra parte, insomma le nostre strade si incontreranno sempre.
1: Ci sono sempre.
0: La prossima settimana torna il direttore Edoardo Buffoni, torna anche Emanuele Denina e se ne va Simone Girasole. Facciamo un po' come ci pare, uno di qua, uno di là.
1: Ma
0: vai
1: se
0: in vacanza.
1: Vuoi posso andare io al posto suo, faccio io la
0: Dai,
1: regista.
0: Va bene. Silvia Mobili in regia.
1: Due bottoncini conosco, quindi più di tanto non potrei fare.
0: Tra poco c'è Massimo Oldani, ciao a tutti.
2: TG Zero. Corri da Troni, dal 25 giugno al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino? La stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Onligol.
2: Quando la stitichezza diventa un peso, Onligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Onligol, via il peso della stitichezza. Onligol è un dispositivo medico CE 0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
4: in collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
5: Grazie, ma no, grazie.
4: Date biglietti su livenation.it.
5: Grazie, ma no, grazie.
4: Tutte le info su capital.it.
6: Stavo pensando a una grande vacanza in Sardegna.
7: Ci sta.
6: Su una grande nave.
7: Ci sta.
6: A un prezzo piccolo.
7: Ci sta anche quello.
8: Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona, con i grandi traghetti Moby Fantasy e Moby Legacy, e naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
9: Dottore, telefono per mio marito.
10: Mi dica, che succede?
9: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
10: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
11: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassar Scalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
12: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno, solo per i clienti Prime. Acquista ora!
1: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
2: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
3: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
4: Aggiungi un tanto di gusto in più.
5: Con Waterstick Angelica arricchisci la tua acqua di gusto, vitamine e minerali. Waterstick Angelica, il buono che fa bere.
4: E l'acqua va giù con Waterstick, con Waterstick.
5: Waterstick dall'Angelica.
6: Le notizie delle 20. Buonasera da Antonio Cristiano. Sono 920 le vittime accertate finora nel terremoto in Venezuela. Almeno 3 sono italo-venezuelani, fa sapere il ministro degli esteri Tajani. 35 italiani confermati invece tra i 50.000 dispersi, ma potrebbero essere molti di più. Sono 150.000 infatti gli italiani iscritti all'anagrafe dei residenti all'estero a Caracas. Accordo raggiunto tra Israele e Libano prevede il ritiro parziale dell'esercito di Tel Aviv dal Libano meridionale. La firma, secondo i media statunitensi, arriverà oggi dopo 4 giorni di colloqui tra i due paesi a Washington. Intanto Donald Trump accusa l'Iran: hanno violato il cessate il fuoco colpendo con un drone una nave mercantile, scrive su Truth. La marina iraniana dice: non ci sono scorciatoie. Il riferimento è a un corridoio predisposto da Oman e Organizzazione Marittima Internazionale per consentire il passaggio a navi che sono bloccate da settimane. Decisione presa, dicono i Pasdaran, senza consultare Teheran. Entrano per rubare nella gioielleria del padre e gli sparano alle gambe. Non è in pericolo di vita il giovane colpito dai rapinatori a Sant'Antimo in provincia di Napoli. In 4 sono entrati nella gioielleria di un centro commerciale e hanno minacciato con una pistola i 2 dipendenti, tra cui il figlio del titolare, che ha reagito ed è stato ferito. I ladri sono fuggiti, il ragazzo è in ospedale. Lo sport, i mondiali di calcio, tra meno di un'ora si sfidano Mbappé e Haaland in Francia-Norvegia, alle 21 si gioca anche Senegal-Iraq. Tra le gare della notte c'è anche una partita molto particolare, quella del Pride a Seattle. Riccardo Quadrano.
7: Tutta colpa del sorteggio, perché quando a dicembre è stato composto il calendario delle gare, nessuno avrebbe immaginato che nel weekend, l'ultimo di giugno, in cui a Seattle si celebra da sempre l'orgoglio Pride, la città americana simbolo dei diritti queer, dove anche le strisce pedonali sono arcobaleno, potesse ospitare Egitto-Iran, la sfida tra due paesi dove l'omosessualità è reato, punibile in alcuni casi anche con il carcere e la pena di morte. Inutile aggiungere che le due federazioni, quella di Teheran e quella del Cairo, hanno invitato la FIFA a vietare qualsiasi cerimonia o attività promozionale a favore della comunità LGBT durante la partita e all'interno dello stadio. Dal canto suo, il massimo organismo mondiale del calcio fa sapere che la Coppa del Mondo è un evento inclusivo che accoglie persone di ogni provenienza.
6: Una buona serata dalla redazione di Radio Capital.
1: Meteo Capital, in collaborazione con ilmeteo.it, dove il fa la differenza.
8: Nelle prossime ore le precipitazioni temporalesche si esauriranno progressivamente anche sulle aree montuose del nostro paese. Nella mattinata di domani i cieli si presenteranno sereni su tutte le regioni centro-meridionali. Qualche nube sparsa in più al nord. Nel pomeriggio instabilità temporalesca sulle Alpi, specie occidentali. Altrove splenderà il sole con un clima molto caldo ovunque. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Lorenzo Tedici. Prossimo appuntamento domani mattina.
9: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
10: Quest'estate vieni in Romagna. Spiagge grandi e sabbiose, mare tranquillo, dolci colline, città storiche, parchi avventura e tantissimi eventi. Dai via alla tua estate in Romagna. Scopri tutto il bello della Romagna su visitromagna.it.

0: Questo brano ha al suo interno anche questi elementi un po' da New Orleans, da Mardi Gras, anche se poi di fatto affonda le radici nella musica gospel. Curtis Mayfield con gli Impressions, Curtis Mayfield da solo ha sempre incoraggiato gli ascoltatori, gli acquirenti dei suoi dischi a ottenere il massimo della vita, a cercare di essere migliori indipendentemente dagli ostacoli appunto che la vita ti propone, e questo è un messaggio assolutamente universale. Curtis Mayfield con Move On Up, uno dei rari cantanti solo ad avere il pieno controllo creativo quasi totale della propria musica con una sua etichetta, la Curtom. Era Move On Up, l'intro di The Vibe qui su Radio Capital con Oldani, Back on Radio.
1: The vibe sounds excites. The vibe sounds excites. Will be like heaven.
0: Buona serata, buon venerdì sera, buon weekend. Si chiude questa settimana tra l'altro con Doris e Silvia al TG0, che ringrazio. Si apre la serata di Capital musicale con il soul, il funk, l'R&B. 1974, nonostante il lutto per overdose del loro chitarrista, attivi e vincenti Average White Band, questa è Cut the Cake.

Gli Average White Band con un suono molto americano, devo essere sincero, fortemente afroamericano. Era Cut the Cake, appunto, in memoria di Robbie McIntosh, il batterista che era scomparso per overdose. Hanno mostrato tutta la loro resilienza, hanno offerto uno dei migliori album di sempre, coinvolgenti, tra l'altro con un nuovo batterista, Steve Ferron, che poi ci avrebbe accompagnato anche negli anni 80 in diverse formazioni, che ironicamente divenne anche il primo batterista nero di un gruppo scozzese, perché Average White Band erano proprio scozzesi. Era Cut the Cake qui su Capital. Novità invece per Chris Brown in duetto con Leon Thomas. Questa è

Yes, Falling, il duetto con Leon Thomas dall'album di Chris Brown intitolato Brown per l'appunto, ma c'è anche una versione espansa, la Chocolate Edition, con 10 inediti, non male devo dire. Questo è un album che è stato rivalutato col tempo, c'era una bellissima canzone, I Fall for One Night, ripresa da Luther Vandross, da Roberta Flack, scritta proprio da questa ragazza appunto che si chiamava, no, Brenda Russell, A Little Bit of Love.

Brenda Russell, quella di Get Here, di Piano in the Dark, So Good, So Right. Mi piaceva il finale di questa canzone intitolata A Little Bit of Love, perché mi ricordava un po' Harry Belafonte, quel clima un po' gioioso, e poi naturalmente i bimbi come cornice erano estremamente convincenti. Brenda Russell, A Little Bit of Love, qui su Capital. Questi sono gli Odyssey, da non considerare come una meteora, mi raccomando, non c'era solo un native New Yorker. Questo è Don't

piaceva tantissimo, che aveva un ritmo molto serrato. Erano gli Odyssey, qui su Capital. C'è una novità invece per Duran Bernard. Per molto tempo è stato al fianco di Erykah Badu come corista. Questo è il nuovo singolo intero.

Già, disse appunto con una canzone che peraltro ha portato al successo anche Philly Simon, Don't Tell Me, Tell Her, diciamo all'orizzonte mi sembra di capire che ci sia un tradimento. Questo è uno dei tanti successi di Odyssey che non devono essere considerati appunto delle meteore, degli One Hit Wonder, perché c'era Native New Yorker, c'era questa, c'era Inside Out, c'era Hang Together, che

L'osico di Duran Bernard, intitolato 10,000 Lifetimes, una cantante sublime. Le credenziali sono il fatto che ha fatto il corista per diverso tempo per Erykah Badu, ma soprattutto un ballerino strepitoso. Due Grammy Awards, come dicevo, nell'ultima edizione per Duran Bernard. Questa era 10,000 Lifetimes, novità su Capital.

0: Questa è Radio Capital.
1: Radio Capital. Solo bella musica.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Guaglio, ascolta lo chef Cannavacciuolo. Pausa pranzo a Napoli, pizza a portafoglio, in giro a Firenze, Lampredotto. Ma ricorda, dopo mangiato fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Deca.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
4: E te lo dice Antonino.
5: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo zero, 60 rate mensili di 297 euro. Tan fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.
2: Voglia di un weekend esagerato? Tieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta My Expert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su fisco Zen.
7: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Radio Capital. Solo bella musica.

Light of the World, i Central Line, i Freeze, i Bangas & Co. che utilizzavano gli Spandau Ballet, e poi naturalmente gli High Tension con There's a Reason qui su Capital. C'erano molti locali dove il tema dell'inclusione era, diciamo, al centro dell'attività delle discoteche, dei club, dove i bianchi e i neri potevano ballare le stesse musiche a Londra, il Crackers, l'Andre Club a Oxford Street, Royalty a Southgate, e poi c'erano dei DJ di riferimento, Mark Roman, George Power, DJ Froggy, me lo ricordo, Chris Hill, e successi come questo di Blow Monkeys, che parlava per la prima volta di AIDS, Digging Your Scene.

Jazz bella, bellissimo, da Beloved, era appunto Kivion, cinque inediti nel nuovo Beloved. Qui invece erano quattro gli inediti dell'album, gratito di quello totalmente bianco per gli Earth, Wind & Fire, che era completamente dal vivo, e appunto, come dicevo, quattro inediti con questa canzone dei Creative Service. Ma qui, onestamente, in questa versione è un altro campionato. Earth, Wind & Fire canta

Earth and Fire con Can't Hide Love. Verdeen White, quando l'avevo intervistato e avevo chiesto di questa canzone che mi piaceva tantissimo, mi aveva sottolineato un fatto curioso, cioè quando suonavano dal vivo il pubblico, che conosceva molto bene la canzone, eseguiva il finale senza di loro, il classico sing-along. Loro si limitavano a posizionare il microfono, diciamo, in direzione del pubblico, e tutti conoscevano l'intero giro di accordi e la cantavano e chiudevano appunto questa canzone. Anche in questa delle Emotions ci sono gli Earth, Wind & Fire. C'è Al McKay che suona la chitarra, poi c'è Fred White la batteria, poi c'è Larry Dunn il sintetizzatore, Verdeen White al basso, ma la voce è quella di Wanda Hutchinson, appunto la leader delle Emotions.

Maurice White degli Earth, Wind & Fire, che aveva prodotto questa canzone, aveva dichiarato che non avrebbe mai scritto questa canzone per gli Earth, Wind & Fire. Era perfetta per le Emotions e per Wanda, appunto, che raggiungeva le note più alte in questa canzone. La fece cantare, tra l'altro, un'ottava ancora più alta rispetto a quella a cui era abituata, e Wanda ha dichiarato che quando la sua estensione è salita, l'intensità del suo vibrato si è fatta ancora più acuta. E The Best of My Love, Emotions, a chiudere la prima ora di The Vibe.

0: disco and rare groove on Radio Capital.
1: Funky Town.
0: Funky Town.
1: Tutto il meglio del funk, disco e rare groove, selezionato da Gianluca Costella. Ogni domenica dalle 22 su Radio Capital.
0: Let's funk.
2: Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo, come la lavatrice Hot Point Ariston con Better Care. Rimuove i peli degli animali dai tessuti. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
4: Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
5: Wow.
4: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954.

0: 1973 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le grandi offerte, come due confezioni di hummus da 200 grammi a 1,49 euro, e con le mega offerte pistacchi californiani 250 grammi a 2,89 euro. Lidl vale davvero.
2: Radio Capital. Solo bella musica.

Che incanto, Distractions, Tiara Thomas, che ha aperto i concerti di Her, qui su Capital Novità, il nuovo singolo per lei. Ora in duetto PJ Morton e Yeba. E la canzone la conoscete. Out!

PJ Morton, un Baron 5 in aggiunta, figlio di un reverendo, quindi nell'ambito del gospel si muove con estrema disinvoltura anche nei classici, negli standard natalizi. Ha fatto un album bellissimo qualche anno fa con Yeba, cantautrice americana molto molto molto talentuosa. How Deep Is Your Love di Bee Gees, che risuonavano nei DJ set di Erykah Badu quando si fa chiamare DJ Lowdown. Loretta Brown usa spesso e volentieri questo classico, che peraltro ha campionato Love You Inside Out. Ha campionato anche Snoop Dogg, se non sbaglio, in una sua canzone. Bee Gees su Capital.

volta avevo visto un documentario su Sky, cos'era, un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa, in cui Barry Gibb, oltre a fare la parte del leone sul palco, la faceva anche nel documentario. Però un documentario pervaso da molta mestizia. Credo che abiti a Miami, non vorrei dire una sciocchezza, e ha questa villa appunto sul mare, però le sue dichiarazioni erano pervase di grande tristezza, per aver perso probabilmente anche i fratelli, tutti. Ora il nuovo di Noemi Sharon.

Noemi Sharon, che avevo conosciuto in quota Oversound, l'etichetta di Drake, e questo è il nuovo intitolato Bad Days. E se prima ho sottolineato il fatto che Tiara Thomas con Distractions è reduce appunto dell'apertura dei concerti di Hurt, invece per Noemi Sharon si prospetta un tour gigantesco con Doja Cat e l'apertura dei suoi concerti. Ora Peebo Bryson, Roberta Flack, Tonight I Celebrate My Love. Tonight.

Tonight I Celebrate My Love, una carriera affermata nell'R&B per Pivo Bryson e una credibilità e un'autorevolezza nei duetti per Roberto Fleck, oltre al talento naturalmente, però l'esperienza precedente con Danny Hathaway era a suo favore. Un intero album di duetti, questo che conteneva Tonight I Celebrate My Love, un fenomeno nelle classifiche R&B e poi diventato anche un brano richiestissimo nei matrimoni.

la carriera precedente di modella, o forse perché offriva esibizioni un po' monotoni. D'altra parte c'era molto pudore nel titolo, sul destabù, appunto il climax raggiunto nell'intimità, nel testo e probabilmente anche nelle prime esibizioni. Ora il nuovo singolo di Danny Offline, Angel.

Danny Offline, auguro naturalmente una carriera come quella di Sade. Ho voluto mantenere più o meno la stessa atmosfera con questo R&B con piacevoli sfumature jazzy. Era Angel, Danny Offline, novità su Capital. On Radio Capital.

0: Yeah.
1: La radio c'è sempre. C'è in tutte le canzoni. C'è in tutte le tue emozioni. Radio Capital. Solo bella musica.
2: Corrida Troni, dal 25 giugno al 29 luglio, prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro è in regalo. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
3: Da notti insonni col ventilatore a un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta da 20 euro al mese senza interessi. Installazione inclusa. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
4: La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge.
5: Vorrei mica andarci con una piccola nave.
4: Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 euro a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.

0: cambiare la cucina? Aran Cucina è la scelta migliore per la cura dei dettagli, il rispetto per l'ambiente e l'innovazione. Entro fine mese, acquistando una cucina Aran completa di elettrodomestici Hisense, avrai il piano di lavoro ingresso e la lavastoviglie in omaggio, pagando anche in 20 comode rate. Scopri la promo nei negozi Aran Cucine o su arancucine.it.
1: In collaborazione con Radio Capital, Willy Peyote. Con l'uscita del nuovo album Anatomia di uno schianto prolungato, Willy Peyote torna a casa e lo fa dal vivo sul palco dei migliori club d'Italia. Willy Peyote Club Tour 2026.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Date biglietti su livenation.it.
2: Grazie, ma no, grazie.
1: Tutte le info su capital.it.
3: Vuoi il clima perfetto e la bolletta più leggera? Scegli Viessmann. Con i condizionatori rinfreschi casa e con il fotovoltaico l'energia che ti serve arriva dal sole. Contatta l'installatore partner su viessmann.it. Viessmann, il meglio è per tutti, anche a rate.
4: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirvi che da Aldi trovi yogurt intero bianco da 500 grammi a solo 95 centesimi e pane bauletto multicereali da 400 grammi a solo 89 centesimi, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
5: In settimana traslochiamo e la casa è ancora tutta da imbiancare. Avete pochi giorni per fondo, due mani di colore, asciugatura.
6: Ma oggi si inizia e si finisce, vero Sigma Coatings?
7: Certo, Extra One 3 in 1 cambia le regole. Una sola applicazione sostituisce uno strato di fondo e due di finitura.
5: Bene, parliamo della casa al mare.
6: E perché no? Ottimizzi i tempi, più opportunità di lavoro.
7: Sigma Extra One 3 in 1. Basta una applicazione. Lavoro finito. Scoprila su sigmaextraone.it.
8: Sigma, il tuo risultato vale.
9: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio, dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a 14,90€ e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
1: Radio Capital. Solo bella musica.

Anita Baker con Body and Soul, un'atmosfera di altri tempi che funziona anche oggi e di cui abbiamo bisogno, un classico anche dal punto di vista del tema, dal punto di vista melodico. Il testo è molto appassionato, riguarda l'incertezza dell'amore, esprime un unico concetto ed è esattamente ciò che provano tutte le persone, cioè riguardo l'impegno. Mi impegnerò con questa persona, devo prima sapere cosa prova. Scritta da due autori che avevano in testa Hall & Oates, poi i discografici li hanno riportati sulla retta via, loro hanno registrato una demo con una cantante che assomigliava moltissimo ad Anita Baker, che era il logico terminale, e Anita Baker fece suo il brano non appena lo ascoltò. Ora Stevie Wonder.

Le canzoni di Stevie Wonder riflettono ciò che accade nella vita a Stevie Wonder e diciamo la voce finale è quella di Aisha, la figlia appunto che fa il bagnetto con mamma e papà, una canzone bellissima sulla paternità. Isn't She Lovely, Songs in the Key of Life. Questo invece è il nuovo album di Brian Faiyaz intitolato Icon, non recentissimo, però questa è una perla, Four Seasons.

Brand Fayez con Four Seasons in chiusura del nostro appuntamento, l'ultimo quarto d'ora appunto di The Vibe, con un gruppo che, al contrario di altri competitor degli anni 70 che incorporavano pesantemente negli anni 80 elementi di hip hop e di New Jack Swing nella speranza di rimanere competitivi, loro andavano dritti per la loro strada. I Maze di Frankie Beverly si rifiutarono categoricamente di cambiare, però nel momento in cui hanno chiesto un brano ballabile, loro hanno regalato Twilight.

Era abbastanza inaspettato questo brano. Quando arrivò, onestamente, da Silky Soul, mi sorprese non poco, perché le loro radici risiedevano nel Philly Soul, li aveva scoperti Marvin Gaye, non avevano, secondo me, alcuna intenzione di fingere il contrario, e avevano sempre mantenuto un approccio fedele a questa linea. Però, devo essere sincero, all'inizio degli anni 90, mentre il mondo andava verso l'afro music in alcuni casi, loro tentarono di utilizzare la tecnologia in modo molto caldo, con molto sentimento, e questo è il risultato, appunto. Twilight per i Maze, Frankie Beverly campione, diciamo, di classifica, e poi soprattutto un successo anche nei dance floor. Questo invece è un brano totalmente strumentale per Ray Parker Jr. e i suoi Radio Steely.

0: Radio di Ray Parker Jr., l'album Woman Needs Love, due brani strumentali di seguito, appunto Twilight di Maze con Frankie Beverly e poi dei Radio con Ray Parker Jr., Stealing the Groove, che era il seguito, diciamo, di For Those Who Like the Groove, che era un brano ovviamente cantato, a differenza di questo. È la prima volta in cui Ray Parker Jr. ottiene la copertina tutta per sé, perché questo era il segnale che era diventato il punto focale del progetto, perché i Radio prima erano tutti rappresentati sulla copertina a varie dimensioni, però erano sempre presenti sulle copertine degli album precedenti, anche se il gruppo dei Radio era appunto una invenzione di Ray Parker Jr., quello di Ghostbusters. Chiudiamo con il duo di Gina, That's My Lover.
1: Yo, what up, Tyrone? It's your boy.
2: It's Tyrone.

0: That's My Lover per il duo Gina, cioè la cantante Liv e il batterista produttore Karim Riggins. C'è ancora una coda del tour Second Leg in Europa, in Inghilterra a dire il vero, Bournemouth, Leeds, Brighton, Londra, Manchester, ancora Londra il 29 di agosto, gli ultimi 10 giorni di agosto, per cui la possibilità in Europa è soltanto in Inghilterra per vedere i Gina con The Pleasure Is Yours, il nuovo album per loro. Questa era That's My Lover a chiudere questa settimana e questo appuntamento di The Vibe. Grazie al maestro Mazza, tutti vi auguro un buon weekend, vi lascio con B-Side.
1: The Vibe, that feels good. Radio Capital.
2: La scoperta che ti cambia la spesa. Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, albicocche a 2,49 euro al chilo. Eurospin, la spesa intelligente.
3: La spesa intelligente.
4: Dottore, telefono per mio marito.
5: Mi dica, che succede?
4: Da 2 giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
5: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
6: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
7: Dalla strada di tutti i giorni a quella che ti porta in vacanza, Telepass è con te sempre. Ti fa saltare la fila, ti semplifica la vita e ti fa risparmiare fino a 200 euro tra carburante e pedaggi. Attiva Telepass sempre e il primo anno di abbonamento è gratis. Scarica l'app e attiva la promozione. Regolamento e condizioni su telepass.com. Scade il 6 luglio. Telepass, in viaggio con te, sempre.
8: In collaborazione con Radio Capital, torna la musica senza confini. No Borders Music Festival. Dall'11 luglio, immersi nella natura dei laghi di Fusine a Tarvisio, con il grande ritorno di Manu Chao, LP, Coez, Elvis Costello, Mannarino e tanti altri. No Borders Music Festival, il suono della natura. Biglietti disponibili su Ticket One. Scopri la lineup completa su capital.it e nobordersmusicfestival.com.
9: E tu? Come farai viaggiare la tua valigia RV Roncato? C'è chi parte leggero e torna pieno di storie, chi cambia strada all'ultimo, ma mai lo stile, chi organizza tutto e chi no. Ed è proprio questo il bello. Qualunque sia il tuo modo di viaggiare, fallo con piacere. RV Roncato. Go for the pleasure.
10: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
11: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
12: L'amo, che tu ci credo a me.
10: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
13: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
10: L'energia contagiosa di Locke Alamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta. Jerry.

0: da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
0: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
0: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
0: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
0: Libidine coi fiocchi!
2: Voglia di un weekend esagerato? Vieni da Expert. Dal 25 al 27 giugno trovi sconti fino al 20% su una grande selezione di TV OLED. Approfittane subito, solo in negozio con carta MyExpert. Expert, gli esperti sempre con voi.
3: Giulia, ma quindi la festa di domenica qui con i ragazzi? Avremo luci, piscina, aria condizionata?
4: Nessun problema. Engie ha creato l'offerta luce tanta energia sera e relax. Nella fascia F3 dalle 23 alle 7 e nei festivi paghi la materia prima il 30% in meno rispetto alle ore diurne. Scopri di più su engie.it/casa.
5: Radio Capital. Solo bella musica.
6: Radio Capital e Alessio Bertallò vi invitano a
7: B-Side, altri su.

0: contenuti correlati a mano.
1: Oh, dunque, siamo arrivati all'ultima puntata della stagione, fra poco ci sarà la pausa estiva e, insomma, sono contento di questo e un po' anche dispiaciuto perché ovviamente mi mancherà un po' questo appuntamento, però devo dirvi che in realtà, se mancherà anche a voi la musica di B-Side, potete tenere d'occhio quello che io faccio sul profilo di Patreon, perché è molto difficile che io riesca a stare lontano dalla musica, lì ci sono un sacco di contenuti, ne produrrò degli altri, insomma la musica continuerà lì sopra prima della ripresa, ok? Quindi Patreon, Alessio Bertallot, diventate sostenitori così avete accesso anche a tutti i contenuti. Io per questo primo viaggio della nostra ultima puntata di questa stagione ho scelto uno dei miei beniamini, un musicista per il quale nutro una grandissima stima, che ho anche conosciuto e che con questo disco ci porterà un po' in giro per il mondo.

Era il 1979, erano forse gli anni di massimo splendore del Napoletanian Power, lo chiamavano così, momento insomma di grande spolvero dei musicisti e della musica napoletana, ma addirittura Pino Daniele aveva proprio trovato questo, come dire, punto di unione fra tante influenze che erano quelle della musica napoletana e musica che arrivava dal resto del mondo. L'aveva anche chiamato tarumbò, questo genere che si era inventato lui. Ve ne do un esempio.

George Benson, il pezzo si intitola Lady, è di qualche anno prima del disco di Pino Daniele che stavamo ascoltando. Ritmicamente, timbricamente, abbastanza simile, insomma, sono due canzoni non parenti. Però questo era un po' lo spirito e il suono che c'era nell'aria in quegli anni, questo blend poi di jazz, pop, funk che aveva George Benson, sicuramente influenzava anche Pino Daniele, che era un chitarrista, tra l'altro, come George Benson e come anche Carlos Santana, tra le altre cose. Devo dirvi che George Benson è rimasto dentro quella ricetta fino all'incontro con Quincy Jones qualche anno dopo, 2 o 3 anni dopo, e Quincy Jones pare gli abbia detto: senti, tu vuoi fare il miglior disco di jazz, vuoi fare il bravo chitarrista jazz o vuoi guadagnare dei soldi? E pare che George Benson gli abbia detto: no, andiamo dritti ai soldi. E allora uscì quell'album pazzesco che contiene anche Give Me The Night con l'autore Rod Temperton, un po' l'entourage che poi ha reso famoso anche Michael Jackson. Ma questa è un'altra storia. Io in realtà volevo portarvi a un'altra delle influenze di Pino Daniele e in particolare di quell'album, e ho pescato questo pezzo di Santana, si chiama Gitano.

Beh, anche Santana si era inventato il suo tarumbò molto tempo prima, eh? In realtà era un crossover fra il rock di quegli anni e la musica latinoamericana. In questo caso qui stiamo, penso di non dire cosa sbagliata, se il posto insomma di riferimento è Porto Rico. Ma ricordo Pino Daniele raccontarmi proprio della sua passione per la musica latinoamericana e di un suo viaggio che fece a Cuba, e mi disse che era andato tra l'altro con dei musicisti, i suoi musicisti, probabilmente Zurzolo, probabilmente Rosario.

mano, che sono poi quelli che suonano nel disco che abbiamo ascoltato prima, che stiamo per riascoltare adesso, e mi disse che quando erano tornati da Cuba, dopo aver visto così tanta gente che suonava così tanto bene, gli era venuta voglia di appendere la chitarra al chiodo, insomma. Vabbè, torno un attimo sull'introduzione di questo pezzo di Santana, perché qui è il cuore, no, di tutto questo pezzo. Ci potresti fare Killer Number.

0: ma che peccato che è un poco ricchione, eccetera eccetera. Perché sì, quello che volevo dimostrarvi è che c'è una parentela stilistica, tra questo pezzo di Santana e questo. Stesso basso, stessa batteria, Rosario Hermano, e poi naturalmente c'è anche Rino Zurzolo, basso e contrabbasso in questo pezzo, ma sentiamo anche il mandolino. Anzi, ve lo isolo. Qui è Pino Daniele che suona sia chitarra che mandolino. Sentiamoci il pezzo perché è bellissimo.
1: Fammi te noto sotto un lampione, e quando arriva mezzanotte scende e va a faticare. Che ne lo buono, e che peccato che non può gricchione, ha cominciato

Kill è un buon guaglione. Una storia di un femminiello, quindi interessante anche per il tema, ma interessante anche per questo punto qui. Sentite.

Il rap era appena esploso negli Stati Uniti, non credo che Pino Daniele ne abbia percepito, diciamo, l'esistenza, perché potrebbe sembrare, no, un rap questo, in realtà è un samba rap, perché ha fatto, è onomatopeicamente con lo scat, con le parole, quello che potrebbe, si potrebbe fare semplicemente con le percussioni in un pezzo samba. E infatti era qui che volevo arrivare, perché questo pezzo famosissimo di George Ben è molto simile a quello che ascoltavamo di Pino Daniele, alla cassa in quattro, cioè un pezzo disco per l'epoca. 1, 2, 3, 4. Però è un pezzo samba, esattamente come quello che ascoltavamo di Pino Daniele. Taj Mahal.

È il momento trenino a B-Side. Direi che l'unica cosa brutta di questa canzone è la chitarra, nel senso il suono, sentite. È proprio sfigata, proprio. Con le percussioni già migliora. Tra l'altro il basso neanche si sente perché è molto nascosto dagli strumenti. Questo è un tarumbò che si è inventato George Benn, che facesse crossover fra, diciamo, la musica brasiliana e la musica disco, che in quel momento era diventata the next big thing a livello internazionale. A me piace sempre trovare qualche corrispondenza con la contemporaneità, e c'è un gruppo napoletano che secondo me un po' pesca da tutte queste influenze, soprattutto da Pino Daniele e da Enzo Avitabile. Funkin' Machine.

piace molto questa band, The Funkin' Machine, perché così evocano tutto quel mondo del Napoletanian Power, soprattutto nella sua versione funk, così ricca, così importante anche per la musica italiana, perché ha dato un bel calcio nel culo alla musica italiana in quegli anni. Allora, adesso questo pezzo è molto, molto funk.

Serafà B-side di provare a fare cantare Pino Daniele su questo pezzo, pescando un frammento di quella musica che abbiamo ascoltato prima. Faccio crescere di nuovo, non trovo chiude i Funky Machine e poi ce lo metto.

piace molto questa formula che hanno trovato questi ragazzi. Spero anche di poterli vedere dal vivo, ecco, se mi capiterà ve lo dirò, perché secondo me possono anche essere interessanti in quella fase lì. Ultima puntata di B-Side, vi dicevo prima della pausa estiva, anche se tenete d'occhio quello che faccio sul mio profilo di Patreon, vi dicevo, e anche come sarò in giro quest'estate. Per esempio, c'è una cosa che potrebbe piacervi se amate B-Side, ed è all'interno dell'Ulisse Fest, che è questa festival di 3 giorni che organizza Lonely Planet a Genova, posto bellissimo tra l'altro, l'11 di luglio, che è un sabato sera. Io sarò al Palazzo Rosso a fare una sorta di B-side dal vivo, molto concentrato su questa musica che ci evoca, diciamo, i viaggi, e i viaggi anche intesi nel senso della fuga, perché questo è un po' il tema del Ulisse Fest. Quindi 11 luglio, la festival di Lonely Planet che si chiama Ulisse Fest, io sarò al Palazzo Rosso a Genova, venite perché secondo me può essere molto interessante.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Ah, il tuo gatto ti fa impazzire. Pensa che nel Medioevo potevi denunciarlo. Quindi ti piace cucinare, come Gioachino Rossini, che era un asso ai fornelli. Se anche tu vuoi apparire brillante sfoggiando pillole di storia, va ad ascoltare le nuove puntate del mio podcast. Io sono Guido Damini, il tuo fornitore quotidiano di cenni storici per fare lo splendido.
3: Disponibile ovunque ascolti i tuoi podcast. Una produzione One Podcast.
4: Radio Capital. Solo bella musica.

giusto applauso per un capolavoro della musica italiana che in qualche modo mi dà la direzione per i prossimi pezzi. Ho cercato di raccogliere dei pezzi italiani che abbiano questa caratteristica di essere un po'

0: Un brano di Loreen di qualche tempo fa, del suo primo album, un po' James Blakeiano, mi verrebbe da dire. Questo invece è un pezzo molto sperimentale.
1: Un attimo che, solo un attimo, e poi qui il mondo cade.
0: Dei Subsonica.
1: Tutto il mondo cade.

Subsonica in un album di qualche tempo fa, non tantissimo, un pezzo intitolato Le Onde, molto elettronico come sentite, un po' sulla linea, su certe linee guida già tracciate da Alvanotto, molto interessante questo pezzo. Ecco, questi due ultimi pezzi sono un esempio di come la timbrica dell'elettronica crei proprio un'atmosfera, ci proietti dentro un mondo molto notturno. Qua invece l'atmosfera la fa il tono della voce.

fumavamo fino a notte fonda per tenere a bada l'ansia. Questo mare sa di casa, specchio d'acqua non profonda, il tetto brucia, vedo il cielo, stelle aiutano, il sentiero è

0: Giorgio.
1: Lui si chiama Krishna. Il pezzo è appena uscito nell'album suo primo, Il tetto brucia, vedo il cielo e adesso...

Tra le tante cover di Teardrop dei Massive Attack, assoluto capolavoro, insomma, questa forse è una di quelle più sfidanti e forse anche più riuscite meglio, perché insomma tradurre il pezzo anche dal punto di vista, diciamo così, del testo linguistico non è facile, perché l'inglese è una lingua più versatile dal punto di vista ritmico rispetto all'italiano, per esempio, che ha le parole molto più lunghe, ma il trucco qui è farlo in napoletano e ci sono riusciti benissimo. Il duo de La Niña, poi lei, Carola, ha una voce pazzesca, anche un'educazione a cantare che è incredibile, e trovo che questa sia una versione interessante. Mi piacerebbe sapere che cosa ne pensano i Massive Attack,

quasi tutto quello che vi ho fatto ascoltare è di questi ultimi anni, fondamentalmente, tranne questo piccolo capolavoro, anzi questo capolavoro degli anni 90, italiani sicuramente, Casino Royale suona ancora, e era un momento in cui, diciamo, questo genere è molto influenzato dal suono che arrivava dall'Inghilterra, era percorso anche, secondo me, con originalità e intelligenza da musicisti italiani, e sicuramente c'erano i Casino Royale. Però mi ricordo anche il primo disco dei Delta V.

0: Seaside, Radio Capital.
1: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
2: Il premio Limes per il dialogo e la pace premia chi promuove la comprensione e l'incontro fra culture. Per il suo impegno in Terra Santa vince la prima edizione il Cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini. Premio Limes, 28-29 giugno, Bergamo. Per partecipare all'evento, limesonline.com.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Erano bellissimi i cori che facevano nei primi dischi di Elton John. Questo è Goodbye Yellow Brick Road, è un album storico, insomma, che conteneva questo pezzo famosissimo, Goodbye Norma Jean, eccetera. Candle in the Wind si intitolava il pezzo, e però si apriva con un pezzo lugubre, questo. Col vento, la campana ha morto, i gufi. Siamo in un cimitero. È il cimitero dell'amore.

Elton John. E infatti poi c'è anche la marcia funebre. Allora, il pezzo ha un doppio titolo, prima Funeral for a Friend, Funeral for a Friend, perché è idealmente, diciamo, una marcia funebre dedicata alla morte di un amore, un po' enfatica come cosa, però non male. Poi sentite qui un tripudio di synth, credo fosse un harp qualcosa questo synth. In realtà il pezzo è lunghissimo, quasi 11 minuti, perché è composto di varie parti, come si usava all'epoca, un po' pescando, diciamo, dal prog. Ma l'evoluzione di questo pezzo è molto interessante. Ascoltiamocelo.

Ve lo dicevo che ci sapevano fare con i cori. È un pezzone, avete sentito, parte come una marcia funebre con un'ambientazione quasi cinematografica e finisce come un pezzo rock, una power ballad rock.

Elton John, Funeral for a Friend, Funeral for a Friend, mi sbaglio sempre, Love Lies Bleeding, poi la seconda parte, perché è quasi una suite questo pezzo, che incantò circa 30 anni dopo, perché stiamo parlando, anzi 20 anni dopo, perché questo è un pezzo del 73, nel 92 i Guns N' Roses scrivono questa. Anche questa si apre col pianoforte un po' enfatico. Si intitola November Rain, la pioggia di novembre, in questo caso la metafora di una, anche qui, della fine di un amore, tristezza, disfacimento. C'è anche il video che racconta di questo matrimonio che poi diventa un funerale, no? È una storia d'amore tragica che raffigura il matrimonio di Axl Rose con Stephanie Seymour, interrotto da un temporale che poi diventa anche il motivo di morte della sposa, più o meno, ecco. Un po', diciamo che ecco, la grazia che aveva Elton John 20 anni prima qui è andata un po' a farsi fottere per favorire l'hard rock dei Guns N' Roses, anche come immaginario. Però guardate che non l'ho inventata io questa associazione fra i due pezzi, l'ho proprio raccontato anche Axl Rose, che tra l'altro lo invitò Elton John al MTV Awards del 92 a suonare il pianoforte proprio in questo pezzo, per quel motivo lì. Guns N' Roses, November Rain, un altro pezzo lungo.

Se devo proprio fare una considerazione fra i due pezzi, simili per molte cose ma diversi per altre, questa è un po' più grezzo, diciamo, del pezzo di Elton John che ascoltavamo prima, è anche figlia di un altro periodo storico, però è sempre una epic ballads, le chiamano così, no? Sono quei pezzi che delle volte sono pensati dai musicisti apposta per i grandi concerti, no? Quando devi finire il concerto, quindi metti un pezzo così, la gente si commuove, accendono le luci, i telefonini, se ne vanno commossi dal concerto, poi magari c'è il bis, oppure lo metti al centro del concerto quando hai bisogno di creare questo momento di comunità, insomma. Epic ballads, dove l'epico delle volte finisce per diventare retorico, soprattutto quando gli assoli sono troppo lunghi, come in questo caso. Ecco, mi sto inimicando tutti i fan dei Guns N' Roses. In realtà questa canzone mi dà lo spunto per un altro pezzo, per un'altra epic ballad, anche questa, non a caso secondo me, dedicata alla pioggia. Se November Rain, la pioggia rappresenta la malinconia, ecco, nel caso che arriva adesso la pioggia è stata descritta dallo stesso autore in maniera così un po' psichedelica. Lui ha detto: quando c'è sangue nel cielo i colori sono rosso e blu uguale viola. O lui ovviamente alludeva a una pioggia apocalittica ed era Prince.

non è finita qui, la canzone. Forse la canzone con il finale più lungo del mondo, Purple Rain, capolavoro assoluto d'altra parte. Però io la concludo qui, mi prendo soltanto un piccolo spazio per dirvi che comunque la musica di B-Side continua sul mio profilo di Patreon e anche in giro per l'Italia. Per esempio l'11 di luglio sarò a Genova all'interno dell'Ulisse Fest organizzato da Lonely Planet al Palazzo Rosso a raccontare storie di viaggi

0: Medusa, Movies Inspired e My Movies presentano Cos'è l'amore? Una commedia delicata e brillante sul mistero dei sentimenti.
1: Ma che cosa ci fai tu con un'oltra cattolica?
2: L'amo, che tu ci credo o no.
0: E sulle molteplici sfumature dell'amore.
3: Sarà il Vaticano a occuparsene. Non male come punizione. Un piccolo viaggio a Roma.
0: L'energia contagiosa di Laure Calamy vi farà innamorare. Cos'è l'amore? Dal 25 giugno al cinema. Scopri gli orari su mymovies.it, la community più cinefila del pianeta.
4: In collaborazione con Radio Capital, torna a Genova, dal 10 al 12 luglio, Ulisse Fest, la festa del viaggio di Lonely Planet. 3 giorni, tanta musica, 50 appuntamenti e 100 ospiti. Cecilia Sala, Pablo Trincia, Simone Pieranni, Erika Fatland, la musica di Gabbani, Negramaro, Julian Marley. E non perdere gli speciali DJ set di Alessio Bertallò e Alex Paletta e il Capital Party con Andrea Prezioso. Ulisse Fest, a Genova, dal 10 al 12 luglio. Scopri il programma su ulissefest.it e Capital.it. Radio Capital. Solo bella musica.

finisce così. È un album tributo che aveva fatto qualche tempo fa Michel Ndegheoselo, dedicandolo come focus proprio alle canzoni celebri, rese celebri anche da Nina Simone, e questa è chiaramente una di quelle. Ritrovo Michel a fare un disco sorprendente come arrangiatrice e soltanto per un pezzo, come anche partecipante strumentista e cantante, ed è un disco un po' curioso perché è un disco di B.B. King, per certi aspetti è andato un po' perduto, nel senso che molti anni fa questo disco era stato pubblicato come vinile, chiaramente come si usava all'epoca, e poi era un po' scomparso, sapete, quei dischi che spariscono fra i tanti che vengono fatti così. È stato recentemente poi ritrovato, digitalizzato e pubblicato sulle piattaforme di streaming, Spotify, Tidal, Apple Music, eccetera, eccetera. Però una casa discografica ha pensato di affidare a Michel l'arrangiamento di questi brani per una riedizione, diciamo, con degli ospiti anche illustri come per esempio Corey Henry o Lady Z. È un disco di cui penso ci occuperemo poi dopo la pausa estiva, perché potrebbe essere molto interessante, ma intanto vi propongo questa versione dove c'è anche Michel, credo al basso e alla voce.

È uscito questa notte questo album di B.B. King, riarrangiato da Michelle con altri musicisti. Non ho fatto in tempo a ascoltarlo tutto, ho scelto questo pezzo un po' sperimentale, devo dirvi, sia dal punto di vista armonico che ritmico. Secondo me è anche un po' confuso, gli altri sono un pelino più tradizionali dal punto di vista del blues, però potrebbe essere un disco che approfondiamo, diciamo, da settembre. Un'altra novità è quella che arriva da Tyson, anche questo uscito da poche ore. Insieme a Nos I Think e Kobe Say, questa è The

È un pezzo molto Massive Attack, questo di Tyson. Dico Tyson e si pensa al pugile, ma in realtà Tyson è la figlia, è una delle figlie di Nene Cherry. Tra l'altro molto brava musicalmente, come avete sentito, è appena uscito questo The Edge. Anche questo è un pezzo uscito da poche ore, Mia Smith. You live a life.

chiama Nia Smith. Non sono sicuro, ma credo che sia anche lei una componente di questa scena piuttosto ricca inglese della, lo metto tra virgolette, diaspora africana, nel senso che ci sono un sacco di musicisti che arrivano dall'Africa, dalla Nigeria, anche dai Caraibi. Insomma, questa è un dato di fatto pluridecennale per la musica inglese. Però trovo che alcuni di questi, molti diciamo, siano dentro una scena musicale, uno stile che è facilmente riconoscibile per la ritmica, anche un po' per la grazia, per l'eleganza di questi pezzi. Il pezzo Stunting di Nia Smith fa parte di un album appena uscito. Ci metto vicino, secondo me, coerentemente dal punto di vista stilistico, per esempio questo pezzo di un'altra cantante associabile a lei, si chiama Thames. È un'altra di questi protagonisti di questa scena in cui un po' di musica africana entra nell'R&B inglese. Get It Right, Thames.

È un po' l'Africa in giardino di B-Side, per citare Paolo Conte, questa musica che peraltro io trovo assolutamente corretta considerando le notti tropicali che stiamo vivendo, sperando che non siano così fino a settembre. Allora concludo con un'altra artista inglese che mette un po' di Africa nel suo giardino, diciamo, anzi i Caraibi bisognerebbe dire nel caso di George Smith, perché i suoi genitori sono di origini caraibiche, forse giamaicana addirittura. Eccola qui,

0: Questo è un remix di un pezzo di George Smith fatto in una chiave amapiano, un genere africano, diciamo, degli ultimi tempi, molto interessante, molto rilassato, molto tropicale, come sentite. E ci porta alla fine di questa puntata di B-Side, che si prende una vacanza estiva come al solito, ma la musica di B-Side continua. Io sarò attivo sul mio profilo di Patreon, perciò per tutta l'estate cercatemi su Patreon Alessio Bertallot, saremo lì con la musica. Vi auguro una buona estate.
1: B-Side. Per debellare muffa e umidità dalle pareti di casa ho due notizie per te, una buona e una ottima.
2: Wow.
1: La buona: Murprotec elimina la radice muffa, umidità e condensa dalle pareti. L'ottima: i trattamenti sono garantiti fino a 30 anni con polizza assicurativa internazionale. Murprotec è la soluzione definitiva, te lo garantiamo da 70 anni. Richiedi subito la tua diagnosi tecnica gratuita su murprotec.it. Murprotec risolve, te lo assicura, dal 1954. Murprotec.it. Murprotec.
3: Dottore, telefono per mio marito.
4: Mi dica, che succede?
3: Da due giorni sembra in trance, non beve, non mangia.
4: Anche lui? Ma ha provato a togliergli il libro?
5: Intenso Noir, romanzi così avvincenti che è impossibile smettere. Antonio Manzini, Cristina Cassarscalia, Anne Holt, Massimo Carlotto e molti altri ancora. Il primo volume, L'enigma della camera 622 di Joël Dicker, in edicola con Repubblica.
6: Radio Capital. Solo bella musica.

0: Bello, questa è una traccia remixata da Hyperspective che si chiama Street Sound e devo dire che ha un sound veramente incredibile. Partiamo per l'ultima della stagione, ci siete? Andiamo, va!
1: Sur Radio Capital, a minuit, tout est extra.
2: Ladies and gentlemen, this is Radio Capital.
3: Music beyond borders.
2: Gonna play this music. Alex Paletta.
0: Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 200 per questa stagione. Tonde tonde le abbiamo fatte tutte quante, e l'ultima puntata della stagione, almeno insomma per questo 2026, e poi grande pausa estiva. Sono Alex Paletta, vi accompagno con me in questo venerdì sera. C'è un sacco di musica anche stasera e ci sono un po' di novità, perché partiremo

nuovo pezzo dall'album nuovo di Gabriele Poso, vi faccio sentire Drum Flow, e poi nella prima parte sentiremo anche un'altra traccia dal nuovo disco di Mattias Aguayo. Seconda parte dedicata ai suoni del mondo, Tina Riwen, i Maran, ma poi torneremo in Italia con un paio di artisti molto interessanti, Dumbo Gets Mad e RBSN, e poi insomma se chiuderemo la puntata insieme al nuovo progetto Your Brother's Keeper insieme a Gary Bars. Partiamo però con Gabriele Poso, che ha da poco pubblicato l'album di debutto per la sua nuova label. Sì, insomma, Gabriele Poso, DJ, musicista italiano che da anni insomma si muove nel mondo delle percussioni, mettiamola così, e ha realizzato questo nuovo disco e ha fondato anche la sua nuova label. Il disco si chiama Maraviglia, la traccia che vi presento stasera invece

sword. Did you about to be weak?

kole dance sama biringa gamba. Sono i Pigeon con Energy da Margaret UK, album che si chiama Ota National, l'abbiamo strasentito in questi mesi passati, devo dire un progetto che mi piace molto. Continuiamo insieme ai Sunborn, che è una band danese insieme al produttore italiano Clap Clap. Qualche mese fa hanno tirato fuori questo nuovo album, la traccia che sentiamo stasera si chiama Nigeria 1980.

Rimane Noa, il nuovo album di Mattias Aguayo, molto bello per questo produttore tedesco ma di origine argentina. Qui c'è anche la voce di Camille Mandocchi e Yara Hey, e insomma grandi collaborazioni per questo artista che da anni fa parlare di sé, e devo dire che ha un suono davvero super originale. Come super originale è il suono di Dave Okumu, un album di qualche tempo fa, il pezzo si

0: If you want more of this, you better stick around.
1: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Scopri i dettagli e condizioni su a2a.it.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su Sprite.it.
3: Radio Capital. Solo bella musica.

Siamo ripartiti con Yasmin Handan, il suo album che si chiama I Remember I Forget, è stato uno dei più belli dell'anno scorso. Questa è una delle tracce, devo dire, che mi ha colpito di più, si chiama Shmahali. Sono usciti diciamo praticamente gli album delle band più importanti per quello che riguarda quello che noi chiamiamo desert blues, ma che ha radici molto profonde nella musica Tuareg. Partiamo con i Tinariwen, si chiama Amidinin Wadar Nohar, questa traccia che ho preso da

Anche gli Maran si rifanno al suono dei più famosi Tina Riwen. È uscito anche il nuovo album dei Tammy Crest, tanto per dirvi insomma che il fermento della musica Tuareg quest'anno è uscito con 3 album delle 3 band forse più importanti. Comunque gli Maran sono algerini, hanno realizzato questo disco che si chiama Essam. Il pezzo che abbiamo sentito è invece Tell Alt. Proseguiamo con 2 progetti italiani da tenere d'occhio: Dumbo Gets Mad e poi RBSN.

RBSN, il progetto di Alessandro Rebesani, si chiama Here, il suo ultimo album. Questa è una traccia decisamente Radiohead style che si chiama Down and Out. C'è un pizzico d'Italia anche nei Vanishing Twin, band inglese con la batterista italiana Valentina Magaletti, che insomma ha oramai un sacco di progetti. Questo diciamo è quello che l'ha lanciata nel mondo della musica che conta, ecco, mettiamola così. Vanishing Twin con The Lift.

personaggi jazz inglese più amati in Italia. I suoi live, almeno in Italia, insomma, vanno molto spesso sold out, e devo dire, insomma, che anche ha ragione, perché è veramente un talento eccezionale. Alpha Mist l'abbiamo sentito con Give Nothing. Io vi saluto, vi ringrazio, vi auguro buona estate. Molto probabilmente ci risentiremo a settembre, ma insomma, chi lo sa, vedremo quello che succederà durante l'estate. Intanto mi godrò questa pausa estiva. Buonanotte a tutti, grazie mille per il supporto e buona estate da Alex Paletta. Vi lascio con Your Brother's Keeper e Gary Barth.

0: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, cuccia rinfrescante per animali domestici a 12,99 euro e friggitrice ad aria calda CombiZone a 49,99 euro. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
1: In Italia ogni luogo merita un assaggio. Panella in Sicilia, Cicchetti in Veneto, Tigelli in Emilia. Ma soprattutto, dopo l'aperitivo, fuori casa, quando non c'è lo spazzolino, c'è Dega.
2: Con fluoro, calcio e xilitolo, un valido aiuto per la tua igiene orale.
1: Parola di Antonino.
3: La notte. Il meglio della musica è Radio Capital.
4: This is
5: Gold, Gold, Gold,
4: Gold.
3: Da questo momento
5: Capital Gold.
3: Il programma cult che ascolti solo su Radio Capital.
4: Capital Gold.
5: Shh. Listen to the night.

o fossi stato la mia festa. Apro la finestra, è ancora buio, butto nulla per strada, ma non mi risponde nessuno. Il mio cuore si è rotto, come uno specchio si è rotto. Si è rotto quel bellissimo orologio, ti ricordi come lo chiamavi tu? Il silenzio continua, sono almeno le

0: Capital Gold.
1: Corri da Troni, fino al 29 luglio prendi 3 e paghi 2. Acquista 3 prodotti in promozione, il meno caro è in regalo, come la friggitrice d'aria Philips Air Fryer serie 5000 con doppio cestello e cottura a vapore. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
2: Rinfrescati con il gusto di Sprite e vinci i premi più cool dell'estate. Fino al 4 luglio partecipa al concorso e vinci un viaggio all'inclusive al Coachella, voucher Ticketmaster per i tuoi eventi preferiti e gadget esclusivi firmati Sprite. Scopri di più su sprite.it.
3: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
4: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
6: Sì. E in più hai POS mobile e terminale gratuiti, conto e operazioni a zero e 100 euro di sconto su Fisco Zen.
5: Scegli ora ING Business Banking.
6: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
7: Evo 5 Essential, l'Urban SUV 1.5 turbo benzina, tuo a 15.900 euro. Prezzo reale senza vincoli, disponibile anche a GPL. Corri nelle concessionarie Evo. Solo per questo mese Evo 5 può essere tuo con un finanziamento a interessi zero. Anticipo 0, 60 rate mensili di 297 euro, TAN fisso 0%, TAEG 4,59%. Fino a fine mese. Offerta finanziaria valida su tutta la gamma Evo 5, salvo approvazione di CA Autobank.